2000 è protagonista. All'alba arriviamo raccontandovi storie, facendo rivivere proprio i momenti più belli di quel periodo importante per l'Eurodance. Soprattutto sono Lorenzo Palma e questa mattina iniziamo proprio con Billy Moore 2000.

0: Anniversary Extended Version.
1: Un taglia e cuci praticamente di un sacco di pezzi recuperati per Benino da tre mani sapienti, tre DJ producer italiani, Limoni, Davoli Semplici, Black Box. Uscivano nel 1990 con Ride on Time. Questa volta però ripartiamo sempre dalla scena italiana Eurodance, Alexia, e questa è WMNU.

di Hideaway, fra le prossime hit la versione è quella dei Deep Dish. Sentiremo un altro capolavoro per quanto riguarda la musica house 1995, Everything But The Girl, è anche poetica. And I miss you like the desert miss the rain, mi manchi come al deserto manca la pioggia. La versione è quella di un bravo DJ, Todd Terry.

0: Ritmicisteri Extended Version.
1: Fatman Scoop si prende spunto da Love Like This Before, pezzo di Faith Evans. Sentiremo proprio Be Faithful fra le prossime hit, ma anche Rock This Party di Bob Sinclair, che include il sample di un pezzo che abbiamo sentito prima di CNC Music Factory. E quindi ritorniamo nel 2006. Ripartiamo subito dal 1990 con Madonna.

David Bowie fra poco per Vanilla Ice di Ice Ice Baby. Siamo arrivati in fondo, almeno per questa mattina. Ritorneremo a fare la storia del ritmo puntuale questa sera alle 22. Noi ci sentiamo prima in salotto alle 19. Fra poco Geppo Rino e quindi la sveglia dei gladiatori. Ciao.

0: Gladiatori, buongiorno e soprattutto buon venerdì 11 settembre a tutti. Geppellino De Niro con voi fino alle 10. Benvenuti nel ritmo della capitale, su Dimensione Suono Roma, la carica giusta. Dai, dai,
1: amici, forza che inizia un nuovo weekend. E questa è proprio la giornata che dà il via a questo weekend. Si spera di sole dopo quello che è successo ieri pomeriggio.
0: Una bella pioggia ieri, che però ha contribuito ad abbassare le temperature.
1: Per carità, ma ne ha fatta troppa veramente, perché vabbè tu gocce, vabbè che doveva rinfrescare, ma ieri c'è stato tipo, mancava Noè con tutta l'arca.
0: Comunque al 393 0119 119 sono già arrivati i vostri messaggi, quindi a breve li ascoltiamo. Fateci sentire se siete già svegli, ma in questa prima ora ci sarà anche l'almanacco del giorno oggi.
1: Esatto, esattamente. E pensate, c'è nella prima ora per voi, quelli che sono svegli già dalle prime ore del mattino insieme a noi. In prima ora trovate già un fantastico I Love Roma, quindi primo zainetto in palio, qualcuno di voi se lo porta a casa e festeggia così l'inizio del weekend. Poi
2: la barzelletta di Geppo.
1: Allora, stamattina voglio iniziare con una massima molto molto famosa, Rino.
0: Vai.
1: Chi è senza peccato non cancelli la cronologia.
2: Riascolta la barzelletta.

0: nostro venerdì mattina, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, Gladiatori.
1: Buongiorno a tutti.
0: Le 6 e 12 del mattino, ascoltiamo i vostri messaggi.
1: Andiamo.
0: Vai.
2: Buongiorno Ceppo, buongiorno Rino, sono Noè, che mi avete cercato?
0: Ragazzi,
1: ieri stava in giro,
0: Mamma mia, comunque.
1: Guarda, io sto a Roma Sud, lo sai, no?
0: Sì, sì.
1: Ieri c'è stata veramente un putiferio, ho fatto dei video, a breve ti faccio vedere, assurdi.
0: Anche su Roma Nord comunque, piogge intense, ieri pioveva un po' in tutta Italia, pensa che addirittura l'Eurovolley, quindi gli italiani che si giocheranno l'Europeo di pallavolo, hanno esordito all'aperto in piazza del Plebiscito a Napoli.
1: All'aperto.
0: E ieri pioveva e nonostante la pioggia però siamo riusciti a battere la Svezia 3-0.
1: Sì, però nella classifica della palla a nuoto non hanno girato la palla a volo.
0: Sì, sì, perché poi lo sport è cambiato, è arrivato a un certo punto, hanno fatto un altro sport. La sveglia

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
2: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te.
3: Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
4: Amore, pronto a rientrare?
5: Certo!
4: Davvero?
5: Sì! Back to Gran Roma!
4: Io intendevo a scuola.
5: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
4: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
6: Mageia, Art, Music, Takeover. Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia. 3 giorni, 3 notti, un solo takeover. Acquista il tuo biglietto su mageia.it.
7: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
10: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
11: Dimensione Suono Roma, meteo.
1: Tempo in miglioramento questo venerdì nel Lazio, tornano schiarite via via sempre più ampie e decise, la probabilità di precipitazioni diminuisce e inoltre temperature finalmente nella norma con massima al di sotto dei 30 gradi. Inizio di un fine settimana all'insegna del bel tempo, sempre con delle belle aperture e con temperature davvero più che piacevoli, anche di notte si riesce a dormire alla grande. Attenzione solo a un po' di vento che si fa ancora sentire, ma tende anche lui a calmarsi. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Tornati su Dimensione Suono Roma alle 6:27 del mattino. Gradiatori, buongiorno. Come promesso c'è l'almanacco del giorno oggi.
1: Forza, si parte!
0: Venerdì 11 settembre, oggi celebriamo i santi Proto e Giacinto.
1: Martiri tutti e due.
0: E anche beato Ludovico IV.
1: Chiamato in Turingia, dove era nato Langradio.
0: Esatto, esatto. Allora, facciamo tanti auguri a Brian De Palma.
1: Vabbè, qui stai parlando proprio di un capostipite, di una colonna portante del cinema hollywoodiano, soprattutto dei thriller, eh?
0: Nato nel New Jersey.
1: Ah, per chi non se lo ricorda, è regista di Scarface, eh?
0: Esatto.
1: Così, tanto per.
0: Poi,
1: tanto per.
0: A proposito di cinema, facciamo tanti auguri a Matilda De Angelis.
1: Bella e soprattutto bravissima.
0: Nata oggi nel 1995, una delle attrici più talentuose dell'ultima generazione made in Italy. E poi chiudiamo con il compleanno di Pupo, nato oggi nel 1950. 55.
1: Ciao Rino, ciao Enzo, sono Enzo Chirazzi, l'arte Pupo, eh.
0: E poi dobbiamo ricordare, ovviamente, immaginate in un giorno come questo, anche l'attentato alle Torri Gemelle.
1: E qui non si scherza, non scherziamo, non facciamo ironia. 25 anni fa si capiva che il mondo non era un posto più sicuro.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate,

0: durante gli europei e nel 1986 debuttava in Italia Mile Shiro.
1: Tre ragazzi arrivavano da Londra con questo meraviglioso successo, Bananarama, Venus.
2: Rhythmic History 80.
3: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Corri, le 6:37 su Dimensione Suono Roma. Buon venerdì a tutti i gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Siamo pronti tra poco anche a regalarvi il nostro zaino.
1: Esatto, arriva I Love Roma. Come sempre noi in palio mettiamo il nostro fantastico zaino esclusivo Dimensione Suono Roma, marchiato Dimensione Suono Roma, quindi pronti a rispondere alla domanda che stiamo per farvi al 393 0 119 119.
0: Torniamo tra poco, restate qui.
2: Che erdai e sia con te.
3: Ritmo davanti del 1980. Allora, come cammina ritmo l'origine.
4: Ti piace guardare le macchine? Hai un ritmo? Del resto dovrà ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
5: Drive time. Che erdai e sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
4: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.

Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Anche questa mattina siamo pronti a consegnarvi il nostro zaino. Giochiamo con voi al 393 0119 119.
3: E oggi facciamo un salto nella storia.
2: Esatto.
3: Nella storia di Roma, quella che ci piace tanto.
2: Parliamo di un mosaico, il mosaico romano più grande al mondo. Ok, quindi
3: della nostra città questo,
2: Sabato 12 settembre, quindi questo sabato, domani a Roma sarà aperto per la prima volta al pubblico un nuovo complesso di mosaici affreschi di età romana che si trova nelle gallerie sotterranee di alcune terme.
3: Dai, che oggi è facile, oggi lo zaino veramente è il regalo. Come al solito avete le opzioni.
2: Esatto, perché le due opere più importanti sono l'affresco della città dipinta e il grande mosaico che il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha definito il più grande mosaico parietale dell'antica Roma.
3: Parliamo di circa 10 metri, una cosa bella bella bella grande, e soprattutto che si è mantenuta benissimo fino ai giorni nostri.
2: In quale terme è stato ritrovato questo mosaico e questo affresco?
3: Allora, come al solito avete le tre opzioni, udite udite: terme di Caracalla, terme di Diocleziano, terme di Traiano. Dove si trova questo meraviglioso mosaico che questo weekend verrà aperto al pubblico?
2: È per la prima volta, lo possiamo vedere dopo i lavori di restauro che non erano sicuramente semplici.
3: Allora,
2: quindi
3: invia ora la tua risposta esatta al 393 0119 119. Il più bravo, ma soprattutto il più veloce, si becca lo zaino. Rino, ripetiamo un attimo le opzioni:
2: terme di Caracalla, terme di Diocleziano, terme di Traiano.
3: In bocca al lupo, forza!
2: Dove è stato ritrovato il mosaico romano più grande al mondo?
1: I love Roma. I love Roma.
4: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: E anche oggi siamo riusciti a consegnare lo zaino ad un nostro ascoltatore. Lui è qui con noi, si chiama Alessio.
3: Ciao, buongiorno, Alessio. Eccolo, ci sei.
4: Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.
2: Allora, conosciamoci un pochino, da dove ci ascolti e che fai di bello, Alessio? Raccontaci.
4: Sono di Latina.
2: Sì.
4: E faccio l'autista.
2: L'autista, benissimo.
3: Ok, Latina. Perfetto.
2: Abbiamo una grande schiera di ascoltatori in quel del Lazio, sì, sì.
3: Senti, ritorniamo però a Roma, precisamente, sì. Zona molto centrale, perché di recente è stato rinvenuto un mosaico e un affresco. L'affresco presenta anche una prospettiva antecedente a Brunelleschi.
2: Sembra veramente molto molto antico.
3: Ti dava la possibilità anche di scoprire come erano realizzati i condomini dell'antica Roma.
2: Esatto, mentre il mosaico, e parliamo di un bel mosaico di 10 metri, quindi molto molto grande.
3: Mosaico parietale.
2: Esatto, parietale, è veramente ben conservato considerando tutti i secoli che sono passati da allora.
3: A 2000 anni, quindi. Dove sono stati ritrovati questo mosaico e questo affresco? Vi ricordiamo, lo diciamo a te Alessio, anche a chi ci ascolta, che da domani sarà aperto per la prima volta al pubblico. Terme di Caracalla, Terme di Diocleziano, Terme di Traiano.
2: Qual è la risposta esatta, Alessio?
4: Terme di Traiano.
3: Oh, bravo Alessio, bravissimo.
2: Hai studiato la storia, bravissimo Alessio.
3: Zona Colle Oppio, nei pressi del Colosseo. Siamo
2: lì. Centro, quella è la zona. Complimenti Alessio, ti aggiudichi il nostro zaino che a breve ti verrà recapitato.
4: Grazie mille.
2: Se vuoi salutare qualcuno, questo è un momento tutto per te. Vai.
4: Sì, saluto mia moglie Claudia e tutta la mia famiglia, anche voi che siete fantastici.
3: Grazie Alessio, buon fine settimana, goditi lo zaino, ciao.
1: I love Roma, I love Roma.

0: Ora che non ho più te, chiude la prima ora insieme i vostri messaggi. 393 0119 119.
1: Geppo, Rino, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti quanti. Un saluto da Roberto da Capena.
2: Ciao Roberto.
1: E Alessandra, buongiorno.
0: Chi è Alessandra?
1: Ragazzi, buon fine settimana a tutti quanti.
0: Ciao Roberto, anche
2: sarà
0: a te.
2: Sarà una bella donzella al quale Roberto vuole dare un bel buongiorno, no?
0: Hai capito, sì.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Ciao Geppellino, sono Olimpia D'Ancio. Vi ringrazio per la mia maglietta e oggi è venerdì, è venerdì, è venerdì, è proprio proprio venerdì.
5: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
3: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
5: Su dimensionesuonoroma.it.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
9: Subaru.
0: Primo appuntamento con l'informazione di oggi, c'è Andrea Soprani per tutte le ultime dalla capitale.

è morta Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, calabrese. La mamma aveva la stessa età quando fu assassinata per mano dell'andrangheta per volere del marito. Denise si è tolta la vita a 35 anni, si è lanciata da una finestra a Roma ed è morta dopo 4 giorni di agonia. Luigi Ciotti, presidente di Libera e gruppo Abele, ha detto: voleva sentirsi libera. 10 medici della ASL Roma 1 sono indagati per rifiuto e omissione di atti d'ufficio dopo che a settembre 2023 negarono a Sibilla Barbieri, attrice e regista romana affetta da un tumore incurabile, l'accesso al suicidio medicalmente assistito in Italia, fatto che Barbieri denunciò anche in un video girato prima di partire per la Svizzera, dove poi è morta. Calcio: la Roma pareggia 1-1 a Istanbul contro il Fenerbahce nella prima giornata della fase campionato di Champions League. Un po' di sofferenza per i giallorossi che, partiti con molta intensità e subito avanti grazie al bel gol di Cristante, si sono fatti riprendere dalla squadra turca in avvio di ripresa al segno con Brown. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. Wake up.

0: Buon venerdì 11 settembre 2026 a tutti. Geppellino De Niro anche oggi con voi fino alle 10. Benvenuti su Dimensione Suono Roma.
1: Seconda ora della sveglia dei gladiatori. Questa è l'ora in cui ci torna a trovare anche il nostro Emiliano Molini con la sua fantastica Vox Populi. Allora, però, tra pochissimo dobbiamo cominciare a metterci un po' in ghignoli e a scegliere un bel vestito.
0: Esatto, perché parliamo di matrimoni.
1: Ecco, io e Rino siamo stati invitati ad un matrimonio molto importante, ma più tardi ve ne parliamo con calma.
0: Dovete darci una mano perché dovete aiutarci al 393 0119 119 a scegliere il regalo giusto.
1: Sì, regalo e soprattutto l'outfit, perché sai, questi momenti mondani uno si deve mettere un po' in mostra.
0: Bisogna fare bella figura. Ok, pronti a partire, iniziamo subito.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Il marito ha la moglie in un momento di intimità. Pina, dimmi la verità, mi hai mai tradito? Lei fa... ti ricordi il tuo amico Franco? Quello che giocava nella squadra di calcio? Lui fa così: oddio, ma hai tradito con Franco? No, che la squadra di calcio.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: nato e cresciuto qui a Roma, abbiamo anche la base giusta, quindi.
1: Perché questa musica? Perché il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato e dopo molte indiscrezioni e parecchi rumors, il matrimonio dell'anno si celebrerà. Damiano David, il leader degli ex disciolti Maneskin,
0: esatto,
1: convolerà a nozze con Dove Cameron.
0: Applausi, signori!
1: Attrice e doppiatrice statunitense molto molto famosa, quindi il grande cantante italiano e l'erede dei deodoranti americani.
0: No, non c'entra niente. Come i deodoranti?
1: Dove,
0: no,
1: scusa,
0: fa
1: Dove.
0: L'attrice, lei, la doppiatrice. No, non è lei.
1: Ah, no, niente, scusa.
0: Vabbè, comunque ci sono state anche le pubblicazioni in comune, no? Perché poi noi ci siamo informati su quello che è l'iter per sposarsi civilmente in Italia.
1: Esatto.
0: 6 mesi prima c'è la scelta del regime patrimoniale.
1: Ecco, è la cosa più importante, perché dovete decidere se fare l'unione o la separazione dei beni.
0: Se non lo specificate, va in automatico che i beni si uniscono. Poi
1: e il cappello viene attaccato.
0: 2-3 mesi prima viene contattato l'ufficio di stato civile. Ok, quindi dovete fissare l'appuntamento per la promessa e comunicare i dati personali.
1: Poi 2 mesi prima c'è la promessa di matrimonio.
0: Ecco.
1: Quindi richiesta di pubblicazioni, ci si presenta in coppia con i documenti, si paga una marca da bollo
0: da 16 euro,
1: 16 euro e si fanno queste pubblicazioni.
0: Poi c'è la pubblicazione online,
1: così tutti possono guardare, quartiere, amici, parenti, tutti quanti.
0: Tutti, anche perché nel caso c'è 3 giorni di tempo per un'opposizione legale, quindi
1: esatto.
0: Se voi volete opporvi legalmente a questo matrimonio potete esprimere il vostro dissenso, il famoso chi è d'accordo.
1: No, quello si fa in chiesa però.
0: Però come che dicono?
1: Che dice, se c'è qualcuno contrario a questa unione,
0: parli
1: adesso o taccia per sempre,
0: sempre più o meno. Poi al 12° giorno dalla promessa c'è il nulla osta, poi vabbè tutti i vari passaggi e poi arriva
1: e poi,
0: il sì definitivo.
1: Ecco, entro i 180 giorni successivi vi dovete sposare.
0: Ecco.
1: Sai perché ti danno questi 180 giorni?
0: Perché?
1: Perché devi ragionare bene se stai per fare una cazzata.
0: 180 giorni mi sembra.
1: Sono abbastanza.
0: Un tempo abbastanza
1: peccami,
0: disponibile.
1: Peccami, ecco.
0: Sì, sì.
2: Sole. Musica. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate. Oh.

0: Chiudiamo il discorso comunque, perché abbiamo detto che Damiano De Maneskin ormai è questo il suo cognome, non Damiano David.
1: No, Damiano De Maneskin, tutto attaccato, tutto attaccato.
0: E Dove Cameron sono pronti al grande passo e quindi il prossimo 25 settembre celebreranno il loro matrimonio e lo faranno in Toscana.
1: In Chianti, capito?
0: Precisamente Castiglion del Bosco, quindi è una bella location.
1: Ci hanno invitato pure Amadeus, sai.
0: Noi siamo invitati, quindi dovete darci una mano a trovare il regalo perfetto per questa giovane coppia.
1: Questi hanno tutto, ma che gli regali a questi? Ma vabbè, poi ci pensiamo, dai.
0: Comunque il venerdì, ragazzi, è il giorno in cui consultiamo le stelle, capiamo con il nostro esperto, e che esperto, qual è il segno zodiacale top di questo weekend.
2: Astreo.
3: Buongiorno a tutti.
0: Signora Astreo, buongiorno, l'esperto è lei comunque.
3: Il segno top della settimana e del weekend,
0: sì,
3: è il Cancro.
0: Il Cancro, ok.
3: Amore, Venere entra nel tuo segno, ma inciampa, cade e non si rialza.
0: Si arrende così.
3: Se sei single, incontrerai finalmente l'anima gemella.
0: Bella notizia, dai.
3: Peccato che sia già fidanzata,
0: no,
3: allergica a te e residente in un altro continente.
0: Come fa allora ad essere anima gemella?
3: Se sei in coppia,
0: sì,
3: attenzione,
0: a
3: una
0: cosa?
3: Semplice domanda tipo "che facciamo stasera?" Potrebbe trasformarsi in una crisi diplomatica internazionale.
0: Addirittura.
3: Lavoro. Saturno ti guarda e dice "vabbè, io me ne tiro fuori".
0: Ha alzato anche le mani, eh?
3: Il capo potrebbe affidarti un compito semplicissimo che misteriosamente finirà in tribunale.
0: Vi beccate pure la querela.
3: In Parlamento e in un gruppo WhatsApp di 84 persone. Il tuo computer si bloccherà proprio quando hai finito il lavoro e non hai salvato.
0: Succede sempre, oh.
3: Fortuna. La fortuna ti sfiora. Tu ti giri e lei scappa.
0: Dove va?
3: Troverai una moneta per terra. È incollata.
0: Ti stanno prendendo in giro.
3: Troverai parcheggio. È riservato al Papa.
0: Come al Papa?
3: Comprerai un gratta e vinci. Vincerai un altro gratta e vinci. E quello perderà.
0: Succede. Tutte le volte ti fai dare un altro biglietto e quell'altro non è vincente.
3: Salute. Hai starnutito?
0: No.
3: Stai benissimo, ma appena lo dici ad alta voce compare un dolore misterioso in una parte del corpo che non sapevi nemmeno di avere.
0: Quindi se state bene non lo dite in giro.
3: Consiglio cosmico.
0: Sentiamo.
3: Non prendere decisioni importanti.
0: Con questo scenario.
3: Non prendere decisioni poco importanti. Per sicurezza non prendere nemmeno l'ascensore.
0: Fai le scale così dimagrisci.
3: Numero fortunato? Zero.
0: Zero.
3: Giorno fortunato?
0: Nessuno.
3: Colore fortunato? Trasparente.
0: Non esiste.
3: Animale guida? Il piccione, che però ti ha appena centrato una spalla.
2: La sveglia dei gladiatori.
4: Estate.

0: David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait. Questa è Dimensione Suono Roma e ci sono anche i vostri messaggi. 393 0119 119. La pioggia di ieri ha messo su un bel casino, eh?
1: Sì, sì, ha creato.
2: Torino, buongiorno, buona energia a tutti. Oggi sarà un venerdì di riparazione, sì, per quello, sì, che è successo della pioggia, del diluvio di ieri. Mamma mia, quanta acqua è venuta giù. Speriamo che ieri non abbia avuto delle cose più, diciamo, gravi, no? In Vila abbiamo un bel po' di danni da riparare oggi. Vabbè, sono danni materiali. Ciao, buon venerdì a tutti, buon weekend.
0: Grazie, grazie, no, mille. Non è l'unico.
1: Non è che uno odia la pioggia, ma tutta insieme come è venuta ieri è deleteria, eh?
0: Ormai succede sempre così.
3: Ciao, okay, ragazzi, buongiorno, buon venerdì, sono Enrico. Mamma mia, ieri è stata veramente tragica tornare a casa con... Mamma mia, già tanto che vedevo la punta della macchina per quanta pioggia scendeva. Vero, ma vero, meno male che oggi si è data una calmata, non fa nemmeno tanto caldo. E soprattutto meno male che non si è rovinato nel weekend, anche perché, ragazzi, io domani ho il concerto di Jovanotti.
0: Hai capito?
3: Sai che roba sotto la pioggia che sarebbe stato?
0: No, non sarebbe stato comodo, e poi non te lo godi così il concerto.
1: Fortunatamente le previsioni per il weekend sono buone, eh? Sono
0: domani e dopodomani Jovanotti al Circo Massimo a chiudere il suo lungo tour estivo. Piccolissimo break, restate con noi, le 7:21. Tra poco torniamo con Emiliano Bonini.
1: Preso il diploma? Ottimo, ma adesso vietato fermarsi.
0: Se cerchi una strada che ti porti dritto al lavoro, la risposta è ITS Agro, l'Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo. Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti, dove non stai solo seduto a sentire la teoria. Qui si fa pratica vera, con laboratori e stagi in azienda, nel settore del verde, del marketing e del Made in Italy.
1: Settembre è il mese giusto per decidere. I posti sono limitati, quindi non perdere tempo. Le iscrizioni sono aperte. Scegli il tuo futuro su ITSagro.it. Go!

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Back to work, back to school? No, back to Fiori!
2: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
1: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
2: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
3: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Fai i tuoi acquisti, scegli come pagare e dividi l'importo con la massima flessibilità. Scarica l'app Pewex e scopri come accedere al servizio. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. Sette sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo Tirò.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.

0: Meteo.
1: Tempo in miglioramento questo venerdì nel Lazio, tornano schiarite via via sempre più ampie e decise, la probabilità di precipitazioni diminuisce e inoltre temperature finalmente nella norma con massima al di sotto dei 30 gradi. Inizio di un fine settimana all'insegna del bel tempo, sempre con delle belle aperture e con temperature davvero più che piacevoli, anche di notte si riesce a dormire alla grande. Attenzione solo a un po' di vento che si fa ancora sentire, ma tende anche lui a calmarsi. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: la sveglia dei gladiatori.
1: Estate! Hey, it's coming with Cabello. This is my single. Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. I wait for this moment for more.

0: Camilla Cabello, Don Go Yeah! Le 7:30 minuti, questa è Dimensione Suono Roma. Gladiatori,
1: buongiorno!
0: In questo venerdì passo a trovarci anche Emiliano.
1: Eccolo.
0: Bonini.
2: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
3: Estate!
0: Emiliano, facce ride!
4: It's Friday! It's Friday!
1: Sei un crooner stamattina!
4: It's
0: Michael Bublé!
1: I poveri però!
5: Allora, regà. Allora dicono,
0: sì,
5: un uomo e il proprio cane sono perfetti per passare del tempo insieme.
0: Sono migliori,
1: sì,
0: amici per amici. Natura,
1: certo.
5: Una donna e il proprio gatto sono fatti l'uno per l'altro.
1: Idem.
5: Il gatto e il topo di solito si odiano a morte, no? Ce lo insegnano soprattutto i cartoni animati, diciamo.
0: Certo,
5: no?
0: Un po'. Come dicono i bambini, bisticciano sempre.
5: Bisticciano, sì, ma sì. Ci sono due specie che veramente sono state create in due modi completamente diversi.
0: Chi sono?
5: L'uomo e la donna.
0: Sì.
5: E ce ne accorgiamo in quasi tutte le occasioni.
1: Che non sono fatti per stanziare.
5: Assolutamente
0: però
5: no.
0: Si
5: assolutamente
0: obbligano
5: no.
0: A farlo.
1: Esatto.
5: Sì. Per esempio, basti pensare che in uno dei temi più importanti della storia dell'umanità, no? Quindi immediatamente dopo essere stati insieme in senso biblico, no?
1: Certo.
5: Alla donna le si attivano tutte le voglie più recondite del mondo.
1: Vero.
0: Si doveva mangiare la mela, lei.
5: Sì.
0: Doveva mangiare la mela.
1: Meglio una parmigiana.
0: Ma stai là, ti hanno detto non toccarla.
5: Oh, gli ha detto no, tutto. La pera, il melone, il kiwi, no, ma
1: tutto quel giardino, tutto, pure la pizza, niente. A me l'ha voluto.
5: E all'uomo gli si attiva una voglia di farsi una dormita fino al giorno dopo. Quindi vedi già che c'è stata una diversità gigantesca, no? Quindi questi due manca hanno cominciato a frequentarsi e già c'è stata un'incomprensione grossa come una casa, che poi solo alcuni uomini, i veri atleti, dopo mezza coccola riescono pure a farsi una partita ai videogiochi. Pensa che matti subito dopo, no?
1: Esatto.
5: Cioè, pian piano la donna ricerca il proprio spazio nella vita dell'uomo, aspirando ad una casa insieme, ad un figlio insieme, ad una vita insieme.
1: Tutto insieme.
5: Per Roma invece la massima aspirazione è perdere l'inibizione di riuscire a emettere flatulenze a letto senza che lei si stranisca. Cioè, questa è la cosa proprio massima che l'uomo vorrebbe fare. E capisci lì che l'amore ha vinto. L'ho fatto invece un po' meno.
0: Direi di sì.
2: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Siamo pronti a tornare di nuovo indietro nel tempo, vi facciamo rivivere i fantastici anni 80, ci fermiamo questa volta nel 1985.
1: Corriamo insieme su quella collina con Kate Bush, questa è Running Up That Hill
0: sul volume!
2: Rhythmic History 80.
3: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Rosa.

0: Stranger Things, ritornata al grande successo, sì, la medica Kate Bush.
1: Al 393 0119 119 ci state aiutando anche a trovare il regalo perfetto per Damiano David.
0: Mi sembra giusto.
1: Che il 25 settembre convolerà a nozze con la sua Dove Cameron.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
0: Ciao. Sì.
2: Allora, per il matrimonio del del buon Damiano David e la sua dolce metà, io andrei sul classico. Un bel set di pentole, quelle lagostina, quelle che parti da più piccola, che dentro ci metti, che ne so, uno spicchio d'aglio, a quella più grossa che fai da mangiare per un reggimento. E outfit, lì ragazzi dovete un attimino, che ne so, qualcosa di stravagante, tutti colorati, queste cose così un po' anni 70.
0: Rockstar sono così.
2: Ciao Alessandro.
1: Ciao, grazie Ale per questo messaggio e per questo consiglio. Comunque, a proposito di pentole, mi è tornato alla mente quando io ero piccolo,
0: sì?
1: Il regalo di nozze più ambito da tutti erano le pentole dell'AMC.
0: Da noi andavano le lagostine, quelle proprio che ha citato lui, che sono quelle veramente mitiche.
1: Sì, ma sono quelle cose che non trovavi nei negozi.
0: Cioè, dovevi solamente comprare tramite la TV, no?
1: E oppure tramite il venditore.
0: Il venditore, esattamente.
1: Che di solito arrivava in casa e ti proponeva anche il corredo.
0: Sì, ma una volta si faceva così. Una volta c'era un'azienda che si chiamava la Stan Home. Ti veniva il tizio o la tizia a casa e ti portava tutto l'armamentario, no? E poi tutte le casalinghe del palazzo, le amiche di mamma, di papà, venivano lì e acquistavano direttamente dentro casa. Comunque, per non saperne leggere né scrivere, sai che facciamo a Damiano?
1: Che facciamo?
0: Gli famo un buono.
1: E lui ti chiederà che vuol dire?
0: È fatto lo spiegare anche da dopo.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Ciao Rino, sono Marco, io
1: ciao Marco.
0: Consiglierei come regalo un bel folletto, sai, aspirapolvere e tutte quelle cose là. E l'outfit, un bel kilt.
1: Il kilt,
0: no, che dite?
1: Sì, sì, così siamo freschi.
2: Cos'è quando uno si sposava, che era pure uno dei regali più ambiti, il set di posate.
1: Che
2: si portava col contenitore che s'apriva, tipo la custodia di un fucile, no? Tutte quelle posate di tutti i colori.
1: Le posate, quelle buone.
2: Quelle buone che si usa, che poi tu le portavi a casa. Sì. Non le usavi mai.
1: Mai.
2: Perché
1: mai.
2: La volta che devi usare, o tu muoio o tu male, ti facevano così. No, lascia, quelle si rovinano. Ma che cosa abbiamo preso a fare? Che ci hanno regalate, ma usiamole, no?
1: Le hai prese per rivenderle, perché poi alcune valevano tanto, perché avevano anche gli inserti in oro.
2: Io so che è brutto riciclare i regali, no?
1: Sì, sì.
2: Però visto che il matrimonio si avvicina, io a casa ho 2-3 set d'asciugamani che al matrimonio mio non ho mai usato, no? Che quelli belli che i fiori, capito? Tipo Caleffi.
1: Come, ragazzi, è cambiato il tempo. Lo vedi dai regali che si fanno ai matrimoni. È cambiato tutto.
2: È vero.
3: Buongiorno belli, Gigi lo trasportatore.
1: Ciao Gigi.
3: Cosa organizzerei per Damiano? Un bello addio scilipato. Io, lui, Liam Gallagher e Paul Gascoigne. Ma vediamo se stava scusando.
2: No, ma non tornare, fate un addio scilipato e se torna a casa.
1: Una notte da leoni facciamo, incredibile. Piccolo break, torniamo tra poco.
4: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
5: Music Club.
6: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
5: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
4: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
5: Fashion, trendy e potenti.
4: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
7: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
9: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
8: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
9: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.

0: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
1: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
0: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Capture GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
1: Crossover, SUV e tante altre occasioni multibrand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

0: Damiano David dei Maneskin il prossimo 25 settembre. Non sappiamo cosa regalare e non sappiamo neanche cosa metterci.
1: Però vedi, i nostri amici ci stanno venendo in aiuto, tanti consigli, tante dritte. Dai, sentiamo qualcosa.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
0: Buongiorno.
2: Io come sono Walter, io come regalo consiglierei una bella cornice d'argento, come si faceva una volta.
1: Bravo.
2: Poi come outfit, non lo so, è un po' particolare la cosa, perché lui spesso si veste in maniera particolare, concerti, durante le esibizioni, perciò sarebbe un outfit, diciamo, più da particolare, diciamo, dovrebbe scegliere se fare un completo da sposa o da sposo, perché a volte diciamo l'abbigliamento è particolare.
1: Ma oggi veramente meravigli di sta cosa, Valtteri, oggi lo sai com'è, no? Poi lo ripeto, le rockstar hanno libertà, no? Se vestono un po' come gli pare, anzi più sono eccentriche e più fanno colpo, no? Con i fotografi.
0: Comunque, a proposito di cornici d'argento, ok, vi riporto alla memoria un prodotto tecnologico che avrebbe dovuto cambiare le nostre vite.
1: La cornice digitale.
0: Cioè, ti rendi conto? L'hai capito.
1: Quante
0: subito.
1: No,
0: cioè, era il regalo comunioni, no, battesimi, cresimi, matrimoni.
1: A me mi dava proprio delle lapide del cimitero, perché tutte le volte che passavi lì davanti cambiava foto, come per dire, oh, quanto era buono, quanto era bravo.
0: Salutava sempre.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: Estate.

0: inizio tempo.
1: No, stanno uscendo dei regali che penso manca il Picorini.
0: Allora, guarda, ti dico, il piumone. Il piumone pure era presente.
1: Allora, siamo partiti,
0: nella
1: batteria di pentole, servizio di posata.
0: Quello buono.
1: Poi abbiamo tirato fuori
0: la cornice d'argento.
1: La cornice d'argento, l'aspirapolvere, il folletto, tutte queste cose così.
0: Hai dimenticato la lucidatrice.
1: La lucidatrice, raga. Io penso che se ripenso che poi tutti questi oggetti avevano il filo.
0: Il filo.
1: Quindi
0: esatto.
1: Tu non te potevi allontanare più di tanto dalla presa.
0: No, no.
1: L'attaccavi al salone e facevi il salone.
0: Poi
1: la staccavi, l'attaccavi sul corridoio e facevi il corridoio.
0: Esatto.
1: Perché la lucidatrice faceva un rumore.
0: E poi era pesante.
1: Pesante. Serviva tuo padre per rimettere la tua arma. Cioè, e faceva un rumore che si sentiva al portone.
0: Sembra passata un'eternità, in realtà però il VHS, il lettore VHS.
1: Prima c'era il Betamax, ancora prima del VHS.
0: L'impianto hi-fi, che c'era il pezzo centrale
1: però, ecco,
0: e le due casse, oppure quello a torretta.
1: No, una volta lo stereo di casa era a moduli.
0: Sì,
1: dopo
0: sì.
1: Uscirono quelli in blocco unico. Tu compravi l'amplificatore, il lettore di cassette, il lettore di dischi, il lettore di CD e lo componevi tu.
0: E capito? Lo mettevi nella teca di vetro.
1: Se no, quelli erano proprio dei mobili appositi.
0: Sì, sì,
1: tu
0: sì.
1: Si compravano sempre nello stesso negozio. Il mobile apposito con tutti i vari ripiani per comporre lo stereo. Però ti posso dire una cosa, a parte che erano stereo di altissima qualità.
0: Molto.
1: E poi era veramente molto bello costruirtelo da solo.
0: Perché era in base alle tue esigenze.
1: Esattamente.
0: No?
1: E avevano anche dei prezzi non proprio alla portata di tutti.
0: Ma che scherzi. La musica analogica si ascoltava così.
1: Però tante cose poi alla fine sono ritornate. Tu guardi il vinile. Il vinile che sembrava una cosa ormai obsoleta, mandata in pensione,
0: sì, però
1: è ritornato di moda.
0: Trovare in una casa di oggi quei moduli lì è impossibile.
1: No. Però un bel giradischi oggi fa
0: sì,
1: anche,
0: sì,
1: fa
0: sì,
1: anche
0: sì.
1: Ti dico molto fashion.
0: È un completo d'arredamento.
1: È vero, sì.
0: Complemento d'arredo.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
4: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
6: Ritorniamo in redazione con Andrea Soprani, tutte le ultime dalla capitale.
7: Buongiorno da Andrea Soprani. Si è liberato del braccialetto elettronico e all'apice di una lunga escalation di violenze, minacce ed atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, ha incendiato il negozio nel quale la vittima lavorava. L'uomo, un 35enne romano, è stato individuato dalla polizia al termine di un'indagine coordinata dalla Procura di Roma e portato in carcere in esecuzione dell'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari. Maltempo a Roma, ieri la città è stata colpita da una vera e propria tempesta tra alberi caduti e strade allagate. Oltre 300 gli interventi dei vigili, disagi sulle linee A e B della metropolitana, traffico intenso sulle principali arterie, strade chiuse e decine di automobilisti intrappolati nelle vetture a causa dell'acqua. Si è registrato anche un ferito proprio dopo la caduta di un albero sull'automobile nella quale si trovava l'uomo. È morta Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, calabrese. La mamma aveva la stessa età quando fu assassinata per mano dell'andrangheta per volere del marito. Denise si è tolta la vita a 35 anni, si è lanciata da una finestra a Roma ed è morta dopo 4 giorni di agonia. Luigi Ciotti, presidente di Libera e Gruppo Abele, ha detto voleva sentirsi libera. Calcio Champions League, Como Lipsia finisce 4-1, esordio col botto per il Riani, 1-1 invece per Fenerbahce Roma. Buon pari, torniamo a casa a testa alta, così Cristante, autore del gol giallorosso. Stasera riparte la Serie A con Venezia Fiorentina. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
6: Gladiatore, buongiorno.

0: Buon venerdì 11 settembre 2026, lo cantiamo.
1: È venerdì, è proprio venerdì.
0: Pronti a darvi la carica giusta per questo weekend che sta per iniziare, e lo facciamo più tardi anche con Antonio Giuliani.
2: Sì, perché in questa terza ora ci torna a trovare Antonio insieme ai vostri tantissimi messaggi che stanno arrivando copiosi, e ci state consigliando cosa portare in dono a Damiano Davide il 25 settembre perché si sposa.
0: 393 0119 119, questo è il numero che più tardi vi servirà anche per giocare con noi alla biga. Mettiamo in palio non una ma ben due maglie targate La Sveglia dei Gladiatori.
2: State pronti?
3: La barzelletta di Geppo.
2: Un tizio prende il telefono e chiama l'anziano papà, no? Risponde e fa: ciao papà, come stai?
4: Ciao, tutto bene Luigi, grazie.
2: Senti, che stai facendo?
4: Me sto mangiando una bella macedonia di frutta.
2: Buona, bravo papà.
4: Veramente non è che ce ne sto tanta di frutta,
2: Vabbè, ma è sempre una macedonia, gli fa il figlio, no? Che frutta ci hai messo?
4: In realtà c'è sta solo l'uva.
2: Ah papà, non devi bever vino!
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Rhythmic History 2002.

0: Questa è Dimensione Suono Roma Gladiatori. Buongiorno. I vostri messaggi, vai.
1: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno a tutti i gladiatori. Sono Carla da Roma. Volevo fare per favore tantissimi auguri a mia sorella Gina. Tanti auguri, sorellina mia. Grazie, buona giornata.
0: Ciao Gina, tanti auguri.
2: Ci uniamo ai tuoi auguri. Ciao Gina, auguri.
3: Belli di casa. È il venerdì, ma è l'ultimo venerdì del prima che scoppi il grande casino da lunedì. Mamma mia, 3 mesi che mi sono volati senza scuole. Aiuto!
0: Ragazzi!
3: Ciao da Rick, ciao, la tua bambina.
2: Lunedì si torna alla normalità, no. Quindi prepariamoci.
0: Martedì è
2: martedì,
0: giorno.
2: Scusa, ma è 15,
0: il grosso, esatto.
2: Vabbè, 15.
0: È martedì prossimo. Senti, a proposito di scuola, parliamo di un problema, perché tanti insegnanti stanno rinunciando al posto fisso al nord, perché a quanto pare pesa il caro vita.
2: Te credo, perché lo stipendio medio è quello che è. Le spese al nord sono altissime, ne abbiamo parlato anche in puntate precedenti, no?
0: Sull'affitto,
2: di quanto costa un affitto, ma anche di case minuscole, magari in zona centro, soprattutto al nord. Li capisco queste persone, che devono fare?
0: In media un insegnante guadagna tra i 1450 e i 1480 euro al mese.
2: Tenete conto che in una città come Milano, come Roma, l'affitto parte da 700 euro, ma parliamo di buchi,
0: distanze,
2: di distanze, ecco, monolocali proibitivi, perché arrivano fino a 1000 euro al mese. Uno che fa? Va a lavorare per pagare l'affitto?
0: Non mi sembra il caso. I dati arrivano dalla Toscana, dal Friuli Venezia Giulia, dalla Liguria, dalla Lombardia.
2: Anche perché, pensa, ti faccio un esempio,
0: tanti
2: in Toscana,
0: posti sono vuoti lì.
2: In Toscana su 2000 posti 300 hanno rinunciato, è una percentuale molto molto alta,
0: considerando che parliamo sempre di un posto fisso, e quindi il fantomatico, il mito del posto fisso sta lasciando piano piano il passo a esigenze di bilancio familiare che non possono essere più sottovalutate.
2: Servono i soldi, servono i soldi.
4: La sveglia dei gladiatori.
5: Estate.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
0: Ultime notizie, apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 chilometri di bancone con i migliori bartender, 2.500 etichette da produttori nazionali e internazionali, con le novità in trend no alcol. È la sesta edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, per

0: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
1: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
2: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
3: Settembre, si torna a lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
4: Che entusiasmo!
3: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
4: Te ne do

0: Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Mageia Art Music Takeover. Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia. 3 giorni, 3 notti, un solo takeover. Acquista il tuo biglietto su mageia.it.
2: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
3: Dimensione suono Roma, meteo.
4: Tempo in miglioramento questo venerdì nel Lazio, tornano schiarite via via sempre più ampie e decise, la probabilità di precipitazioni diminuisce e inoltre temperature finalmente nella norma con massima al di sotto dei 30 gradi. Inizio di un fine settimana all'insegna del bel tempo, sempre con delle belle aperture e con temperature davvero più che piacevoli, anche di notte si riesce a dormire alla grande. Attenzione solo a un po' di vento che si fa ancora sentire, ma tende anche lui a calmarsi. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Self, le 8:29 e siamo tornati in diretta in questo venerdì mattina su Dimensione Suono Roma e siamo pronti anche a collegarci con il nostro Romano Doc.
1: Forza!
0: Nome e cognome, Antonio Giuliani!
2: Giuliani Doc!
3: Estate!
1: Antonio!
0: Eccolo!
4: Uè ragazzuoli!
0: Che succede?
4: Che se che dite, che se che fate, ma soprattutto che si affogate!
1: È in gondola stamattina,
0: il canale, chi l'ha asciugato?

0: No, il canale non c'è proprio più, il canale. Cioè, me se vi dico ciò, vi dico ciò, perché io vivo qui nella capitale.
1: Ah, sì. Bene, bene.
0: Ma ieri per un cincinì che si è pensato di essere ritornato in quel di Venezia.
1: Che credo.
2: Per la pioggia.
0: Ah, la chiave pioggia.
1: Che pioggia quella di ieri?
0: Che era?
2: Una bufera,
1: Era inondazione ieri.
0: La cosa, la piazza di San Giovanni sembra la piazza San Marco.
1: Bravo, bravo, è vero, è vero.
0: Che però anche che si aspettavano tutti che, sai, si rinfrescasse, no?
2: Almeno quello.
0: Ma così pensi che si rinfrescasse e non che si allagasse.
1: Esatto.
0: Ho visto gente che sono passati un attimo dal monopattino al monopattino.
2: Sì, guarda, Antonio, e poi è pericoloso.
0: Antonio, quando... tua sorella.
2: Come ti chiami?
0: Educatissimo, su. Messo. Come mi chiamo?
2: Sì.
0: Glauco.
2: Glauco.
1: Beh, proprio il nome tipico Veneto.
2: Veneto, certo. Tutti così si chiamano lì.
0: Scusi se l'ho interrotta.
2: No, no, si figuri.
0: Stavo dicendo?
2: No, dico, è pericoloso anche quando scende così tanta pioggia, capito?
0: Beh, ma tanta, che si è finita,
2: Tu dici, fino al 2027 siamo a posto.
0: Non c'è più, si cerca tutti dici, ma anche un po' da noi, dall'altra parte del mondo. Cioè, no, l'ho finita tu, dove? E tutta Roma, lo vado laggiù, tutta Roma con questi romani che ci hanno rotto lo,
2: signor Glauco, ma mi scusi.
1: Ma non da chiamarlo così, pure che è bene.
2: Lei al nord ha sempre detto Roma ladrona, no? E quindi Roma ha rubato tutta la pioggia.
0: Bravo, questa è bella, questa è bella. Questa è bella sempre se c'è una sorella, ecco.
1: Dai,
0: de tacco e dagli de punta. Oh, Glauco! Come ho fatto prima? Ecco, ma tu, ecco, io proprio vivo a Roma, non mi piace sta qui. Gippo. Tu che sei una moto?
1: Sì.
0: E come hai fatto ieri?
1: Ci ho messo i sci sotto.
0: Allora sei scimunito,
2: Può essere, può essere.
0: No, e comunque. Ieri si è salvato, ecco, parlando di moto, solo che chi aveva come moto l'Honda.
2: Questa arriva tardi.
1: Arriva.
0: Ma arriva. Sei ritardata, lo dico io.
2: Arrivederci, signor Glauco. Mi stia bene.
0: Stato un piacere, Rino, grazie.
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Rhythmic History 80.
1: Siamo pronti di nuovo insieme a tornare indietro nel tempo e questa volta ci fermiamo nell'anno 1982, l'anno di Cin Cin, l'anno anche di Professione Pericolo.
2: Ma è anche l'anno di Affair David con la sua meravigliosa Verse.

0: collaborare con un altro gladiatore, entrambi avete la possibilità di vincere una maglia a testa.
1: Esatto, perché torna uno dei giochi più amati della stagione, Biga dei Gladiatori. Si sale a bordo in due, o si vince in due o si perde in due. È un gioco di collaborazione e velocità, ma soprattutto di sincronia.
0: Come fare a partecipare? Semplice, vi basta ora mandare un messaggio scritto vocale con la parola chiave Biga. A questo numero che io vi ripeto con calma: 393 0 119 119.
1: Fallo adesso, ti chiamiamo noi, venite qui due in diretta e provate a vincere le nostre t-shirt. Forza,
0: prova a giocare, invia ora la parola chiave Biga. Torniamo tra poco.
1: Lavori nel settore terziario o nel commercio? Ebit Lazio è il tuo ente bilaterale. Grazie alle misure di welfare è in grado di offrire a te e ai tuoi figli rimborsi economici fino a 500 euro per tantissime spese: libri scolastici, tasse universitarie, centri estivi, attività sportive e abbonamenti annuali per il trasporto pubblico locale, casa, lavoro.
0: La bilateralità è un tuo diritto contrattuale. Ebit Lazio è presente in tutte le province della regione. Scopri di più su ebitlazio.it o chiama lo 06 68 33 707.
1: Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
2: Da Fewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Tonno in olio d'oliva Asdomar, 12 lattine per 70 grammi a 8,99 euro. E pasta de cecco limited edition 500 grammi a

0: a soli 69 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Ultima ora, quest'anno il rientro a scuola sarà super. Dal 5 al 13 settembre, Porta di Roma diventa il quartier generale dei supereroi. Heroes Bus, giochi, laboratori e cosplay parade. Preparati alla missione più divertente del rientro. Porta di Roma ti aspetta per un back to school epico. PortaDiRoma.it.
2: Settembre è il momento delle scelte giuste e se stai pensando di cambiare auto, questo mese scegliere una nuova Ford conviene ancora di più. Sulla gamma Ford hai fino a 11.000 euro di incentivi e l'esclusivo microtasso al 3,95%. Tecnologia, comfort e piacere di guida, oggi con un vantaggio che fa davvero la differenza. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.

0: 1999, J-Lo, Waiting for Tonight, alle 8:48 in questo venerdì 11 settembre.
1: Dai che si gioca!
0: Giochiamo con voi, andiamo.
2: La biga dei gladiatori.
1: Presentiamo gli aurighi di quest'oggi che partecipano alla prima edizione della biga del 2027 di settembre. Loro sono Cristian e Francesca.
0: Eccoli, buongiorno ragazzi, ci siete?
3: Buongiorno.
1: Cristian, ci sei?
4: Sì.
1: Mettiti bene, Cristian, ti sentiamo distante.
0: Ti sentiamo molto distante. Allora, Francesca, da dove chiami e cosa fai di bello nella vita tu?
3: Io chiamo da Bracciano e mi occupo di organizzazione di eventi.
0: Hai capito, roba seria, ragazzi.
1: È una del campo nostro, vedi?
0: Cristian, tu invece cosa fai?
4: Io lavoro in metro e mi occupo dei manutenzioni e adesso sto facendo una selezione di un portierato.
0: Perfetto,
1: ok. Un portierato, benissimo. Allora ragazzi, vi rispiego velocemente le regole della biga, ma sono semplicissime. Adesso vi chiederemo di fare una lista di 10 definizioni. Avete 45 secondi di tempo. Il difficile di questo gioco è di essere coordinati nel passarvi la palla. Inizia Cristian e a seguire Francesca. Dovete arrivare a 10 in 45 secondi. Oggi da voi vogliamo sapere 10 parole italiane che contengono la lettera Z, come Zoe. Cristian, vai.
4: Da Zara.
1: Francesca.
3: Tia.
1: Cristian.
4: Dio.
1: Francesca.
3: Zolla.
1: Cristian.
4: Zaino.
1: Francesca.
3: Zo,
0: siamo Christian. Oltre la metà, dai, forza, Cristian.
4: Zoccolo.
1: Bravo. Zoccolo. Francesca.
3: Razzo.

0: contiene la Z. Cristian, ne mancano due, veloci.
1: Zoccoletto.
0: Zoccoletto, no, zoccolo, no. Zoccoletto.
2: Stop.
0: Il tempo è scaduto.
2: No, vi fermate a 8 purtroppo, ragazzi.
0: Mannaggia.
2: Però stavate andando bene, però non si possono usare le stesse definizioni.
0: Zoccolo, zoccoletto.
2: La stessa cosa.
1: Allora, zoccoletto. È zoccoletto è battiscova.
2: Vabbè, comunque
3: è vero, c'ha ragione, zoccoletto è battiscova.
2: Sì, vabbè, comunque era comunque finita.

0: Comunque non vi preoccupate, sapete benissimo, se ci seguite, che diamo sempre un'altra possibilità a tutti, faremo lo stesso anche con voi.
1: Noi salutiamo Cristian e Francesca per aver, e li ringraziamo per aver giocato con noi. Ciao,
0: ciao ragazzi, buona settimana.
2: Riascolta la biga dei gladiatori in podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Innamorati di questo disco, innamorati di questo progetto. Dalla Norvegia, The Bausa.
1: È il mio nuovo gruppo preferito, li adoro.
0: Lose Myself, l'ultimo singolo qui nel venerdì mattina di Dimensione Suono Roma. I vostri messaggi 3930 119 119.
2: Giorgino, buongiorno. Giulio da Roma. Comunque il zoccolo, il zoccoletto, non so la stessa cosa, eh. Il zoccolo è quello che ti metti ai piedi, o il zoccoletto è il bandisco del muro. Ragazzi,
1: però comunque è finito il tempo, perché erano arrivati ad 8 e i 45 secondi erano terminati.
3: La volta figa era facile, c'era pure zuzzurellone, l'ultima parola del vocabolario della lingua italiana, almeno se non hanno aggiunte delle altre. Ciao Andrea.
0: Vedi che curiosità che ha tirato fuori Andrea. Zuzzurellone, l'ultimo vocabolo all'interno del dizionario.
2: Ah, giovanotto, ma io la darei in testa la scopa del zoccoletto. No. È finito il tempo, è finito il tempo. Non devi rosicare.
0: Ragazzi, le nostre maglie sono ambitissime.
1: Lo so, dai.
0: Ma stiamo lavorando.
1: C'è competizione poi quando si gioca, no?
0: Stiamo lavorando, diamo questo piccolo spoiler. Ecco. Anche per cambiare i premi.
1: Stanno per arrivare dei nuovi premi, quindi abbiate pazienza, perché la t-shirt l'hanno vista già in molti, c'è ancora chi non l'ha vinta, rimarrà comunque nella fascia dei premi, ma stiamo per esordire con dei nuovi fantastici premi.
0: Poi arriveranno nuovi giochi, insomma la nuova stagione della Sveglia dei Gladiatori è appena iniziata, piano piano sveleremo tutte le novità.
4: La Sveglia dei Gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Ciao Rino.

0: messaggio e poi sono Martina da Roma e sono felicissima perché è venerdì, è proprio venerdì.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city su Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Info Roma. Le notizie di Roma Capitale.
7: Dopo Torresina 2 sono partiti i lavori anche a Colle Fiorito, è il secondo grande cantiere aperto da Roma Capitale per il completamento delle opere pubbliche dei piani di zona atteso da anni. Tra gli interventi sono previsti strade, parcheggi, sistemazione delle aree verdi e soprattutto la realizzazione di infrastrutture idrauliche. A partire dal prossimo 1 ottobre, nei parcheggi di scambio di Concadoro, Annibaliano e Ionio, la sosta notturna sarà a pagamento. In seguito, la nuova disciplina verrà gradualmente estesa a tutti gli altri parcheggi di scambio. Lasciare l'auto in sosta nel corso della notte costerà 80 centesimi l'ora. Seconda edizione dell'avviso pubblico di Roma Capitale, Voci della Città, dedicato alla realizzazione di podcast e video podcast originali. Le proposte dovranno essere inviate entro il 30 settembre. Contributi fino a 6.000 euro.
8: Facciamo un altro salto in redazione, sempre con Andrea Soprani, tutte le ultime dalla Capitale.
9: Buongiorno da Andrea Soprani. La tempesta che si è abbattuta ieri sulla capitale ha causato disagi in praticamente ogni quadrante della città. Il maltempo, che ha portato vento forte, pioggia e una tempesta di fulmini già dalla mattina, ha messo in ginocchio il territorio, costringendo polizia locale e vigili del fuoco a numerosi interventi, circa 300. In sole 6 ore è caduta su Roma la pioggia di un intero mese. Numerosi problemi, rami e alberi caduti, voragini, sottopassi e strade allagate, disagi sulle metro e sulle linee ferroviarie. Si è liberato dal braccialetto elettronico e all'apice di una lunga escalation di violenze, minacce ad atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, ha incendiato il negozio nel quale la vittima lavorava. L'uomo, un 35enne romano, è stato individuato dalla polizia al termine di un'indagine coordinata dalla Procura di Roma e ha portato in carcere in esecuzione dell'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari. Anche quest'anno nel Lazio è scattata l'emergenza per le donazioni di sangue. Come rilevato dal monitoraggio mensile del Centro Nazionale Sangue, a luglio la necessità di trasfusione è aumentata più delle sacche raccolte e da dopo la pandemia da Covid è la prima volta che si ripresenta una carenza atavica da sempre, forse causata anche dalle troppe ondate di calore che si sono susseguite in questa rovente estate romana che ha scoraggiato a compiere un gesto così importante. Torna all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone nell'ambito del Roma Europa Festival Fatoumata Diawara, una delle voci più potenti e carismatiche della scena musicale africana contemporanea, artista magnetica capace di far ridere, commuovere e soprattutto danzare il pubblico. Fatoumata utilizza la musica come strumento di libertà e consapevolezza. Appuntamento il 15 settembre. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
8: Gladiatori, buongiorno.

0: perché
1: dovuto o voluto?
0: Dovuto, ok, spesso c'è una non voluto, perché poi ognuno c'ha il la
1: perché
0: sua
1: magari
0: preferenza.
1: Qualcuno c'ha un nome che magari però affibbiato dai genitori, ma ne voleva un altro.
0: Certo, però spesso sono i genitori che cambiano il nome, quindi poi te lo confessano dopo. Io ho il doppio nome.
1: Okay.
0: Infatti, ok, perché
1: io
0: il secondo nome era volontà precisa di mia mamma, mentre il primo è stata volontà precisa del nonno.
1: Scusa, quelli come me che hanno un nome solo che fanno.
0: E non lo so, tua mamma è sempre stata convinta di chiamarti Simone?
1: Sì.
0: Sempre? Sì, non c'erano alternative?
1: Ma non lo so, devo chiedere, ma mi sembra di sì, però una volta ne parlammo.
0: Secondo me lì fuori qualcuno c'è che ha avuto fino all'ultimo il dubbio.
1: 393 0119 119, diteci la vostra, eh?
0: La domanda è questa: come vi chiamate e come avreste dovuto chiamarvi?
2: La barzelletta di Geppo.
1: Oh, ieri sera ho mangiato a un ristorante e mi ha servito un cameriere che penso che prima facesse il meccanico.
0: Perché?
1: Perché ogni 5 minuti passava e mi faceva acqua e olio tutto a posto.
2: Riascolta la barzelletta di

0: Alle 9.06 siamo in diretta, Gladiatori, buongiorno.
1: Ho chiamato mia madre e mi sono fatto dire come mi sarei dovuto chiamare io.
0: Qual era il retroscena? Tu ti chiami Simone, ecco. Però avresti dovuto chiamarti...
1: Quame.
0: Un nome esotico.
1: Che significa nato de sabato.
0: Bello.
1: Invece poi sono andato di domenica e mi hanno chiamato Simone.
0: Simone, è cambiato tutto lo scenario qua. 393-0119-119, l'argomento è questo. Come vi chiamate? Come avreste dovuto chiamarvi?
2: Dai, sono arrivato. Buongiorno ragazzi, Loredana. Ciao, da Roma. Lori. Allora, io mi chiamo Loredana, appunto, sì? Ma mi sarei dovuta chiamare Simona.
0: Ah, Simona.
2: Però
0: che è successo?
2: Mio padre non è stato convinto e alla fine mi hanno chiamato Loredana. Ma diciamo che poi alla fine sono contenta, sì, dai, sono soddisfatta. Un saluto grande a tutti e buon weekend.
0: Grazie Loredana. Mi piace. Allora, i miei nomi sono questi. Io l'anagrafe sono Gennaro Mirko con la K. Perché? Io dovevo chiamarmi Mirko con la K, ma mio nonno, che si chiamava appunto Gennaro, aveva un'altra volontà e quindi da
1: quindi
0: Gennaro...
1: Quindi ha deciso tuo nonno?
0: Sì, più o meno sì, da Gennaro poi è diventato Rino, ok? Quindi il diminutivo è facile.
1: Perché da piccolo eri Gennarino?
0: Sì, Gennarino, perché eravamo tanti in famiglia che si chiamavano come il nonno e quindi in qualche modo ognuno di noi doveva distinguersi.
3: Ciao Rino, ciao Geppo, mi chiamo Serena. Io dovevo chiamarmi Valentina, ma mentre mamma stava entrando in sala parto, mio nonno gli disse: ma Serena? Mia mamma e mio papà rifletterono e dissero: ok, Serena. E così mi hanno dato questo nome. Invece qui sta ascoltando anche
4: una piccoletta che si chiama,
3: esatto, e che però io la volevo chiamare Greta, ma è stato bocciato da tutti. E
4: è
3: quindi...
4: molto più bello il nome Marta
3: e si chiama Marta. Un bacio, ciao Gladiatori.
1: L'importante è che piace a lei, la cosa più importante è questa.
0: Lei mi pare Marta molto contenta, quindi
5: sì. Allora io mi chiamo Giancarlo, ma mi sarei dovuto chiamare Carlo come mio nonno.
0: Vabbè dai, c'è un Gianni in più, tutto sommato.
1: Comunque,
0: ci
1: ho chiamato
0: siamo.
1: Mia madre, ho chiesto bene.
0: Che t'ha detto?
1: Io mi chiamo Simone, ma non mi dovevo chiamare così.
0: E come dovevi chiamare?
1: Irene.
0: Sei troppo stupido comunque.
6: La sveglia dei gladiatori.

0: C'è anche Madame nel ritmo della capitale. Buon venerdì a tutti i gladiatori. Continuiamo con l'argomento di oggi. 393 0 119 119. Come vi chiamate? Come avreste dovuto chiamarvi?
1: Ciao, io mi chiamo Elisa.
2: Ma forse era meglio che mi chiamavano Bruno.
0: Direi di sì, no, guarda, vero. Elisa è poco credibile, eh.
3: Buongiorno, Andrea da Terni.
0: Ciao Andrea.
3: Un saluto a tutti. Allora, io da piccola mi dovevo chiamare Mirella.
0: Mirella.
3: Invece mi hanno messo il nome Andrea. Quindi immaginate voi, anni 90 in Italia, nome Andrea. Come poteva essere? Come mi consideravano? A voi la parola.
0: Andrea,
3: buona giornata.
0: Guarda, ti dico, il nome Andrea declinato al femminile mi piace tantissimo.
4: Sì, però parliamo degli anni 90. Oggi non è più una
0: cioè, è sdoganato.
4: È sdoganato. Negli anni 90 magari era un po' particolare. Dai.
5: La sveglia dei gladiatori.
6: Estate.

0: Buongiorno gladiatori, io mi chiamo Valentina.
1: Ciao Vale.
0: Il mio nome l'ha deciso la mia mamma, ma il mio papà mi avrebbe voluto chiamare Elisabetta,
1: perché?
0: Come la regina d'Inghilterra, perché essendo la prima figlia femmina, per lui era una regina, quindi mi avrebbe voluto mettere quel nome, ma alla fine ha vinto la mia mamma ed ecco qua Valentina. Ciao, buona giornata.
1: Ciao,
2: che belle storie riescono, eh?
3: E poi comunque Valentino e Valentina hanno il giorno dell'onomastico.
2: È certo che sì, molto importante.
3: Per eccellenza quasi, il 14 febbraio, quindi festa grande, festa doppia. Piccolo break e poi torniamo con Antonio Giuliani, giriamo anche a lui questa domanda. Go.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
3: Fino al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
4: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
5: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
4: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
5: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
6: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.

0: Gigeia, Art, Music, Takeover. Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia. 3 giorni, 3 notti, un solo takeover. Acquista il tuo biglietto su mageia.it.
1: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
3: Te ne do uno io! Dal 12 al 20 settembre c'è la Fiera dell'Auto da Romana Auto.
1: Oh, finalmente! Vedi che settembre qualcosa di buono ce l'aveva?
3: Dal 12 al 20 settembre torna la Fiera dell'Auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.

0: Dua Lipa, e chi lo sa se quest'anno la vedremo a Sanremo.
1: Ma speriamo tanto, guarda.
0: Nei panni della co-conduttrice.
1: Magari, magari.
0: Chi lo sa, vabbè, vi teniamo aggiornati comunque, nel caso. 9:27 e ora è arrivato il momento di Antonio Giuliani, andiamo.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
0: Antonio.
4: Eccolo, eccolo qui.
0: Anto, la domanda sì, è questa.
4: Sì.
0: Ok.
4: Aspetta, come... mi preparo, entro in cabina, mi metto le cuffie. Vai. Vai.
0: Allora, come ti chiami lo sappiamo, Antonio.
4: Sì.
0: Ma come avresti dovuto chiamarti?
4: Allora, io mi sarei dovuto chiamare Glauco. Dai, sì. Dai, si gioca, si gioca. No, io mi dovevo chiamare proprio Antonio, perché prima si dava al primogenito maschio il nome del nonno.
1: Sì, sì, facciamo, sì.
4: Non c'era verso, cioè non c'era
0: il nonno paterno di
4: il nonno paterno.
1: È vero, vero.
4: Però ho altri due nomi registrati alla questura di Primo Valle. E cioè, no, no, no, allora sono registrati all'anagrafe. Però io poi ho scoperto in questura. Quando me l'hanno letti, cioè nel senso che non lo sapevo, c'avevo tre nomi. E quando la visitai per la prima volta, cioè la questura, poi uno la visita, dagli e dagli, almeno una volta in una vita. E sono Alessandro e Tiziano.
1: Ah, pensate.
4: Perché prima si davano tre nomi. Non so se lo sapevate questa cosa.
1: No, no, no, non lo sapevamo.
4: Sì, prima a Roma si davano, a Roma, insomma, in Italia si davano tre nomi.
0: Ma quelli con la virgola, giusto?
4: Che vuol dire la virgola?
0: No, nel senso che non sei costretto a firmare con tre nomi tu, o no?
4: No, no, i genitori si davano tre nomi, si dava quello che avevano scelto, in questo caso Antonio, e poi altri due nomi.
1: Ah no, non lo sapevo.
4: Per quasi
1: non,
4: tutti
1: non
4: così.
1: Cosa, non lo
4: guarda che ce l'avrai anche te, Simone. Insomma,
1: io ho controllato, io non mi risulta nemmeno queste cose.
4: E praticamente forse lo facevano per non far litigare i genitori, non sto scherzando.
1: Capace,
4: infatti pure... sono due nomi romani, perché... Alessandro,
1: Alessandro e Tiziano,
4: e Tiziano.
1: Allora,
4: anzi, io ho voluto fare la stessa cosa, cioè, siccome mia moglie non voleva dargli il nome di mio padre Giovanni, giustamente, insomma, sono cambiati i periodi, per non essere da meno, anzi lei mi ha detto no, guarda, te meno, abbiamo deciso di dargli un nome romano, infatti si chiama
1: Flavio, è bello romano,
4: si chiama Flavio,
1: certo.
4: Però questa diatriba, se così posso chiamarle, e ho rischiato molto con i famosi provvisori, a Roma conta poco, visto che i genitori si accapigliano, no? Per dare il nome al proprio figlio e poi a Roma lo massacrano.
0: Sì, che questo è vero, però.
4: Avrà, Amà, Asè, Aghi, Aci, Ale, Aghi, cioè così.
0: L'intero non viene mai pronunciato.
4: No, Azzi, Azzi. Io sono figlio unico, quale sì, quale sì!
2: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Facciamo un salto negli anni 80, esattamente nel 1984, quando Raffaele Riefoli, in arte Raff,
1: da Margherita di Savoia, cantava Self Control.
2: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Control 1984, questa è Dimensione Suono Roma. Gladiatori,
1: buongiorno.
0: Come promesso, come anticipato, a breve giochiamo con Sfida il Conduttore, il gioco che vi dà la possibilità di vincere la sacca piena di gadget di Dimensione Suono Roma,
1: ma soprattutto di vincere un'esperienza, di venire qui a ritirarla e passare un'ora con noi in diretta alla Sveglia dei Gladiatori.
0: Avete sentito bene, venite a ritirare la sacca con tutti i nostri gadget qui in radio da noi e potrete assistere ad un'ora di trasmissione con il dietro le quinte incluso, e dopo facciamo insieme una bella colazione.
1: Paghiamo noi, stai tranquilli. 393 0119 119, state pronti che tra poco giochiamo.
0: Inviateci la parola chiave sfida, partecipare è semplicissimo, la parola è questa, sfida, va bene il messaggio scritto, va bene quello vocale, il numero è questo, lo ripetiamo
1: lentamente: 393 0119 119.
0: A tra poco con il nome del concorrente di oggi.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.

0: artisti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
4: Fino al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
6: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
5: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
6: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
6: Scopri di più su gruppoautoequip.it.

0: Did It Again. Che spettacolo, ragazzi. Questa canzone si canta a squarciagola.
1: Ah, come sempre, vero?
0: I'm not that innocent. Alle 9:45.

0: sfida il conduttore.
1: Allora, abbiamo il concorrente di oggi, ve lo presentiamo. Lui si chiama Davide. Ciao Davide, buongiorno.
2: Benvenuto.
3: Buongiorno a voi. Buongiorno a voi.
1: Allora Davide, come ti dicevo fuori onda, non ti chiederemo dove sei, di dove sei, perché il gioco parla proprio di questo.
2: Davide è emozionatissimo, ecco. Ha detto che ha preparato questi tre indizi perché ora sarà lui a sfidare noi due e dovrà fornirci tre indizi riscontrabili e verificabili sul luogo in cui vive.
1: Allora Davide, però prima raccontaci solo cosa fai nella vita, siamo un po' curiosi di conoscerti.
3: Allora, io nella vita faccio l'autotrasportatore. Faccio l'autotrasportatore, ho fatto tantissimi lavori nella vita, poi ho ripiegato su questo lavoro sul quale c'è molta richiesta.
1: Siamo sempre molto curiosi di sapere che cosa fanno i nostri ascoltatori. Allora

0: dialogare tra me e Rino.
1: Allora, la scelta è molto complicata perché vi stimo entrambi, ma per non essere troppo cattivo scelgo di giocare con te, Geppo, perché
0: benissimo,
1: sarà abbastanza complicata.
0: Perfetto, okay, allora giochi con me. Allora partiamo con gli indizi. Parti con il primo indizio, vai.
1: Allora, il primo indizio, ti do subito un macro indizio, uh-huh, e ti dico che questo quartiere è posto di poco fuori al centro storico di Roma.
0: Perfetto, quindi è un quartiere,
1: è limitrofo al centro di Roma.
0: Benissimo. Secondo quartiere. Indizio.
1: Secondo indizio, nonostante sia un quartiere che non faccia parte del centro di Roma, ha una chiesa appartenente al V secolo, una chiesa romana al V secolo.
2: Quindi,
1: ti dirò di più, intitolata ad una santa dove per la quale i maschi ne sono molto devoti.
0: Ah,
2: quindi gli uomini sono particolarmente devoti alla santa di questa chiesa.
1: Ah, che è una, sì, alla quale è intitolata la chiesa.
2: Del V secolo e siamo fuori Roma.
0: Il V secolo, okay, è tanta roba, eh.
2: Ultimo indizio.
0: Terzo indizio, vai.
1: Ultimo, terzo ed ultimo indizio, questo quartiere ha avuto spesso notorietà per andare su fatti di cronaca e televisivi.
2: Okay. Dai, facciamo partire il conto alla rovescia, in bocca al lupo, stamattina è tosta, eh?
0: Stamattina è tosta,
3: il conduttore.
4: 3, 2, 1, 0.
0: Allora, inizialmente mi ha indirizzato, quindi dentro Roma, non siamo in un paesino, siamo all'interno del raccordo. Limitrofo al centro, chiesa del V secolo, quindi di una santa al quale i romani sono devoti. Fammi pensare.
1: Gli uomini sono devoti.
0: Gli uomini. Tosta questa, molto difficile.
2: Io non avrei proprio idea.
1: Ma guarda, è più semplice di quello che credi. Pensa alla cronaca, pensa alla cronaca.
2: Immagino.
0: Aspetta un attimo, allora guarda, io
2: tempo è scaduto.
0: Allora io mi butto perché è un quartiere limitrofo al centro dove io sono andato a scuola quando ero piccolo. Mi butto. Aventino?
1: Vai. No.
2: No. Quindi hai vinto.
0: Bravo Davide. Allora, adesso però svelaci l'arcano, di che quartiere parliamo?
1: Allora, limitrofo al centro per me è inteso Trastevere, perché parlo della Magliana. Quindi io arrivo a piedi a Trastevere, tra Piazza Meucci e un quarto d'ora, a piedi a Trastevere. La chiesa intitolata a questa santa, dove tutti gli uomini sono devoti, è la chiesa di Santa Passera.
0: Santa Passera, che è quella piccolina, l'ho sconsacrata, mi sembra.
2: Ha fatto la battuta, Santa Passera.
0: Adesso la conosco pure bene quella zona. No, mi hai tratto un po' in inganno con limitrofo al centro, perché
1: limitrofo al centro, non ti potevo proprio dire c'è un quartiere in mezzo, perché con la cronaca saresti andato subito.
0: Però la Magliana non è il limitrofo al centro, fatto di, io ci abito a 2 chilometri. Vabbè, comunque non ti preoccupare, hai vinto, ti porti a casa la

0: aspettiamo.
1: Sono
0: in studio.
1: Emozionato.
0: Dai,
1: sono
0: alla grande Davide, potrai ritirare la sacca con tutti i nostri gadget e soprattutto assistere ad un'ora di diretta con una persona che decidi tu. Hai il più uno, ok? Quindi porta chi vuoi, che dopo facciamo tutti insieme una bella colazione, ok?
1: Perfetto, grandi
0: grazie,
1: ragazzi, vi voglio bene.
0: Grazie a noi.
1: Ciao a tutti.
0: Buon fine settimana, ci vediamo presto.
2: La sveglia dei gladiatori.

0: appuntamento a mezzanotte con la notte, poi domani mattina.
1: Domani mattina alle 6 in punto la puntata speciale del sabato, dove oltre a tutti i nostri contenuti inediti trovate il meglio del meglio della settimana appena conclusa.
0: Geppo e Rino De Niro vi salutano, gioia infinita a tutti.
1: Ci sentiamo lunedì, peace and love.
0: Ciao.

0: suonoroma.it.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti,
1: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Ecco perché l'offerta termina oggi.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
6: Buongiorno da Andrea Soprani. È morta a 78 anni Emma Bonino, ne dà notizia più Europa. Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai, si legge in una nota. Oggi non ci lascia soltanto la nostra leader, ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica del nostro paese e del mondo libero. Così il partito. Alessandro Di Battista dovrebbe partire da Cuba oggi, a distanza di 2 settimane dal malore. Si lavora da giorni al suo rientro, ma le sue condizioni finora non erano compatibili con il viaggio. Roma, periferia est, nuova operazione della Polizia di Stato al Casilino, 8 arresti, 170 dosi di stupefacente sequestrate tra le staffette dello spaccio e sanzioni amministrative per oltre 2.300 euro. La ASL Roma 1 annuncia il ritorno in funzione dell'antico orologio a torre del Palazzo del Commendatore, situato all'interno del complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia. Il ripristino è stato reso possibile grazie alla donazione del meccanismo da parte del gruppo Hausmann & Co. L'orologio, posizionato nel loggiato superiore del palazzo, è un raro esempio di quadrante circolare alla romana a 6 ore, azionato da un'unica lancetta cesellata a forma di ramarro. Caracalla ospita gli scatti di Frank Horvat, maestro della fotografia francese. Da oggi al 10 gennaio il parco archeologico accoglie 72 foto realizzate in più di 70 anni di carriera, in cui ha affrontato la moda, la street photography, il reportage sociale, il viaggio, i ritratti, il rapporto con l'arte. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time
5: it is. Le 10.
7: Adesso, now, subito.
8: 4 hit senza interruzioni.

un sacco di energia dentro il nuovo singolo degli Swedish House Mafia, abbastanza morbidi, con una voce giusta e importante come quella di Licky Lee, all'interno di Happiness Is So Sad, a chiudere le quattro hit senza interruzioni su Dimensioni Sono Roma, il ritmo della capitale, con Conan Gray, Lolly Dancers, Medusa, Henry Camomile, Don't Wanna Go Home in apertura. Questo viaggio, ancora una volta nel 2000, ma con gli Eiffel 65, quelli di Too Much of Heaven.

0: giorno e 18 in questo venerdì 11 settembre. C'è chi ieri aveva promesso che avrebbe annunciato date qua nella capitale e ha mantenuto la promessa, tranquilli.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Miley, Bass Persuades. Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
4: Che entusiasmo!
3: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
4: Te ne do uno.

0: auto di Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Ultime notizie. Apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 km di bancone con i migliori bartender. 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali con le novità in trend no alcol. È la sesta edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.
2: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
3: Amore, pronto a rientrare?
4: Certo!
3: Davvero?
4: Sì! Back to Gran Roma!
3: Io intendevo a scuola.
4: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
3: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
6: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
7: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
6: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GTL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
7: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

Sono Roma, il ritmo della capitale. Fine settimana che abbiamo visto prima, pieno di eventi, e poi ci sarà anche un grande appuntamento al Circo Massimo domani, dopodomani, con Jovanotti in concerto, e quindi si ballerà, ci si divertirà. Quando c'è Lorenzo di mezzo non può che esserci divertimento. Ci saranno ovviamente strade chiuse di conseguenza, modifica alla viabilità, metro che chiuderà all'1:30, la stazione del Circo Massimo invece alle 22, sia sabato che domenica. E poi, a proposito di Circo Massimo, c'era chi ieri aveva promesso che avrebbe annunciato delle date, o una data, delle date nella capitale, attraverso dei cartelloni sparsi per le piazze della nostra città. E l'ha fatto. Stiamo parlando di Harry Styles. Ora, non dico romano acquisito, ma

storia del ritmo e l'anno che abbiamo cerchiato in rosso, in questo caso il 1995, grazie a questa meraviglia di Everything But The Girl, si chiama Missing, ovviamente è la versione remixata. Facciamo

0: Madame su Dimensione Sonoro, ma sta per arrivare anche la musica nuova. Nell'attesa io vi consiglio di partecipare a questo sondaggio qua.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma, lascio il go io.

0: Ascolti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Fai i tuoi acquisti, scegli come pagare e dividi l'importo con la massima flessibilità. Scarica l'app Pewex e scopri come accedere al servizio. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
3: Fino al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista

0: acquista il biglietto su vinoforum.it.
1: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
2: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppoautoequip.it.

0: Con il fenomeno del K-pop dilagante da anni, ci sono persone che organizzano veri e propri viaggi a tema direttamente in Sud Corea. Andiamo lì con l'ex componente delle Blackpink, Jisoo, nuovo singolo Click.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: della settimana è sua qua su Dimensione Sonoro, ma si chiama click switchiamo click. Dal Callari alla Scaiola.
1: Oh,
0: eccola.
1: Ciao Gianni Callari, ciao a tutti, buon venerdì
0: 11 settembre, una data che fa sempre un pochino effetto, forse sì. Tu eri troppo piccola per ricordare dove eri quell'11 settembre.
1: Lo sai che io lo ricordo bene invece, eh? Io ero seduta al tavolo della cucina di casa dove abitavo quando ero piccolina e mi ricordo la televisione accesa e tutto quello che stava succedendo.
0: Stessa identica cosa io,
1: sì?
0: Sul tavolo della cucina seduto, stavo guardando la TV, programma interrotto dall'edizione straordinaria del TG.
1: Avevo 5 anni, sì. Però me lo ricordo nitidamente, sì, è incredibile.
0: Pensa quanto ha segnato.
1: Sì,
0: anche
1: tanto, assolutamente, sì, è vero.
0: Qualcosa di incredibile.
1: Sì.
0: E tra poco però voglio parlare con te di un modo che hanno utilizzato per ricordare tutte quante le vittime proprio nelle ultime ore a New York. Andremo.

0: The Waves su Dimensione, sono Roma. Insomma, giornata particolare, dire venerdì 11 settembre. Scuote ancora, no?
1: Sì, sì.
0: Rievoca ricordi, anche chi era piccolino tipo te, hai raccontato poco fa, che si ricorda esattamente dov'era.
1: Esatto, il posto preciso, le immagini che in quel momento, no, scorrevano sulla televisione.
0: È stato un momento importantissimo sotto vari punti di vista, momento spartiacque, come se ci fosse stato un pre e un post.
1: Sì.
0: A tutti gli effetti, comunque, per ricordare tutte quante le vittime, a New York ieri c'è stato questo evento, questa celebrazione, un ricordo con quasi 3000 droni che hanno ridisegnato nel cielo notturno le torri gemelle proprio di New York.
1: Incredibile.
0: Precisamente i droni sono stati 2977. Questo numero è importante perché si tratta dello stesso numero delle vittime,
1: sì,
0: degli attentati.
1: Sì, sì, sì. Ho visto delle immagini sui social, è davvero molto toccante. È stato molto emozionante,
0: vero,
1: assolutamente.
0: È anche toccante andare lì proprio nell'area in cui è successo tutto quanto. Sono stato prima e dopo,
1: okay,
0: pensa.
1: Okay.
0: Molto suggestivo.
1: Io non sono mai andata. Però.
0: Cioè, proprio una delle, ormai è diventata un'esperienza, ecco, una delle esperienze da fare nella vita, toccare,
1: sì,
0: con mano, proprio vivere quelle vibes, quelle emozioni che, sì, quel luogo trasmette.
1: Esatto, in generale che la storia possa insegnare sempre.
0: Sempre. No.

0: purtroppo l'11 settembre del 2001.
1: Ragazzi, 5 anni. Io già lavoravo da una vita, facevo la hostess di volo ed ero appena atterrato da un volo quando ho visto quelle immagini e credevo fosse un film di Tom Cruise, qualcosa del genere. Da quel giorno è cambiato veramente il trasporto aereo, è una data che ha segnato specialmente noi che eravamo del mestiere. Un abbraccio Arianna, ciao Ele, sono Arianna la hostess.
2: Ciao Ari, ciao,
0: se pensi,
2: grazie del messaggio.
0: Se pensi che prima addirittura le cabine di pilotaggio non erano così isolate come lo sono ora, no? Proprio dall'11 settembre è cambiato molto.
2: Effettivamente ha portato un faro anche sul tema non indifferente, anche la sicurezza negli aeroporti proprio è cambiata, Arianna lo conferma, insomma sì. Va bene ragazzi.
0: Settimana finisce qua.
2: Ma che? Io domani ritorno. Io sto qua oggi, domani. Non vi liberate.
0: No, sai che io e te ci vediamo ancora domani.
2: Non me lo
3: dire. Te tocca.
2: Non me lo dire.
0: Ci sentiamo alle 10, ciao.
4: Il ritmo della capitale.
5: Dimensione suono Roma.
4: Parla con noi, la radio sei anche tu.
5: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
6: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
7: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Redazione con Valentina Lorusso per tutte le ultime dalla capitale.
9: Buongiorno ancora da Valentina Lorusso, accusato di aver sequestrato, violentato e rapinato una donna nel centro di Roma, un 32enne arrestato in esecuzione di un'ordinanza che dispone alla custodia cautelare in carcere. I fatti risalgono alla notte dello scorso 5 luglio, mentre rientrava presso la propria abitazione nel Rione Monti, la donna di 56 anni venne sorpresa alle spalle da uno sconosciuto che, dopo averla bloccata e costretta ad aprirgli la porta, avrebbe abusato sessualmente di lei per poi fuggire con un ingente bottino fatto di gioielli e orologi. L'addio a Emma Bonino, la storica leader radicale, aveva sconfitto un tumore ai polmoni nel 2015, dal 7 settembre era ricoverata in terapia intensiva. Il cordoglio di tutto il mondo della politica più Europa, oggi ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica del nostro paese. La premier Meloni ha detto: stiamo predisponendo le esequie di Stato. Continua l'attività di controllo del territorio dei carabinieri a Roma, primo intervento sulla via Casilina per una persona armata in strada. I carabinieri sono giunti sul posto e hanno rintracciato un 44enne di origine romena senza fissa dimora che è stato trovato in possesso di una pistola scacciacani. Approvato dalla Regione Lazio il progetto della pista ciclabile che collegherà il Colosseo al mare di Ostia passando per l'Euro e Castelfusano, c'è quindi il via libera ai bandi di gara gestiti da Astral con la previsione di inizio lavori entro la fine del 2006. Lo sport, il volley, l'Italia vince 3-0 con la Svezia, Mattarella in campo saluta i giocatori, agli europei una partita perfetta nonostante le interruzioni per la pioggia, Italia vittoriosa per 3-0. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
10: You know what time it is.
2: 13-2 minuti.
4: Ritmi History.
5: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
2: Ci siamo, ultimo giorno della settimana.

riguarda il nostro paese, devo farti una domanda importantissima. Lavori o hai un'attività nel settore terziario o nel commercio? Beh, la bilateralità è un'opportunità prevista dal contratto. Iscriviti a EBIT Lazio, per te un vasto catalogo formativo con finanziamenti fino a 25.000 euro per corsi di lingua, informatica, marketing e una formazione specifica per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. La quota media mensile prevista per ogni dipendente è di soli 3 euro a fronte di una formazione del valore di migliaia di euro. EBIT Lazio è presente in tutte le province della regione. Scopri di più su ebitlazio.it oppure chiamalo 06.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
2: Con Trebbi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebbi Meteo, scarica l'app.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
5: Fino al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
7: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
6: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Capture GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
7: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
8: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.
9: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
10: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
9: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
10: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
9: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
11: Let the vibration take you down. È il momento di fare una bella carica d'energia che si chiama

0: questo è Just The Way You Are di Milky, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, il remix di David Guetta, quando è il momento di farti una domanda importantissima. Preso il diploma, ottimo, ma adesso vietato fermarsi. Se cerchi una strada che ti porti dritto al lavoro, la risposta è ITS Agro, l'Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo. Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti, dove non stai solo seduto a sentire la teoria. Qui si fa pratica vera, con laboratori e stage in azienda nel settore del verde, del marketing e del Made in Italy. Settembre è il mese giusto per decidere. I posti sono limitati, quindi non perdere tempo. Le iscrizioni sono aperte. Scegli il tuo futuro su itsagro.it.
1: Sveglia, gladiatori! Sono i primi di settembre e siamo ad Itaca. All'improvviso si spalanca la porta di

0: uno che lo guarda e gli fa: Ulisse, dove sei stato negli ultimi 20 anni? E Ulisse fa: stavo sulla Salerno Reggio Calabria.
1: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
3: Che entusiasmo!
2: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
3: Te ne do uno.

0: dell'auto di Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Amore, pronto a rientrare?
2: Certo!
1: Davvero?
2: Sì, back to Gran Roma.
1: Io intendevo a scuola.
2: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
1: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
3: Omoda e GQ stanno conquistando sempre più automobilisti. E a settembre da Autostar Flaminia il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna, senza vincoli di finanziamento. Scopri Omoda e GQ da Autostar Flaminia.

perché un uomo ha deciso di attraversare a nuoto il mare che separa due paesi. Non una piscina, non una traversata simbolica, proprio un tratto di mare aperto di notte, di giorno e poi di notte di nuovo. Quasi 32 ore senza mai uscire dall'acqua, senza appoggiarsi a niente e nessuno. La cosa incredibile è che l'anno scorso ci aveva già provato, però il mare al tempo l'aveva respinto. Tra poco

veramente incredibile, tra due paesi, quasi 32 ore in acqua non stop. Il protagonista di questa storia si chiama Spyros, o Spiros, comunque ha 43 anni ed è greco. Che cosa ha fatto? Due settimane fa è partito da Otonoi, quindi in Grecia, con un obiettivo molto chiaro, ovvero attraversare a nuoto il canale d'Otranto e arrivare in Italia. Detto così sembra già assurdo, ma lo ha fatto davvero. Ha nuotato per 91,4 km, tutti secondo le regole, ovviamente del nuoto di fondo, quindi in acque libere, niente muta, niente appoggi, solo lui, il mare e anche probabilmente una grandissima determinazione. Dopo 31 ore e 50 minuti ha toccato terra a Santa Maria di Leuca, quindi in Puglia, e non è stato in realtà il primo tentativo, perché già nel 2024 ci aveva provato, ma c'era il mare mosso, le meduse, ecco, questo l'aveva costretto a fermarsi prima del traguardo. Stavolta invece ce l'ha fatta, tornando ancora più preparato di prima, e a certificare l'impresa c'erano due giudici che lo hanno seguito passo dopo passo, e il risultato è stato riconosciuto anche da organismi internazionali come la Federazione dei Nuotatori di Maratona, oltre ovviamente ad entrare nel Guinness dei primati. Insomma, io stavo pensando che la prossima volta che mi lamenterò di 20 minuti di corsa, 10 minuti, no, non ci arrivo io, 10 minuti di moto, ecco, magari mi tornerà in mente il nostro amico Spiros, che ha nuotato praticamente per...

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
3: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8 per 80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Redazione con Valentina Lorusso per tutte le ultime dalla capitale. Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Negli ultimi anni la sua priorità era l'unità e la maggiore integrazione dell'Unione Europea, testimone che ha affidato a chi ne ha condiviso pensiero e impegno, ai familiari e a quanti le sono stati vicini rivolgono intenso pensiero di vicinanza e solidarietà, così il Presidente della Repubblica Mattarella, ricordando Emma Bonino, scomparsa oggi. Stiamo predisponendo le esequie di Stato per Emma Bonino, e quanto invece ha detto la Premier Giorgia Meloni durante un punto stampa. La cronaca ha accusato di aver sequestrato, violentato e rapinato una donna nel centro di Roma, un 32enne arrestato dai carabinieri. I fatti risalgono alla notte dello scorso 5 luglio. La donna stava rientrando in casa nel rione Monti, 56 anni, quando è stata sorpresa alle spalle da uno sconosciuto. L'uomo, dopo averla bloccata e costretta ad aprire la porta di casa, avrebbe abusato sessualmente di lei per poi fuggire con un bottino composto da gioielli ed orologi. La donna era stata soccorsa dal personale sanitario e portata in ospedale. Insieme con il TikToker Isaia, seguito da 2000 fan sui social e già arrestato a fine agosto per aver aggredito alcuni poliziotti, ha dato fuoco alla tintoria dell'ex compagna in via Antonio Serra al Fleming. Un 35enne romano è stato arrestato, aveva il divieto di avvicinamento alla donna, ma si era strappato di dosso il braccialetto elettronico. Presentato nella sede della Regione Lazio il voucher digitalizzazione PMI 2026, la misura finanziata dal programma FES 2021-27 gestito da Lazio Innova, che mette a disposizione 15 milioni di euro per sostenere i processi di innovazione e trasformazione digitale delle micro, piccole e medie imprese del territorio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
5: 14 e 2 minuti.

0: cediamo solo perché è venerdì, quindi da oggi per tanti inizia ufficialmente il weekend. Qui è sempre festa su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale ancora. Ciao a tutti, ciao a tutte. Dai, Leonora Scaiola, come iniziamo al meglio quest'ora insieme? Solo in un modo: 4 hit senza pausa.
1: La storia del ritmo su Dimensione Sonora.
2: Rhythmic History 2000.

0: Emma su Dimensione Suonoro, ma il ritmo della capitale è già il momento di fare un assaggino delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Gisù, click! Topic, carte blanche, lucky ones. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
4: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
3: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
7: Mageia. Art. Music. Takeover. Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia.

0: che non ti aspetti, lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
0: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199.

0: euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
3: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
4: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
5: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
4: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
5: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

sempre più adesioni, ed entro domenica potrebbe fare il pienone. Stiamo parlando ovviamente del Vinoforum, che è tornato con numeri che appunto crescono anno dopo anno. Non solo gli espositori, che quest'anno sono 3200 vini da 800 cantine e 21 ristoranti per 7 giorni dentro Piazza di Siena, ma anche gli ospiti. Io ci sono passata mercoledì, vi dico, veramente incredibile, un posto fantastico, pieno di gente, appassionati veri che sanno distinguere un Barolo da un Nebbiolo a naso, non come me, che ahimè purtroppo non ci capisco nulla, ma infatti come me era pieno anche di tantissimi curiosi che hanno apprezzato proprio il mood della serata, no? La professionalità degli espositori, il buon cibo, perché si mangia anche veramente molto bene. Domenica in realtà si chiude, il rischio è di sold out, molto concreto, quindi se non ci siete ancora passati vi consiglio davvero di fare una capatina, anche perché il costo del biglietto resta davvero davvero molto modico, se non sbaglio si parte da una ventina d'euro.

0: tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Tra poco la novità musicale di quest'ora.
1: Che dai e sia con te.
2: Però la ritmo davanti del 1980. Allora, lei come cammina? Ritmo l'origine.
3: Ti piace guardare le macchine? Hai un ritmo? Del resto dovrà ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
4: Che dai e sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
6: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
7: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
8: Sì, da Autoequip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
7: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
8: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
7: Ti aspettiamo da Autoequip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
8: Scopri di più su gruppoautoequip.it.

Anima con Joy, questa è Beautiful tra le hit più ritmate dalla 90 ad oggi, visto che settembre è anche il mese dove si ricomincia tutto, no? Lavoro, la palestra, c'è Dua Lipa, questa è Physical.

0: fortuna sua, vabbè, magari trovo un po' di ispirazione. Su Dimensione sulla Roma, il ritmo della capitale, questo brano chiude l'ora.
1: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
0: In redazione con Valentino Russo per tutte le ultime dalla capitale. Buon pomeriggio, ben trovati da Valentina Lorusso. L'addio a Emma Bonino, profondo dolore, la notizia della scomparsa, una donna straordinaria che ha attraversato da protagonista decenni di vita politica e civile italiana ed europea e che con le sue battaglie ha lasciato un segno profondo nella nostra società, e quanto ha scritto il sindaco di Roma, Gualtieri. Io ed Emma Bonino siamo state due donne molto distanti sui contenuti, ma questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la competenza, l'autorevolezza e la sua capacità di capire il ruolo delle donne in questa società, è quanto ha detto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Torniamo al caso del Mastro. I PM di Roma nei prossimi giorni solleveranno formalmente alla Corte Costituzionale un conflitto di attribuzione in relazione alle chat intercorse tra Mauro Caroccia e l'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro, che ha detenuto quote azionarie del locale. L'obiettivo dei magistrati della DDA di Roma è ottenere l'annullamento della decisione con cui la Camera dei Deputati lo scorso 5 agosto ha votato contro l'acquisizione delle comunicazioni presenti sul telefono di Caroccia. Parliamo di musica. Gli Oasis si esibiranno la prossima estate a Roma, manca solo l'annuncio ufficiale, si tratterebbe di due serate evento. L'annuncio dopo anni di speranza da parte di tutti i fan è

0: atteso a breve. Il calcio, vigilia di Lazio-Milan, parla l'allenatore dei biancocelesti Gattuso: ringraziamo il club sul mercato, ma bisogna fare i complimenti ai ragazzi e chi è voluto venire a tutti i costi, ha detto Gattuso. In attacco dobbiamo migliorare, ce lo dicono i numeri, l'Olimpico pieno, vederlo è il mio sogno, il calcio senza tifosi non è calcio, è quanto ha aggiunto il tecnico biancoceleste. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: You know what time it is.
2: Un minuto alle 15.
3: Rhythmic History.
4: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
2: Pronti ad entrare con la gambetta tesa nella terza ora tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, con te, con voi fino alle 16, sempre io, Leonora Scaiola, ovviamente questa è Dimensione Suono Roma. Io faccio subito uno spoilerino: preparate gli smartphone, perché tra pochissimo giocheremo con Love Roma, quindi ci sarà un fortunato, una fortunata che porterà a casa il nostro zainetto brandizzato.
3: Rhythmic History 92.

0: Love Roma.
1: I Love Roma.
2: Pronti a giocare con I Love Roma? Come sempre in palio il nostro bellissimo Zenetto Brandizzato, che si aggiudicherà il più veloce o la più veloce che risponderà bene la domanda che sto per fare al 3930 119 119. Oggi, cari amici, è un po' complicata, perché la risposta potrebbe sembrare scontata, ma non lo è. Vado, un gioco di logica, sempre tre risposte possibili, solo una è quella giusta. Roma è la città con il numerico più alto di una di queste tre cose. Quale? Risposta numero uno, biblioteche. Risposta numero due, chiese. Risposta numero tre, musei. 393-0-119-119, attenzione, ripeto la domanda per vincere lo zainetto. Roma è la città con più, puntini puntini, dovete inserire voi la parola, al mondo. Quale tra queste tre opzioni? Risposta numero uno, biblioteche. Risposta numero due, chiese. Risposta numero tre, musei. Dai che mi ho aiutato. Io come sempre incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
1: I love Roma. I love Roma.

0: Love Roma.
1: I Love Roma.
2: Scopriamo insieme chi è stata la più veloce a rispondere bene della Roma oggi. Pronto alla nostra amica Pin. Mi senti Piera?
3: Sì, sì.
2: Perfetto. Senti, dove ti trovi di bello?
3: Sto andando, diciamo, al centro.
2: Esatto, insomma, commissioni del giorno. Sei stata la più veloce a rispondere bene alla domanda di oggi, che era: Roma è la città con il numerico più alto di una di queste tre opzioni. Quale? Biblioteche, chiese o musei?
3: E chiese.
2: Direi proprio di sì. Allora, ufficialmente dicono più di 900, ma c'è ovviamente chi dice, chi dà, insomma, fa una specifica tra le 1100 e le 1500. Comunque la risposta era corretta. Hai vinto lo zainetto di Dimensione Sono Roma. A chi lo vuoi dedicare?
3: A mio marito, perché alla fine mi ha aiutato lui.
2: Ah, bene. Ma è lì con te?
3: Sì.
2: Ah,
3: sì.
2: Ciao Maurizio, allora. Ciao. Quindi dovete dividerlo adesso questo zaino?
3: Sì. Fate
2: un po', va bene, dai Piera, una settimana tu, una settimana lui. Ragazzi, grazie per aver giocato, buona giornata.
3: Grazie.
2: Ciao Piera, ciao Maurizio.
1: I Love Roma.
0: I Love Roma.
4: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Twitch. Voi non vedete ancora, però tutte le volte quando siamo in diretta insieme e arriva subito dopo, arriva in studio e porta un caffè. E questo studio che si riempie di odore di coffee.
1: Nadazzurrielle caffè.
0: Grazie ragazzi, tra poco una bella carica d'energia con il caffè e con le 4 hit senza pausa. For you.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
3: Ultime notizie, apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 chilometri di bancone con i migliori bartender, 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali con le novità in trend no alcol. È la sesta edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.
4: Amore, pronto a rientrare?
5: Certo!
4: Davvero?
5: Sì! Back to Gran Roma!
4: Io intendo...

0: Devo a scuola.
1: Va bene, ma prima passiamo dal Gran Roma per un rientro in grande stile.
0: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina bis.
2: Back to work, back to school, no, back to fiori.
3: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
2: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GTL, anticipo zero e tasso zero, 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
3: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su eventgroup.it. Event, Roma, si allena qui.
5: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
6: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
5: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
6: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Abbiamo detto il momento di fare una bella carica d'energia che qui da noi si chiama solo in un modo. Proprio così, Forforio 4 Vito, senza pausa, primo brano di Madonna con Sabrina Carpenter. Bring Love!

0: afternoon to you.
1: Allora, oggi ci spaventiamo un po'. Sì. Oggi parliamo di cose che fanno rizzare i peli del braccio, esatto, quantomeno il mio.
0: Facciamo come Corona, apriamo l'angolo paurina. Scrivimelo qui, Ben. Paurina.
1: Fa tremendo. Lui fa paura, lui fa paura vero. Allora, 393-0-119-119, parliamo di materia pauricchia.
0: Ok, che vuol pauricchia
1: dire?
0: È così, vabbè.
1: Che vuol dire? Materia pauricchia.
0: Che quando si ritorna a scuola, visto che lunedì tre quarti, se non quasi la totalità degli italiani, i piccolini e grandi e mezzi grandi, adolescenti, torneranno a scuola, c'è una materia che ti faceva tremare le gambe, quella che dicevi, ma da domani si riparte, non ho assolutamente voglia di riniziare con... E questa è la frase.
1: Io ho visto scene, ragazzi, alle elementari che ho paura, forse non si possono dire perché anche quelle siamo in fascia protetta, però certo, cose brutte successe,
0: sì,
1: durante l'ora di matematica. Io avevo paurissima di matematica. Sì.
0: Ok, allora quindi se poi tu, però questa cosa è continuata anche quando andavi al liceo, cioè proprio matematica.
1: Per fortuna ho scelto dei percorsi accademici che evitavano la matematica. All'università poi mi è capitata, ma vabbè.
0: Guarda, che mi dai un assist, perché la notizia è proprio quella di un ragazzo che è andato al classico perché diceva dal classico faccio latino e greco, spacca il latino e greco, ma lo bocciano perché va male in matematica.
1: Non ci sto credendo.
0: Esatto, invece è così. Fra un attimo ve ne parlo. Comunque avete del tempo, 60 secondi per dire il vostro nome e la materia che più di tutte vi faceva paura a scuola. Yeah. Repeat it.

0: dal 90 ad oggi al 393 0 119 119. Stanno già arrivando un sacco di messaggi. La materia spauricchia, anzi pauricchia, quella che ci spaventava tantissimo quando eravamo a scuola. Aspettiamo la tua.
1: Sveglia gladiatori.
2: Pensa, una volta mi innamorai di una ragazza, io ho mandato una cartolina al mese per un anno.
3: E poi che è successo?
2: E poi si è sposata col postino.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Fewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Tonno in olio d'oliva Asdomar, 12 lattine per 70 grammi, a 8,99 euro. E pasta de cecco limited edition 500 grammi a soli 69 centesimi. Fewex, l'entusiasmo di servirvi!
6: Ultima ora, quest'anno il rientro a scuola sarà super! Dal 5 al 13 settembre, Porta di Roma diventa il quartier generale dei supereroi. Heroes Bus, giochi, laboratori e cosplay parade. Preparati alla missione più divertente del rientro. Porta di Roma ti aspetta per un back to school epico. PortaDiRoma.it.
7: Oh my car!
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: 999 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.

0: il remix di Anti-Heroes Dimensione Sono Roma. Parliamo di materie pauricchie con Don Cash.
1: Ma, come hai detto bene, Anti-Hero.
0: Un
1: inglese troppo buono, troppo giusto.
0: Non farmi dire nulla. Allora, proprio a proposito di questo, 393-0119-119, sentiamo solo un vocale. Pronto?
2: Sì. Dottor Baiani, a me la materia.
0: Aspetta, chi è?
2: Ciao Fabrizio, dottor Baiani, a me la materia che mi faceva paura a scuola era, come si chiama, inglese. Mamma mia, mi veniva l'ansia.
1: Esatto. È la materia ansietta. Infatti vi piace. Adesso tocca a voi. Come ha fatto Fabrizio, che aveva paura dell'inglese? Per questo ti ho detto, ammazza come l'hai detto bene.
0: Era tutto legato. Io dico la matematica. È stato sempre il mio dramma, da sempre. La tua?
1: Credo la trigonometria. Più che la matematica, cioè quando è nata è arrivata.
0: Trigonometria, dove?
1: Ho fatto il classico. Ma che me fate fa trigonometria? Geografia astronomica, che ancora mi piaceva la geografia astronomica, però lì è stato un problema.
0: Dove andavi a scuola? Scusa,
1: al liceo classico sperimentale, al
0: Cudeli. Geografia astronomica.
1: Sì, arrivata la professoressa che purtroppo mi detestava in quanto uomo. C'erano due maschi in classe, io, il mio compagno e poi 16 donne.
0: Lei
1: l'ha detto apertamente, ha detto: io non voglio uomini nelle classi. Io ci sono nato, non so che cosa fare. Quindi lei ha fatto una cosa del genere. Primo giorno di scuola gli fa: come ti chiami? Cosi, fuori.
0: Perché? Così?
1: A caso. Lei come si chiama l'altro? Caruso, fuori. Noi per le prime 3 settimane non siamo stati ammessi in classe, però dopo 3 settimane ci ha interrogato.
0: Quindi
1: la domanda è: ma che io devo dire, professore? Ma io me ce invento, però lei se la mette tutta, ce la deve avere il DNA ad essere cattiva.
0: Niente, è così. Quindi Coci, rimandato o promosso?
1: Mai, ma che te dà la soddisfazione? Studia come un maccio. Suona Roma. Un vento vagabondo.

0: dal 90 ad oggi. Stiamo parlando di materie pauricchie, quindi esatto, che fanno molta paura, quando soprattutto ovviamente andavamo a scuola.
1: Allora, tutte queste cose, cioè tutta questa giornata la stiamo dedicando alle materie che facevano da spauracchio, perché c'è un ragazzo che ha vinto, e sono contento di poterlo dire, ha vinto per giustevolezza una causa contro la scuola al TAR del Lazio.
0: Ok, allora, così.
1: Non fa, esatto, tu fammelo sulla fiducia, perché questo ragazzo ha una situazione psicologica particolare, sì, per la quale è più teso e è più veloce in alcune materie, un po' meno nell'altra.
0: Okay, okay.
1: Quindi ad esempio come nello spettro dell'autismo, tendenzialmente tu i ragazzi del genere che hanno questo tipo di attività cerebrali o li aiuti e implementi le loro capacità o li distruggi. La scuola, nonostante 6 professori su 10 si siano schierati, altri 3 hanno fatto così, non lo so. Lui è un genio in latino e greco, motivo per il quale è andato al classico, però nell'anno precedente aveva avuto un passo falso nei confronti della matematica, ha recuperato il suo debito, però evidentemente non stando simpatica ai professori, quei 3 professori hanno detto no, noi non lo vogliamo ammettere, anzi lo facciamo bocciare, se non c'è la totalità lui viene bocciato, quindi non viene ammesso agli esami di maturità.
0: Okay.
1: Il ragazzo si appella al TAR, il TAR normalmente in queste cose si schiera dal lato dei professori perché tendenzialmente hanno ragione, ma in questo caso specifico lui chiedeva semplicemente lì, se veramente sono scarso, per favore fate vedere che sia così, facciamo un esame alternativo. Alla fine di tutto gli è stato accettato, quindi lui si potrà permettere il lusso di fare nuovamente gli esami, e i professori sono stati invitati a fare una certa riflessione sul fatto che è vero che le cose si evolvono in maniera diversa con i telefonini e i social, ma ognuno di noi rimane un individuo a sé stante e delle volte c'è bisogno di un occhio speciale per qualcuno di noi.
0: È vero, anche perché tante volte...

0: più eclatante. Bene,
1: disse allora, Einstein, sì, che un pesce rimarrà sempre l'ultimo finché lo valuti per la sua capacità di volare.
0: Esatto.
2: Che il Dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it. I can hear.

0: Every day. Whisper. E allora, sulle note di questo disco, l'inglese, ecco, per esempio, per me quando ero al insomma, agli elementari, medie e liceo, era il nemico. E pensare come si cambia, perché poi nella vita invece è stato tutto incentrato proprio sulla lingua inglese.
1: Quindi... Adesso parlo inglese che sembro George Clooney, ma nella scuola, the bellies on the table.
0: Sai, quello era il livello e lo è stato fino a tanto tempo. Allora, noi ci sentiamo domani, sempre su Dimensione Sono Roma, le prossime tre ore con il Drive Time di Don Cash.
2: Ciao Ele! 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Voliamo in redazione per scoprire insieme le ultime news dalla nostra capitale.
0: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Oggi intorno alle 8.30 in Viale delle Medaglie d'Oro un uomo italiano di 53 anni è stato colto da malore mentre era alla guida della sua auto, ha perso il controllo impattando contro un'altra auto e terminando la corsa contro i cassonetti. Gli è stata praticata una rianimazione cardiopolmonare dai carabinieri, usato il defibrillatore, l'uomo è stato stabilizzato e trasportato d'urgenza al Santo Spirito. Nelle ultime ore si sono concentrate le ricerche nella zona di Viterbo dei tre ragazzi scomparsi nel Ragusano da tre giorni, 15, 17 e 14 anni. Si sarebbero allontanati dalle loro case lo scorso 8 settembre. L'addio a Emma Bonino, la leader radicale, aveva 78 anni.

0: capo dello Stato ha detto ha impresso un segno nella vita della Repubblica. La Premier Meloni, per lei funerali di Stato. Aveva sconfitto un tumore ai polmoni. La camera ardente potrebbe essere allestita già da domenica. L'ipotesi nella sala della Protomoteca in Campidoglio, ma c'è anche l'ipotesi del Senato. Così il leader di Più Europa, Riccardo Maggi. Presentato il nuovo voucher digitalizzazione della Regione Lazio destinato alle piccole e medie imprese, sarà possibile inoltrare la domanda tramite GecoWeb Plus dal 29 settembre, come ci ha spiegato la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli. Sentiamola.
1: Quarta edizione del voucher digitalizzazione, siamo arrivati a 15 milioni di euro per le piccole e medie imprese che vogliono investire in innovazione. Per le microimprese fino a 50.000 euro, 100.000 euro per le piccole imprese e 150.000 euro per le medie imprese. E il bando parte dal 29 settembre.
0: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Sono le 16:30. Buon venerdì, è l'11 settembre.

0: Capitale.
1: Ieri con la pioggia, oggi con il sole, ma il drive time della Capitale è sempre qui. Un minuto dopo le 16 e venerdì nell'11 settembre, ragazzi, quando dico 11 settembre mi viene la pelle d'oca. Eh sì, chissà dove eravamo, chissà quanti di voi vi ricordate dove eravate in quell'istante, in quel momento in cui il mondo è cambiato per sempre. Poi oggi ne fa strano, perché a distanza di tanti anni sono state desecretate proprio ieri alcune verità che abbiamo sempre immaginato fossero diverse e distanti da quella che ci veniva raccontato, e adesso ormai è certezza. Ma detto ciò, è una certezza l'amore che c'è tra me e voi. Allora ciao.
2: Mimmo,
1: ciao Mimmo.
3: Ciao Don Cash, Eleonora d'Albano Laziale.
1: Ciao Eleonora d'Albano Laziale, ciao Mimmo, ciao a chi è a Piazza del Verano come Alessandro, ciao a chi sta guidando sulla Pontina Vecchia come Gianluca. Gianluca! Insomma, benvenuti nella Family con Dimensione Sonoro e Don Cash. Fra un attimo le vostre voci, io direi di farci anche un bel giretto di appuntamenti del weekend. Con tre parole sareste in grado di raccontarmi quali sono i vostri impegni del weekend? E poi, ragazzi, parliamo di materie. La materia scolastica che ti faceva tremare le gambe. Quella che, visto che da lunedì si ritorna a scuola, ti faceva venire in mente: mamma mia, da lunedì mi tocca di nuovo avere a che fare con la matematica, l'astronomia, la geografia, il disegno tecnico. Insomma, ognuno di noi ci ha avuto una materia spauracchio. Vai con le vostre voci e i vostri saluti al nostro numero, il 393-0119-119.
4: Che il DAI sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.
5: Rhythmic History 98.

0: cari e buoni vecchi tempi andati, the good old days, questo significa. Questo sono Andy in chiusura delle nostre quattro hit senza alcuna interruzione. Questo brano ci porta alle 16 quasi e 15 di questo venerdì 11 settembre. 11 settembre, data che probabilmente vorremmo tutti cancellare dalla nostra memoria. 11 settembre, 11 per sempre, mi verrebbe da dire. Allora, proviamo a sentire intanto un po' di saluti nei nostri amici, vediamo chi è con noi al 3930119119 e poi vi ho fatto una domanda, la materia spauracchio, materia che... Ciao, che è successo? Chi è?
1: Ciao Don Cash.
0: Ciao. È andata così, non sapremo mai chi era. Va bene.
2: Salve. Ciao Claudia.
0: Ciao Claudia.
2: Allora, il weekend.
0: Sì. Tre parole del weekend. Che si fa nel weekend?
2: Figli, caos e lavoro.
0: Figli, caos e lavoro, bello. Vedi, questo ci dà già l'impressione di aver capito tutto, quindi sarai al lavoro. Sarà un weekend stressante dopo quello delle ferie. E poi i figli in questa cosa aggravano, ma da lunedì si torna a scuola. E allora, materia paurina.
2: Una non ci riuscivo. Materia forse fisica.
0: Ok.
2: E niente, l'11 settembre di quell'anno io ero ad Alberobello e me lo ricordo bene. Ci fermammo in mezzo alla strada perché ai televisori dei negozi ad Alberobello c'era questa notizia. Insomma, eravamo in vacanza con i miei genitori. Ma l'11 settembre di oggi gli Oasis stanno in fare il tour lunedì.
0: Buona giornata. Dici potrebbe essere la fine di un cerchio, la chiusura di un cerchio, i fratelli Gallagher tornano insieme, potrebbe essere. Materia che vi faceva tremare le gambe, le tre parole del weekend, e vi ricordate dove eravate quell'11 settembre? In ogni caso ragazzi, oggi è venerdì e appena arrivata la sigla, chissà in che cosa la trasformerà il nostro splendido Ivan.
3: Come on guys,
0: versione originale.
3: It's venerdì, it's weekend on,
0: yeah,
3: and this is the king of dry time.
0: Chi sarebbe?
3: Ladies and gentlemen, yeah. Don Cash. Come on, test God, it's Friday.
4: Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

le voci di Elodie, ragazzi, con Guaranà, che ci riporta indietro nel tempo a qualche annetto fa. Un'Elodie sicuramente diversa, ok? Rimaniamo così, diversa, punto e basta. Quasi 20 minuti trascorsi dopo le 16, benvenuti in studio con Don Cash. Stiamo parlando di... Vi ricordate dove eravate l'11 settembre del 2001? Quel famoso brutto 11 settembre che vorremmo cancellare. E qual era la materia che vi faceva tremare le gambe? Poi arriverà la sigla con le tre parole che compongono il vostro weekend. Ovviamente questa è la vostra casa e Dimensione Suono Roma. Che

0: Daje sia con te.
1: Drive time.
2: Che il Daje sia con te. Novità.
3: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari.

0: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
2: Te ne do uno io!

0: di Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.

0: Bar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro.
1: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
2: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
3: Mageia, Art, Music, Takeover. Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia. 3 giorni, 3 notti, un solo takeover. Acquista il tuo biglietto su mageia.it.
4: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
2: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
5: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
6: Che Erdaie sia con te. Estate.
7: Summer.

0: Don't put the blame on me. La voce di Ragamuffin Man, che per me potrebbe cantare tutto. Rudimental insieme a Ragamuffin Man con Human, la versione remix. Allora, brano di 10 anni fa, 2016, mentre oggi stiamo parlando di ancora più anni fa, 21, il 2001, l'11 settembre come oggi, se vi ricordate dove vi trovate in quell'istante. E poi, lunedì si torna a scuola, quindi le materie spauracchio, quella materia che ti dava veramente il nodo allo stomaco perché ne avevi paura, e poi i vostri progetti del weekend. Un purpurri di argomenti, ma soprattutto tantissimi messaggi e tantissimo amore che fiocca il nostro numero di telefono, grazie di
1: Ciao Don Cash.
0: Ciao, va bella per te.
2: Bella donna, un saluto da Giacomo e Damiano da Roma, dal grande raccordo.
0: Al grande parcheggio anulare, stavo al funerale di nonna, mi ricordo benissimo, l'11 settembre eravamo in macchina direzione cimitero e è arrivata una notizia ancora più brutta di quella che stavamo vivendo, perché tutte le trasmissioni furono interrotte per ascoltare quella che poi fu la notizia che cambiò il mondo. Messaggio anonimo. Bello però, bello perché mi fa capire. C'è anche chi ha un punto di vista differente, chi se lo ricorda come una cosa bella, guarda quanto ci vuole invertire.
3: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
3: Ciao, Dimensione Suono, Roma. Io ricordo l'11 settembre come un momento bello, perché avevo mio figlio di pochi mesi che dormiva beato nel lettino, ma nello stesso tempo guardavo la TV e l'attentato delle Torri Gemelle e pensavo, ma quanto ero fortunata io in quel momento a stare in un posto al sicuro.
0: Esatto.
3: E veramente è stata una cosa terribile.
0: Quello è uno degli espedienti che ha cambiato il mondo per sempre. Proprio in queste ore sono state desegretate alcune brutte, tristi, tristissime verità su quella che è la reale, i reali fatti di quella, di quell'avvenimento, che probabilmente non stavano proprio come ci hanno raccontato fino ad oggi. E poi ragazzi, sentiamo
1: buonasera
0: ancora.
1: Buonasera Don, sono io Rosario da Roma.
0: Ciao Rosario.
1: Niente, vi ricordo bene quel giorno del 2001, 11 settembre 2001. Stavo ritornando dall'aeroporto di Fiumicino,
0: sì,
1: dal lavoro che avevo appena staccato, perché dovevo andare a vedere la partita della Roma
0: allo stadio
1: Olimpico, che purtroppo non si sapeva se la facevano giocare o meno. Poi alla fine la UEFA ha deciso di far giocare la partita e quindi stavo allo stadio.
0: In quel momento specifico, proprio perché hanno deciso di far giocare la partita, il mondo ti doveva insegnare che probabilmente, soprattutto per noi italiani, il calcio è soltanto un mezzo di distrazione di massa.
4: Drive time. Che il Dai esce con te, il Drive Time di Dimensione Suono.

0: Nella vita almeno una volta abbiamo sognato tutti di farci un giretto di breakdance su questo brano o di saper fare freestyle. Freestyle, Ben Funk and Seas. E allora sblocchiamo ricordi, ricordi di quel giorno maledetto che dovremmo dimenticare. Ma dove eravate? Vi ricordate?
1: Buonasera, donne.
0: Vera.
1: Io l'11 settembre me lo ricordo bene perché quel giorno lì, in quel momento, sì, mentre io ero a passeggio a Viale Marconi con amici mia, davanti a un negozio di elettrodomestici, tutte le televisioni mandavano in diretta tutto quello che stava succedendo, tutto quello che stava accadendo. Quindi sono rimasti un attimo un po' così, quindi ecco, c'ho sto flash qua.
0: Vedi, quando il mondo cambia per sempre, hai fatto una descrizione esatta di quello che più o meno abbiamo pensato tutti quanti. Tu, quell'istante, quel frame di te con i tuoi amici davanti a quei monitor, te lo ricorderai, ahimè, per sempre. Quando il mondo cambiò e avremmo voluto che rimanesse esattamente così com'era.
2: Drive time. Che erdaie sia con te.
0: È settembre, come adesso, in questo momento, è tempo di scelte, però niente ansia. Se hai il diploma in tasca e quello che vuoi e fare la differenza, il nome giusto è ITS Agro. È la scuola di altissima specializzazione di Roma e di Viterbo, che offre corsi biennali gratuiti finanziati interamente dalle risorse pubbliche. Il suo punto di forza è che ti permette di imparare facendo, grazie a un legame fortissimo con imprese, laboratori moderni, stage, in aziende che contano davvero, dalla gestione di impresa alla valorizzazione del nostro territorio. Attenzione, perché i corsi partiranno in autunno, ma le iscrizioni sono già aperte fin da adesso. Quindi se vuoi saperne di più, iscriviti subito e digita qui itsagro.it.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
5: Ultime notizie, apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 chilometri di bancone con i migliori bartender, 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali, con le novità in trend no alcol. È la sesta edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com. Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
6: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
5: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
6: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
6: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
7: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
8: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
9: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
8: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
9: Crossover, SUV e tante altre occasioni multibrand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
10: Che erdaie sia

0: novità.
1: È arrivato il tempo della novità. La novità è il meglio della musica di domani, scoperto in anteprima radiofonica qui su Dimensione Suono Roma. I nostri programmatori sono fortunati e ritengono fortunati anche voi. Infatti hanno scelto Chopic, Carte Blanche e si chiama Lucky Ones. Traduciamo? Fortunati.
2: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Lucky Ones, Toby Car Blanche. E allora, fortunati ad essere qui, sopravvissuti tutti all'11 settembre, visto che oggi è l'11 settembre, 25 anni after. C'è chi quel momento l'ha vissuto e se lo ricorda perché si trovava da questa parte del mondo e chi invece si trovava proprio lì. Sentiamo lei. Ciao.
1: Ciao Don Cash, sono Daniela.
0: Ciao Dani, racconta.
1: Io l'11 settembre del 2001 ero a New York in viaggio di nozze. Ed è stata una cosa tremenda perché stavamo proprio con l'albergo lì, a pochi passi. Era talmente atroce che in realtà era tutto surreale. E c'erano sirene che andavano e venivano, e è stato tutto stranissimo, strano. Lo ricordo ancora quasi con un punto interrogativo, perché non capivamo se era la realtà, che cosa stava succedendo. Siamo rimasti lì ancora per 3 giorni e poi siamo partiti, abbiamo continuato il viaggio, siamo andati a Washington, siamo dovuti andare 5 ore prima in aeroporto, c'era il delirio, però posso raccontarlo. Un bacione a tutti.
0: Esatto, la fortuna è quella, poterlo raccontare. Finiamo la storia.
1: Aggiungo inoltre che noi eravamo saliti sopra la sera prima, il 10, al rooftop per fare le foto dall'alto, quindi penso che siamo stati uno delle ultime persone a salire lì sopra e avere le foto e rimanere indenni poi.
0: Capito, vedi, pensa a te quanto proprio l'avete rischiata di
2: brutto. Ciao donna, ciao. Sono Chicca. Ciao, Chicca. Io quel giorno me lo ricordo perché, a parte, ero piccola, ero adolescente, diciamo, ma soprattutto ero al lavoro con papà. Di quello che più
0: mi... il doppio ricordo incrociato.
3: Io ero in ufficio ascoltando la radio come faccio ora.
0: Ascoltavi noi.
3: Siamo corsi subito davanti al televisore a seguito di queste notizie. E ad oggi non riesco a non commuovermi appena lo sento, perché vedere quelle immagini e immedesimarsi è terribile. Davvero è stato un giorno terribile. Un abbraccio, Venerdonna. Sì, ciao.
4: Che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

DJ Goccia, la vita che va via, che scivola tra le dita tipo goccia a goccia. Non capisci, alla fine c'è chi resta, la vita si capisce da quello che poi sloggia. E c'è una loggia che comanda tutto, come dici dimensione che spacca di brutto. E qui qui, dicevi c'è anche Jason Derulo, DJ Goccia, Melody e la Family. Michiko, in chiusura della nostra prima ora trascorsa insieme, sono Don Cash. Allora ragazzi, ve l'ho annunciato prima in un certo qual modo, io avevo già anticipato un po' l'argomento della sigla del nostro gioco del Dammi Tre Parole. La domanda per il gioco del Dammi Tre Parole sono le tre parole che descrivono il tuo weekend, come se fosse un menù senza aggiungere altro. Hai cinque parole a disposizione e dovrebbero essere tipo, che ne so, amici, famiglia e pizza, Francesco da Torbaianica, ok? Cinque parole a tua disposizione, tre per dirci il menù del tuo weekend e due per dire il tuo nome e il posto in cui ti trovi adesso. Te lo ripeto, tre parole che descrivano il tuo weekend senza dovercelo spiegare, le tre cose che faranno il tuo menù completo. 393 0119 119, avete solo 60 secondi a partire da adesso. Right time. Che dai.

0: nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
1: Iscriviti al club. Gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad.
3: Via.
2: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.
4: È tempo di informazione, voliamo in redazione per scoprire insieme le ultime news della capitale.
5: Bentrovati da Francesco Certo, addio a Emma Bonino, storica leader radicale e femminista, più volte ministro commissaria europea, è morta a Roma a 78 anni, per decenni il volto con Pannella delle battaglie radicali per il divorzio, l'aborto legale, i diritti civili e la laicità dello Stato. Stamane minuto di silenzio in Senato, ipotesi camera ardente domenica in protomoteca o in Senato. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, ricorda addolorato il capo dello Stato Mattarella. Cordoglio di tutto il mondo politico, Giorgia Meloni annuncia le esequie di Stato e ricorda la voce forte e riconoscibile nella politica italiana. Personalità di straordinario spessore, la celebra il sindaco Gualtieri. Con le sue battaglie e le sue idee, Emma Bonino ha contribuito a rendere l'Italia un paese più aperto e avanzato. Si celebreranno domani alle 11 nella parrocchia San Giovanni della Croce in via Pecchio 4 a Colle Salario i funerali di Valentina Pambianco, del marito Luca Basciano e della figlia Bianca di 5 anni, la famiglia morta a Pietralata il 31 agosto. Numerosissimi biglietti lasciati dalla coppia, troppe, secondo quanto è emerso, le spese da sostenere per le cure della piccola gravemente disabile. Torna dal 16 al 22 settembre la Settimana Europea della Mobilità, l'appuntamento annuale promosso dalla Commissione Europea. A Roma oltre 100 iniziative che coinvolgeranno pressoché tutti i municipi, associazioni, scuole, comitati di quartiere e aziende. Verso Lazio-Milan di domani pomeriggio, ancora una volta all'Olimpico senza i tifosi laziali, ma fanno sapere i gruppi organizzati, i fan biancocelesti faranno sentire il loro supporto scortando da Formello con moto e scooter il pullman della Lazio fino a Ponte Miglio. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
4: what time it is? Mancano 30 secondi alla 17 in punto. Buon venerdì 11 settembre.
6: Suono Roma, il ritmo della capitale.
7: Ciao, Luca Capilla Borghese.
4: Ciao.
7: Questo fine settimana?
4: Sì.
7: Relax, buon cibo e preparazione per l'Irox di fine settembre.
4: Ok, vedi, relax, buon cibo e preparazione per l'Irox. Le tre cose che compongono il menù di Luca Capilla Borghese. Adesso tocca a te, hai tre parole a disposizione per raccontarci il tuo weekend. 393-0119-119 e cinture di sicurezza allacciate.
8: In che senso?
4: Che vi riporta indietro nel tempo sulle ali della musica al 2001, il momento in cui Franco Battiato ci raccontava le stelle degli anni 80.
9: Drive time! Che il dai esce con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
10: Rhythmic History 2001.

Beverage Show di Vigita con Sad Girl, 5 minuti trascorsi dopo le 17, quindi sono le 5 e 5, 5 secondi praticamente. Allora ragazzi, 11 settembre, le tre parole del vostro weekend, e poi ritorneremo a parlare dei vostri ricordi di

0: regia e le persone, gli amici scelti dalla regia con le tre parole. Vai, partiamo con la squadra del calcio, senti qua.
1: Ciao Don Cash, ciao. Emanuele da Grottaferrata.
0: Ciao Emanuele.
1: In macchina con mio nipote Edoardo, ciao, mio figlio Jacopo, Amichetti, Flavio e Nicola. Te lo faccio da loro quali sono le tre parole del weekend.
0: Vai, dite. Scrivo.
2: Allora, il calcio.
0: Calcio.
2: E l'amore.
0: Amore.
2: Roma.
0: Roma.
1: È il mio, è il mio, dopo, immaginare. Dai, ciao.
0: E il tuo sarà delirio, ti tocca lavorare, bro. Sette figli in macchina.
3: Ciao,
0: Don
3: Cash.
0: Ciao.
3: Giordano Calabubana di Roma.
0: Ciao Giordi.
3: Pulizie,
0: sì?
3: Lavatrice,
0: sì?
3: E ordinare.
0: Pulizie, lavatrice, ordinare.
4: Ciao Luca Capilla Borghese.
0: Ciao Luchino.
4: Allora, questo fine settimana, relax, buon cibo e preparazione per l'Irox di fine settembre.
0: Quindi ci si allena.
4: Ciao a tutti.
0: Ciao.
5: Lavoro, set, gin tonic.
0: Allora,
5: Barbara da Roma.
0: Barbarella, stai già organizzata. Bene, ok, va bene. Questi gli amici scelti alla regia, io ci provo. Dai.

0: Mi pare che la regia si sia espressa con queste Jamaican Hornets, il che significa che le ho prese tutte. Voi continuate a raccontarmi, se avete piacere, di darci queste confidenze. Dove eravate quel giorno dell'11 settembre, se ve lo ricordate? E visto che si ritornerà a scuola, c'è una materia che vi faceva tremare le gambe, la materia paurina.
1: Drive time!
2: Che dai esce con te! Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Robin S, ripreso in grande grazia, devo dire, è stata veramente capace. Help Me One la trasforma in I Need a Sign, sottotesto ovviamente titolo originale Show Me Love. E voi di amore ve ne mostrate tantissimo, grazie di vero cuore per i complimenti del freestyle.
1: Ciao donne, sono Sergio, sempre il numero uno col freestyle, eh. Ti sei meritato proprio un weekend a Cracovia. Dai, che ho preparato tutte, le penne a biro, le borse, le calzarete. Ci vediamo domani pomeriggio alle 4 del pomeriggio, lì al solito posto, al palo della morte, dai.
0: Al palo della morte,
2: andiamo bene, vai. Proprio bene.
0: Vai con i saluti, sentiamo, pronto.
3: Ciao Don Cash, Giorgio e Francesca e Geppino da Fiuggi, un abbraccio, bello mio.
0: Un abbraccio a voi.
3: Nostro weekend è lavoro.
0: Lavoro, avrei messo anche l'amore.
3: E amore nostro.
0: Bravo, esatto, quello.
3: Ciao,
0: che fa
3: bello, un abbraccio.
2: Grande.
0: Grazie.
4: Drive Time.
5: Che Erdaie sia con te. All for you.
4: Le hit più ritmate dal 90 ad

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
2: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te.
3: Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
4: Settembre è il momento delle scelte giuste e se stai pensando di cambiare auto, questo mese scegliere una nuova Ford conviene ancora di più. Sulla gamma Ford hai fino a 11.000 euro di incentivi e l'esclusivo microtasso al 3,95%. Tecnologia, comfort e piacere di guida, oggi con un vantaggio che fa davvero la differenza. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su eventgroup.it. Event, Roma, si allena qui.
6: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
7: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
6: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
7: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
8: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione, da oltre 50

0: 30 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
1: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
2: Te ne do uno io!

0: di Roman Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Sono arrivate, sono 4 scelte per te senza alcuna interruzione. Che cosa sono? Ma le hit della nostra... Grazie Madame con la sua splendida voce. Paul Russell, Swedish House Mafia e immediatamente un attimo di Bowser con il Bowser Magnetic.

0: Barry Stingley, You Make Me Feel My The Real, sottotitolo 1998, in chiusura delle 4 senza interruzione, targata 1998. Prima abbiamo sentito anche Happiness Is So Sad, Heal It A Boot and Paracel, e in apertura il funk firmato The Bowser. Allora ragazzi, un attimo di pausa l'abbiamo fatto parlando delle parole del vostro weekend, il weekend descritto in tre parole, e adesso invece mi state raccontando dove eravate, che cosa stavate facendo l'11 settembre di 25 anni fa. Vediamo quanti di voi si ricordano. Ciao, sentiamo chi è con noi.
1: Spettacolare, ma si è tirato all'infinito sta canzone. Buon pomeriggio a tutti.
0: Così,
1: e buon venerdì.
0: Buon venerdì a lei. Così.
2: Ciao, sono Cash, Roberto da Pomezia.
0: E Robby.
2: Ma la mia materia per quale avevo paura, terrore, era...
0: Ah sì, e poi se, altro argomento, siccome si ritorna a scuola lunedì, la materia che ti faceva tremare, lei ginnastica.
2: Educazione artistica.
0: Artistica.
2: Non chiedermi perché, però era così. Ero proprio terrorizzato.
0: Educazione artistica, è la cosa più bella del mondo. Botticelli, tutti Vittorio, Leonardo, cioè Michelangelo, Donatello. Sì, lo so che sembra le tartarughe ninja, però...
2: A settembre, mi ricordo benissimo, ero davanti a un trapano a bucare 1000 pezzi. Ciao, grandi.
3: La matematica non è un'opinione, ma uno sparacchio che creava tanta tensione finché non mi sono arresa. Eppure serve, donna, quanto serve tutti i giorni nel quotidiano, mamma mia.
0: Poteri tornare
3: indietro. Però che ci posso fare, matematica paura, bacissimo.
0: Ma la matematica comunque, ragazzi, è una di quelle cose che a scuola ti fa tantissima paura, e che probabilmente, come hai detto tu, è una delle uniche che poi quando esci da scuola in qualsiasi collocazione la matematica è quella che ti serve più di tutti. Continuiamo a sentire dove eravate quel giorno.
4: Ciao. 10 settembre,
0: sì.
4: Quando sono cadute le torri gemelle, io stavo sull'aereo ritornando da Cuba verso Italia.
0: Verso Italia.
4: L'ho saputo appena atterrato.
0: Mattino lo shock. Ma... Ciao.
5: Ciao, sono Betty Biker.
0: Ciao, Betty.
5: Solo tre parole.
0: Del
5: tre.
0: Weekend?
5: Moto, moto, moto!
0: Ah, dici che sto weekend se vai in moto?
6: Buonasera, sono Simona.
0: Ma
6: io.
0: Simo.

0: L'11 settembre non me lo dovrò mai dimenticare.
1: Nessuno.
0: Perché la notte seguente è nato mio figlio a mezzanotte e 10, quindi quel giorno me lo ricordo come un sogno, una cosa strana, perché ovviamente stavo pensando a qualcos'altro, e quindi ogni volta che sento dico per 10 minuti anche lui poteva essere nato l'11, invece per fortuna no, se no ce lo saremmo ricordato per sempre.
1: Beh,
0: ok, un bacio a tutti, ciao ciao.
1: Sicuramente la sua data, che ieri avrà fatto il compleanno, quindi auguri a tuo figlio, si sarebbe accavallata con uno dei giorni più tristi da dimenticare a pie pari. Ma oggi invece è venerdì, è dell'11 settembre ed è weekend. Weekend è anche il titolo della prossima canzone, che è una firma italiana che ci porta orgoglio, e la voce di Khalid insieme a loro.
2: Ciao Don, sono Simon De Medusa e questa è la nostra nuova hit.
1: E allora che sia weekend.
3: Che il Dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: Medusa e Khalid con Weekend in casa Dimensione Suona Roma. E voi, le vostre voci insieme a me che mi state raccontando dove eravate quel giorno che vorremmo tutti dimenticare a pie pari. Ciao, chi è con me?
1: Ciao Don Cash.
0: Buonasera.
1: Io l'11 settembre 2001 lo ricordo molto molto bene, sì, perché stavo giocando alla PlayStation, un gioco di guerra, tra l'altro, di aerei. Avevo cambiato canale e mi sono ritrovato tutto questo caos e sono rimasto proprio allibito. Porca miseria. Dal gioco, dalla finzione alla realtà.
0: Già. Il passo è un attimo e vorremmo tutti che fosse stato soltanto un gioco, ma invece è stata una delle più tristi realtà che abbiamo vissuto. Ma noi invece di tristezza vogliamo essere felici, felici di essere ancora qui, di poterlo raccontare, di essere andati avanti un passo e di ritornare un passo indietro con i ricordi, la materia che ti faceva paura quando andavi a scuola. Le vostre voci sapete dove mandarle al 393 0119 119.
2: Drive time. Che il dai sia con te.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club. Mi diverto.

0: Luigi.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru,

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.

0: nostro pomeriggio insieme anche Billie Eilish, la versione remix di Hello Milo, o Hail Milo se preferite in americano. E parlando di America, oggi ragazzi il giorno da dimenticare a pie pari, ma che tutti ricordiamo. E allora quell'istante che è diventato un'istantanea nel nostro cervello, così potremmo definirla, che accomuna tutto il mondo, perché puoi non ricordarti niente, ma tutti ci ricordiamo dove eravamo e cosa stavamo facendo l'11 settembre di 25 anni fa.
1: Buon pomeriggio ragazzi.
0: Ciao, chi è?
1: Claudia da Terracina.
0: Ciao, Claudia.
1: L'11 settembre
0: sì.
1: Io mi trovavo nello stadio del Friuli, non mi ricordo come si chiama, ci hanno fatto entrare, siamo andati in tribuna negli spogliatoi senza che nessuno ci controllasse, senza nessun controllo. Alla fine ci chiedono chi ci aveva fatto entrare e io gli ho risposto: noi abbiamo suonato, ci avete aperto che vogliamo vedere lo stadio. E loro hanno detto: no, ma qua non si può stare. Nel frattempo sui monitor usciva la notizia insomma che erano cadute le torri gemelle. Un buon proseguimento di pomeriggio e ciao a tutti.
0: Ciao ancora, guarda. Vi ho detto prima il calcio, visto che poi quella sera ha detto un amico si stava dibattendo l'idea di fare o meno la partita, quanto il calcio sia il mezzo di distrazione di massa, non mi credete? Guarda.
2: Ciao Don Cash, Fabrizio da Torbaglianica, l'11 settembre di 25 anni fa, me lo ricordo benissimo, era il mio primo giorno di lavoro a montare le cucine. Vado sul posto di lavoro, insomma la cucina non si può montare, ho sbagliato le misure, più me ne torno a casa, come entro in casa, c'era la mia ex moglie che stava a spicciare, accendo il televisore e vedo stereo che prende la torre gemella, mi sembrava un film, poi ho visto Emilio Pede e le ho capito, tragico. Mi ricordo che quella sera c'era Roma Real Madrid, la Roma di Capello appena scudettata in Champions League. Grande, che mazzo che ricordi, belli e brutti. Dai,
0: belli e brutti contemporaneamente, no, sicuramente brutti, anche quella partita lì sicuramente per qualcuno sarà stata motivo di paura. Senti qua ad esempio.
3: Ciao Don Cash, Virginia da Roma.
0: Ciao Virginia.
3: Allora, io l'11 settembre del 2001 avevo 17 anni, okay. E stavo a casa mia aspettando tutta la mia comitiva del mare che dovevano venire a casa mia il pomeriggio e poi la sera sarebbero andati allo stadio a vedere Roma Real. E mi ricordo che più di qualcuno alla fine rimase a casa mia, perché oltre allo sgomento per tutto quello che era successo c'era anche la paura che anche lo stadio olimpico quella sera potesse diventare un obiettivo sensibile, quindi più di qualcuno non andò alla partita perché i genitori non volevano e rimase a casa insieme a me.
0: Vedi, guarda, però le cose si accomunano e si accavallano e a un certo punto si cancellano e invece non vanno cancellate dalla nostra storia, perché la storia è importante e come dice Fabri Fibra, a volte se non muori non fai parte della storia. E allora ricordiamoci di quando il mondo è cambiato per sempre e ricordiamoci di quanta fortuna ci voglia essere qui a goderci il sole della città più bella del mondo. Dimensione sono Roma e Don Cash, la verità è sempre negli occhi di chi guarda, come la bellezza in her eyes.
4: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione suona Roma.

0: Black Horse and the Cherry Free, Katie Tunstall, che ci riporta indietro al 2005, ma noi andiamo ancora un pelo più indietro, dritti al 2001. Il vostro ricordo di quell'11 settembre, al nostro numero di telefono, e poi la materia che vi fa paura, la materia spauracchio, visto che si ritorna a scuola lunedì. E poi, ragazzi, abbiamo parlato prima delle tre parole del vostro weekend e torneranno ad essere protagoniste anche dopo. Proviamo a sentire una voce.
1: Buon pomeriggio, Mirko.
0: Ciao, Mirko.
1: Guarda, dimmi tutte le materie belle, mi piacevano tutte,
0: però,
1: ma non mi dia geometria.
0: Geometria.
1: Calcola che io mi sono fermato sull'area del raggio. Che si calcola raggio per 3,14. Basta, dopo della c'avevo sempre 3,4 su qua la materia. Oh, non mi è mai piaciuta. Infatti, a geometra non lo potevo fare. Ho fatto tutt'altro.
0: Uno si deve applicare.
1: Ciao, Don.
0: Si deve applicare nelle cose in cui ha potenziale. Se giudichi un pesce per la capacità di volare, sarà sempre l'ultimo della classe. Quindi c'è poco da fare.
2: Ciao, Don Cash, Gianni da Roma.
0: Ciao, Gianni.
2: Io quel giorno tornavo da Sharm e mi ha detto bene che mi hanno fatto partire dal Cairo, perché dopo mezz'ora che si è divulgata la notizia hanno bloccato tutto. E quindi quando sono arrivato a Roma, io non sapevo nulla, sono sceso all'aeroporto di Fiumicino, c'era un dispiego di forze spaventose.
0: E se non sai che cosa è accaduto, giustamente non capisci, magari pensi che sia stato lì.
2: Non contento di quello, però la sera sono andato anche allo stadio a vedermi la partita della Roma.
0: Vedi, ritorna nuovamente la Roma come mezzo di distrazione, di mazza il calcio in un momento.
2: E sono stato tutta la sera con gli occhi rivolti verso l'alto, perché comunque poi ho capito che era successo quello che era successo. Ciao.
0: Quindi la gravità di quel fatto l'hai compresa in quel istante.
3: Ciao Luca. Oggi noi dell'associazione donatori nati, donatori della Polizia di Stato, abbiamo raccolto la bellezza di 78 unità di sangue della Scuola Superiore di Polizia.
0: Beh.
3: Per ricordare appunto tutte le persone che hanno perso la vita in occasione purtroppo del tragico evento delle Torri Gemelle e di tutti coloro che hanno perso la vita nel corso di un'attività lavorativa.
0: Ottimo.
3: Grazie a tutti. Luca, donare il sangue è fondamentale ed è importante. Grazie.
0: Ricordiamocela questa cosa, che donare il sangue, per chi ha la possibilità di farlo, per chi ha la possibilità in questi istanti di andare a fare, è sempre una cosa importante, perché pensiamo sempre che gli altri siano gli altri e noi rimaniamo per i fatti nostri, ma quando le cose capitano, capitano a tutti. E quando, come dicono quei grandi di Tozzi e Morandi, quando gli altri siamo noi, abbiamo bisogno anche del sangue, abbiamo bisogno che ci sia qualcun altro a prendersi cura. E allora, ragazzi, passatevi una mano sulla coscienza e ricordatevi di ricordare, non dimentichiamoci momenti importanti, perché determinate cose ci devono insegnare cosa non va mai più ripetuto nella nostra storia futura.
4: Drive time. Che dai, esce con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: Milky, la versione remix è fatta da Big e Charlie, Just the Way You Are. 57 minuti trascorsi dopo le 17, venerdì 11 settembre. E allora ragazzi, c'è un annuncio. Annunciazione, annunciazione. A partire dalla settimana prossima inizieremo un gioco. Il gioco dei giochi. Di solito ne facciamo tanti. Ovviamente vi ricordate che durante le stagioni precedenti abbiamo fatto i giochi legati a Indovina la canzone, Indovina il film, Indovina il cartone animato. Insomma, tanti indovinelli che poi si sono rivelati, Indovina il suono misterioso, si sono rivelati essere un must della nostra family. E allora ragazzi, da domani, a partire da lunedì, solo per oggi, a partire da domani,
1: in che senso?
0: Niente, non vuol dire niente, però mandava a dirlo. Dico, a partire da lunedì faremo così a cascata, quindi non vi anticipo quando capiterà, un gioco nuovo. Quando sentite questa sigla vuol dire che state per prendere un premio.
1: Andiamo bene.
0: Eh sì,
1: proprio bene.
0: Eh sì, il premio, lo zaino in dimensione Suono Roma, i nostri gadget, insomma, cambierà durante l'anno, magari avrete anche dei premi più grossi. Quindi quando sentite questa sigla vuol dire che stanno per fioccare i premi e bisogna rispondere alle domande.
2: Don Dovinello.
3: Don Dovinello.
2: Il gioco di cui nessuno aveva bisogno.
0: Ecco, eccolo là.
1: Andiamo bene. Proprio bene.
0: Il gioco di cui nessuno sentiva il bisogno, tantomeno noi, invece l'abbiamo creato, l'abbiamo fatto, perché questo è il bello della radio, siete voi a farla e arriverà anche questo. Se vi state domandando dove siete finiti, chi è questo folle che parla alla radio, ve lo dice lui, bene meglio di me. Ciao.
4: Hi guys.
0: Yeah.
4: It's Benedon.
0: Confermo.
4: It's Weekend On.
0: È Weekend On, confermo.
4: And this is the King of Dry Time.
0: Ah sì, chi sarà?
4: Ladies and gentlemen.
0: Oh yeah.
4: Don Cash.
0: Troppo buoni.
5: Drive Time.
6: Che il dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.
7: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
6: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
8: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: È tempo di news. Vogliamo in redazione per scoprire le ultime dalla capitale.
11: Bentrovati da Francesco Certo, addio a Emma Bonino, la storica leader radicale e femminista, più volte ministro, commissaria europea, è morta a Roma a 78 anni. Fu il volto per decenni, companella delle battaglie radicali per il divorzio, l'aborto legale, i diritti civili, la laicità dello Stato. Stamane minuto di silenzio in Senato, ipotesi camera ardente, domenica in protomoteca o in Senato, preannunciati funerali di Stato. La cronaca l'avrebbe sorpresa alle spalle, una volta bloccata e costretta ad aprirgli la porta di casa nel rione Monti, ne avrebbe abusato sessualmente per poi fuggire con un ingente bottino composto da gioielli e orologi. Infatti la notte dello scorso 5 luglio i carabinieri di Roma Quirinale

0: Sono risaliti a un 32enne congolese arrestato per sequestro di persona, violenza sessuale e rapina. La vittima, 56 anni, fu portata in ospedale per le cure e gli accertamenti. In casa dello straniero al Trullo, recuperata parte dei gioielli e degli orologi rubati. All'apice di una lunga escalation di violenze, minacce e atti persecutori nei confronti della ex, già gravato dal divieto di avvicinamento alla donna, si sarebbe liberato del braccialetto elettronico, avrebbe incendiato il negozio del Fleming nel quale la vittima lavorava. L'uomo, un 35enne romano, è stato individuato e arrestato dalla polizia di Ponte Milvio. L'incendio, appiccato poco prima di Ferragosto, aveva distrutto un esercizio commerciale e l'appartamento sovrastante, che per puro caso era in quel momento disabitato. La donna già da tempo era sotto tutela dopo aver denunciato i comportamenti vessatori dell'ex compagno. Alessandro Di Battista è in partenza da Cuba per tornare in Italia. L'ex deputato pentastellato è atteso domani a Roma dopo 2 settimane circa di ricovero in seguito ad un malore avvertito il 28 agosto. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You
1: know what time it is. Un minuto dopo le 18, buon venerdì 11 settembre.
2: Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: E allora, terza ora, sono 3 gli argomenti. La materia che ti faceva paura, quella di quando dovevi tornare a scuola lunedì, come si ritornerà in tutta Italia lunedì a scuola. E poi l'11 settembre di 25 anni fa, dov'eri? E le 3 parole che descrivono il tuo weekend. Scegliete voi la strada, mandate le vostre voci, o anche un semplice ciao di menzione Suono Roma, ciao Don Cash. Il numero per tutti è il 393 0119 119. E intanto rilassatevi, è weekend ragazzi, sono passate le 18, quindi basta lavoro, basta stress, per chi può. Si torna a casa con 4 hit senza interruzione. E la prima suona così.
3: Drive time. Che il dai e sia con te. Il drive time di dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 2004.

0: più. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Sorripapi di Topic e Becky G a chiudere le 4 senza interruzione. Prima Sam Smith, Diamonds, Scorri, Scusa lo siento, i Pinguini Tattici Nucleari. In apertura Eric Prydz con Call on Me, brano che ci accompagna al 2004. Invece noi, 3 anni prima, al 2001, 11 settembre, come oggi, il ricordo di quel giorno indelebile, come un'istantanea, ahimè, brutta, triste, una pagina da cancellare. Ma tutti ci ricordiamo dove eravamo e cosa stavamo facendo. Da lunedì si torna a scuola e poi le tre parole del weekend. Sentiamo che cosa mi raccontano i nostri ascoltatori. Ciao!
1: Ciao, sono Anna Rita da Roma.
0: Ciao Anna.
1: E la materia che mi faceva più paura ai tempi di scuola, alle superiori, era tecnica bancaria, perché gli insegnanti erano veramente terribili, mentre nel corso di scienze infermieristiche era anatomia, perché l'insegnante era altrettanto inquietante.
0: Beh, anche le materie non è che fossero leggere.
1: E per quanto riguarda l'11 settembre lo ricordo benissimo, perché ero in servizio presso una clinica dove lavoravo, e entrando per fare la terapia ai pazienti mi resi conto da una stanza all'altra che nelle televisioni passavano queste immagini di grattacieli, di aereo, andando nella seconda stanza, a distanza di qualche minuto, di vedere anche la seconda torre gemella attaccata, mi resi conto che c'era qualcosa di diverso. Ciao a tutti, grazie.
0: Immagino la paura per tutti.
2: Buonasera Don Cash, come stai? Sono la prof. Rosaria. Guarda, io ho fatto studi umanistici e insegno storia dell'arte, per cui le materie scientifiche non erano di mio gradimento, ma anche perché la matematica non me l'hanno fatta proprio amare.
0: Colpa
2: e questo
0: altri.
2: È importante invece a scuola, cercare di far piacere, di appassionare, e a me questo non è successo. L'11 settembre, ti dico proprio una cosa molto banale, stavo vedendo la televisione e la mia fiction, diciamo, preferita, e mi hanno stoppato il programma annunciando questa grande tragedia. Comunque la paura, secondo me, non è ancora del tutto passata. Un abbraccio.
0: È vero, questo poi è il lato brutto ancora peggiore, cioè che ancora oggi ce lo portiamo dietro, una di quelle cose. Nonostante si stiano scoprendo proprio in queste ore, stanno venendo fuori desegretate alcune delle informazioni che cambiano le carte in tavola su quanto ci è stato raccontato fino oggi. Comunque quella è una paura che non passerà mai. Ciao.
3: Buonasera Don Cash, Alessandro da Garbatella. Se puoi mandarmi un saluto, sono ricoverato per un intervento che ho fatto questa mattina al San Camillo.
0: Oh, mi spiace.
3: E niente, ti voglio dire, sei un grande.
0: Grazie.
3: Ti ascolto tutti i pomeriggi.
0: Grazie, che bello. Poi in questo momento sicuramente avrai un ascolto ancora più attento, perché sei lì, te puoi muovere, puoi fare niente, quindi sono contento di esserti di compagnia. E allora a maggior ragione per chi in questo momento sta in corsia d'ospedale, per chi oggi non c'ha avuto una giornata bella di quelle scoppiettanti, che erdaie sia sempre con voi.
4: Drive time. Che erdaie sia con te.
0: E sappi che Ebit Lazio è l'ente bilaterale che dal 2003 svolge attività di formazione gratuita e di welfare, rimborsando tantissime spese alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti, quelli del commercio e del terziario e anche ai loro figli. Attività sportive, libri scolastici, tasse universitari, centri estivi, il trasporto pubblico e tanto altro. Ebit Lazio è un tuo diritto contrattuale, ma soprattutto è una tua opportunità. E allora aderisci anche tu se vuoi saperne di più. Visita subito il sito, trovi tutto qui, ebitlazio.it, oppure chiama il numero 06 68 33 707, perché Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
5: Novità.
4: Novità.
5: Music. Le novità di questa settimana.
4: Topic. Carte blanche. Lucky ones.

0: Paese.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
3: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
2: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Ultima ora, quest'anno il rientro a scuola sarà super. Dal 5 al 13 settembre, Porta di Roma diventa il quartier generale dei supereroi. Heroes Bus, giochi, laboratori e cosplay parade. Preparati alla missione più divertente del rientro. Porta di Roma ti aspetta per un back to school epico. Portadiroma.it.
6: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
7: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
6: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
7: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
8: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
9: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
10: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più, ma spendendo meno. Questo mese da Autostar Flaminia, la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica. Qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
1: Dimensione suono Roma, meteo.
11: Tempo in miglioramento nel Lazio nelle prossime ore, dopo i nubifragi che si sono verificati nella giornata di ieri, avremo quindi condizioni meteo discrete anche nel fine settimana, con il ritorno di ampie schiarite, di qualche residuo annuvolamento magari si fa vedere, ma senza grandi conseguenze. Un pochino di vento, ma anche lui tende piano piano a calmarsi, e come temperature e valori finalmente nella norma. Di notte si dorme bene e di giorno non si va oltre i 30 gradi. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
12: Che il radio sia con te!
1: Summer!
13: Estate!
1: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale!

0: noi. Buon pomeriggio a tutti gli amici che sono con me e con noi. Allora, proviamo a sentire un po' di saluti. Ciao Andrea e poi ancora
1: ciao,
0: chi c'è?
1: Ciao Don, Ricky dall'Arciano, Toscana.
0: Ciao Ricky che ci ascolta addirittura dalla Toscana. E poi ancora, sentiamo chi è con noi. Salve.
2: Pronto? A Contigliano. Sì? A Contigliano.
0: Sì?
2: Piove.
0: A Contigliano piove.
2: E come piove.
0: Oh.
2: Ciao belli.
0: Beh, meno male che qui in questo momento comunque la situazione è diversa. Ancora chi saluta?
3: Ciao Don Cash, Eleonora d'Albano Laziale.
0: Ciao Ele, benvenuta con noi in studio, agli amici che ascoltano d'Albano Laziale. Ancora da Piazza del Verano in ascolto Alessandro.
4: Ciao Donne, sono Mimmo.
0: Ciao Mimmo, buonasera, benvenuto con noi in studio. Ma Mimmo
4: mi frega a me del traffico, sono solo 9:30 che sono in mezzo al traffico. Vale chissà da dove venivo. Ma intanto c'è la pizza stasera, ma che me frega a me.
0: Beh, è il weekend e pizza.
5: Non ce la faccio più.
6: Pronto, parlo col servizio percorribili da strade?
0: No, questo è il drive time della capitale, i vostri saluti, le vostre voci. Ciao a chi ascolta dalla Pontina Vecchia come Gianluca. E ancora ciao.
7: Ciao Don Cash, Anis.
0: Ciao Anis, benvenuto con noi in studio. Adesso domanda, argomento paurina, perché da lunedì si torna a scuola, tre quarti delle scuole italiane inizieranno da lunedì. E allora voglio sapere qual è la tua materia, Giacomo, quella che ti faceva tremare le gambe, quella che, scrivimelo qui Ben, ti faceva paurina.
8: Drive time. Che il dai esce con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: Bailando Paradiso in casa di Invenzione Suona Roma con Don Cash. Materia che ti faceva tremare le gambe, i vostri saluti. Ciao,
1: ciao Fabrizio da Torbaiani. A me la materia che mi faceva paura a scuola era, come si chiama, inglese.
0: Come si chiama?
1: Mamma mia, mi veniva l'ansia.
0: Inglese. Ciao.
1: Ciao Don Cash.
2: Drive time. Che erdaie sia con te.
3: La notte dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
4: Il risultato sportivo sicuramente più importante è stato quello di mia mamma, che ha battuto il record mondiale non del lancio del disco ma il lancio da ciabatta per aver raggiunto il vicino di casa da una stanza di 200 metri che continuava ad annaffiare le piante sgocciolando l'acqua sul balcone di mia madre.
5: Allora ha fatto bene.
2: La notte dei gladiatori.
3: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo tir-

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.

0: Settembre, Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.
1: Supermercati PIM, di quel famiglia ancora, di risparmio, di qualità.
2: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
3: Amore, pronto a rientrare?
4: Certo!
3: Davvero?
4: Sì! Back to Gran Roma!
3: Io intendevo a scuola.
4: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
3: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
5: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
6: Che entusiasmo!
5: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
6: Te ne do uno.

0: fiera dell'auto di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Summer,
2: estate,
1: il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

è arrivato il momento di ascoltare la novità, di scoprire in anteprima radiofonica quale potrebbe essere una delle hit del futuro, anche se lei è una certezza. Parliamo di Miley Cyrus, semplicemente Miley. La persuasione a colpi di basso, il basso quello che si suona. E allora alto il volume della novità, si chiama

0: in casa dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash. Su dimensione Roma con lo zio Don Cash. Proviamo a sentire chi è con noi. Ciao, un po' di saluti.
1: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Don Cash.
0: Salve, benvenuto in studio.
2: Buonasera Don Cash, Fabrizio da Pomezia.
0: Ciao Fabrizio che balla con noi da Pomezia. E poi ancora proviamo a sentire chi è con noi.
3: Danilo, buonasera a tutti.
0: Ciao Danilo che balla con noi ancora, chi c'è? Ciao.
4: Grazie da Roma.
0: Ciao, grazie da Roma.
5: Ciao, poi... sono Maria Grazia da Latina.
0: Ciao Maria Grazia da Latina e grazie di essere con noi in studio. Allora, vi ho chiesto qual è l'argomento di oggi, è la materia che ti faceva tremare le gambe. Quella che è, visto che da lunedì si ritorna a scuola, ti faceva stare comunque in ansia. Proviamo a sentire. Ciao.
6: Ciao Claudia. Allora, il weekend... Sì? Figli, caos e lavoro.
0: Ah, queste sono le due o tre parole del weekend. Figli, caos e lavoro. Bello, mi piace. Poi...
6: Una non ci riuscivo. Materia forse fisica.
0: Sì.
6: E niente, l'11 settembre di quell'anno io ero ad Alberobello e me lo ricordo bene.
0: Ah già, perché oggi è l'11 settembre, quindi ragazzi ricordati dove eravamo il giorno specifico di quel maledetto 11 settembre.
6: Ci fermavamo in mezzo alla strada.
0: 11 settembre, 11 per sempre, mi stavo dicendo.
6: Perché ai televisori di Cozzi ad Alberobello c'era questa notizia, insomma eravamo in vacanza con i miei genitori, ma l'11 settembre di oggi gli oesi stanno in fare il tour lunedì. Buona giornata.
0: Buona giornata a te e benvenuta con noi in studio. Un bacio Claudia e grazie di averci condiviso questo grande ricordo. Adesso continuiamo con la musica, ritorniamo 11 come il 2011, questa volta all'estate, firmata Alexandra Stan e la sua Mrs. Axel.

0: Marco Mengoni, Angelina Mango in casa di pensione, sono Roma con Don Cash. Buon venerdì!
1: Come on, guys! Oh, yeah. It's venerdì! It's weekend on!
0: Confermo!
1: And this is the King of Dry Time!
0: Chi sarebbe?
1: Ladies and gentlemen, Don Cash!
0: And
1: Taz
0: Guy!
1: Taz Guy! It's Friday!
0: Ciao!
2: Ciao, Don Cash, Giorgio e Francesca! E Geppino da Fiuggi,
0: ciao.
2: Un abbraccio, bello mio.
0: Grazie di cuore.
2: Il nostro weekend è lavoro, lavoro e amore, amore nostro.
0: Che bello, il loro cagnolino,
2: ciao,
0: il loro
2: bello,
0: Geppino.
2: Un abbraccio.
0: Belli, grazie di cuore, ma cosa chiedere di più dalla vita? Avete l'amore, avete l'affetto anche di un animale, avete la musica di Dimensione Suona Roma con Don Cash. Aspettavamo solo te.
3: Drive Time. Che il dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: ragazzi, ve l'ho detto in freestyle, The Horn, e qui in Casa Dimensione Suono siamo arrivati alla fine. Vai con i saluti.
1: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
1: Ciao Dimensione Suono Roma.
0: Ciao.
1: Io ricordo l'11 settembre come un momento bello, perché avevo mio figlio di pochi mesi che dormiva beato nel lettino.
0: Però,
1: ma nello stesso tempo guardavo la TV l'attentato delle Torri Gemelle e pensavo, ma quanto ero fortunata io in quel momento a stare in un posto al sicuro. E veramente è stata una cosa terribile
0: vedere il lato bello di un momento terrificante da dimenticare. Ancora ciao
2: Don.
0: Ciao Patato. Chi
2: allora
0: è?
2: Le tre parole del weekend sono
0: weekend?
2: Lavoro,
0: sì?
2: Viaggio,
0: sì?
2: Matrimonio.
0: Vabbè, però te diverti.
2: Poi l'11 settembre, sì? Me lo ricordo benissimo, avevo appena acquistato un'auto nuova ed tornando a casa dalla radio dell'auto ho sentito dell'11 settembre e la materia spauracchio non ce l'ho mai avuta perché non mi è mai piaciuto studiare, quindi ho finito le scuole medie e poi ho interrotto, ho iniziato a lavorare. Ciao Francesco da Roma.
0: Grande Francesco, si vede che ci ascolti perché hai sentito tutti e tre gli argomenti di oggi, perché da lunedì si torna a scuola.
3: Bella donna, saluto da Giacomo e Damiano da Roma, dal grande raccordo.
0: Dal grande parcheggio anulare. Vabbè ragazzi, allora io vado via e ritorno lunedì. Come la scuola, ritorno come il Natale, torno sempre a tenervi compagnia dalle 16 alle 19 nel drive time della capitale. Mi raccomando, vivete il weekend con l'amore e i sogni alti nel vostro cuore. Peace out and I love you.
4: Che erdaglie sia con te.
5: Drive time.
6: Che erdaglie sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
4: Il ritmo della capitale non è solo musica.
6: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
7: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
8: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
10: Dopo Torresina 2 sono partiti i lavori anche a Colle Fiorito, è il secondo grande cantiere aperto da Roma Capitale per il completamento delle opere pubbliche dei piani di zona atteso da anni. Tra gli interventi sono previsti strade, parcheggi, sistemazione delle aree verdi e soprattutto la realizzazione di infrastrutture idrauliche. A partire dal prossimo 1 ottobre, nei parcheggi di scambio di Concadoro, Annibaliano e Ionio, la sosta notturna sarà a pagamento. In seguito, la nuova disciplina verrà gradualmente estesa a tutti gli altri parcheggi di scambio. Lasciare l'auto in sosta nel corso della notte costerà 80 centesimi l'ora. Seconda edizione dell'avviso pubblico di Roma Capitale, Voci della Città, dedicato alla realizzazione di podcast e video podcast originali. Le proposte dovranno essere inviate entro il 30 settembre. Contributi fino a 6.000 euro.
11: Andiamo in redazione e subito le notizie dalla capitale.
12: Bentrovati da Francesco Certo. La storica leader radicale e femminista Emma Bonino si è spenta a Roma a 78 anni, nei quali non ha mai smesso di lottare in difesa dei diritti. Protagonista di oltre mezzo secolo di attività politica, dalle battaglie per l'aborto negli anni 70 all'impegno in ambito internazionale. Stamane minuto di silenzio in Senato, ipotesi camera ardente domenica in protomoteca o in Senato, preannunciati funerali di Stato. L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista, lasciato da pochi minuti Cuba, diretto in Italia, l'ex parlamentare pentastellato è stato ricoverato a L'Avana dopo un malore operato la scorsa settimana. Buon rientro, fratello mio, ci rivediamo a Roma tra qualche ora, è quanto si legge sul profilo social di Luca Di Giuseppe, presidente dell'associazione Schierarsi, che pubblica la foto dell'aeroambulanza che dovrà riportare Di Battista nella capitale. I carabinieri del nucleo investigativo di Frascati ascolteranno su delega della procura di Velletri il compagno di Denise Cosco, morta a suicida domenica scorsa nel comune di Ariccia, nei pressi della sua abitazione. Oggi è stata effettuata l'autopsia sul corpo della donna figlia di Lea Garofalo, uccisa dopo aver deciso di collaborare con la giustizia contro l'andrangheta. I PM di Velletri hanno aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio. I carabinieri hanno sequestrato il telefono cellulare della 35enne. Accertamenti patrimoniali sono stati disposti dalla Procura di Roma sul ristorante aperto da 10 anni a Monteverde e riconducibile a Walter Lavitola, detenuto a Rebibbia, accusato di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Nel mirino degli investigatori è finita anche la compagna dell'ex direttore dell'Avanti nell'ambito degli approfondimenti sulla gestione dell'attività. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti figurano il riciclaggio, l'intestazione fittizia di beni. Gli accertamenti puntano a ricostruire disponibilità e flussi finanziari. Ed ora il nostro approfondimento.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Qualcuno forse si sorprenderà per la eco molto forte che ha avuto la notizia della scomparsa di Emma Bonino. Un po' perché Emma Bonino non era giovane, un po' perché era in disparte, molto più in disparte da un po' di tempo. Era una sorta di riserva della Repubblica che veniva evocata spesso quando c'era un nome altisonante da fare, una carica importante da ricoprire. Lei era l'altra, un'alternativa, poi sempre veniva scelto dal Quirinale in giù qualcun altro. Ma insomma c'era ed era una sorta di onoranza alla grande carriera politica che aveva fatto. Una carriera politica però che non era fatta di pennacchi, era fatta di grandissime battaglie. E oggi possiamo dire che infatti Emma Bonino ha tutto questo riconoscimento globale da parte del mondo della politica, del giornalismo, della cultura italiana, perché Emma Bonino era l'ultima grande rappresentante di un manipolo che in una stagione è stato decisivo, quello del Partito Radicale, quello di Marco Pannella e di tanti altri, Adele Faccio, Adelaide Aglietta, Gianfranco Spadaccia. Tanti nomi potremmo fare ancora. C'erano anche i giovani, Giovanni Negri, Francesco Rutelli, che iniziò da radicale. Tutta quella pattuglia riuscì a ottenere dei risultati straordinari e a dettare l'agenda politica del paese in una stagione molto lunga. È per questo che è importante oggi ricordare Emma Bonino, perché con lei se ne va una parte della storia della politica italiana. Oggi i radicali sono un'altra cosa, è inutile negarlo, sono una formazione minore, sono conosciuti soprattutto, visto che ne parliamo in radio, per la radio. Ma i radicali sono stati quelli senza i quali oggi avremo molti meno diritti, ed è giusto sempre ricordarlo, soprattutto oggi in memoria di Emma.
6: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what time it
11: is. Puntuali sono le 19.

basket entra a scuola lunedì, insomma ci sono tutta una serie di cose interessanti di cui parlare, lo faremo, ed è un fine settimana importantissimo per quanto riguarda gli eventi e soprattutto i concerti. La musica subito con la Regina di Day by Day.

salutiamo chi ci augura già il buon venerdì, weekend è praticamente partito, e ovviamente essendo un fine settimana importante per quanto riguarda l'intrattenimento, intanto richiamiamo all'appello chi andrà per esempio a vedere Jovanotti domani e dopodomani a Circo Massimo. Ho dato un'occhiata un po' al suo profilo, come faccio spesso e volentieri perché mi piace molto seguirlo sui social. Lui si è fatto un bel giretto, ha sgambettato già alle 7 del mattino, era in giro nella sua Roma dove ha trascorso i primi 20 anni, e dove domani e dopodomani darà il meglio di sé, una super festa con all'Arca di Lorè. Poi ritornando sulla scena club invece, perché il concerto di Jovanotti sarà più club che un concerto, ci sarà anche Peggy Goo, ci sarà Bjork, quindi insomma dei nomi importanti a Dissonanze, abbiamo dei nomi prestigiosi. Al di là dell'appello che facciamo per capire dove andrete in questo fine settimana dal punto di vista degli spettacoli e dell'intrattenimento, mi piacerebbe ritornare al primo concerto, che è quello che non si scorda mai. Io ricordo sempre settembre come un mese molto bello, perché ho visto per la prima volta da ragazzino, facevo tipo le elementari, mancava una settimana poi si ritornava dalla Sicilia a casa per andare appunto tornare a scuola, e vidi per la prima volta in concerto Fiorella Mannoia. Erano tipo gli anni 80, ecco. Ma tu te lo ricordi il tuo primo concerto? Concerto di quale artista e a che età più o meno? 393 019 119 su WhatsApp.

0: 19:14, questa dimensione suona Roma, il ritmo della capitale. Sono Lorenzo Palma, buon rientro intanto verso casa, buon inizio di settimana, di fine settimana, di weekend, diciamo un po' più alleggeriti dalla situazione meteorologica, meno caldo, quindi perfetto per andare per esempio a un concerto, concerto doppio di Jovanotti. Salutiamo chi domani sarà appunto al Circo Massimo. Nel frattempo ritorniamo indietro, ma tu te lo ricordi il tuo primissimo concerto, quello proprio da Patos a Mille? Buonasera.
1: Ciao Lorenzo, il Eccoci. Mio primo concerto era 18 anni fa e avevo 20 anni, sì. Era il concerto di Fabri Fibra, mi ricordo che feci più di 400 km in notturna tra andare e tornare per poterlo vedere. Oggi a 38 anni non lo farei nemmeno se mi pagassero i contributi. Ciao Lorenzo, buonasera Nicola.
0: Che poi per il proprio artista preferito si fanno delle cose veramente incredibili, file interminabili, chilometri macinati, poche ore di sonno. E insomma, questo è il tema. Il tuo primo concerto te lo ricordi? Di chi? Al 393 0119 119. Ace of Base.

primo concerto fu quello delle Spice Girls nel lontano 1996, quindi insomma una partenza decisamente molto interessante. Fra poco sentiamo altri messaggi. For you.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
3: Fino al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
4: Da Fairwax c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Olio extravergine coricelli da un litro a 4,99 euro e gocciole pavesi da un chilo a 3,49 euro. Fairwax, l'entusiasmo di servirvi!
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo Tirol.

0: 100 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
2: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
3: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
2: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
3: Crossover, SUV e tante altre occasioni. Molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Dimensione suono Roma, meteo.
5: Tempo in miglioramento nel Lazio nelle prossime ore, dopo i nubifragi che si sono verificati nella giornata di ieri, avremo quindi condizioni meteo discrete anche nel fine settimana, con il ritorno di ampie schiarite, di qualche residuo annuvolamento magari si fa vedere, ma senza grandi conseguenze. Un pochino di vento, ma anche lui tende piano piano a calmarsi, e come temperature e valori finalmente nella norma. Di notte si dorme bene e di giorno non si va oltre i 30 gradi. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Let the vibration take you down. Noi ne abbiamo pronte 4.
7: For you.
6: Per poi tornare con i vostri messaggi sull'argomento che riguarda il primo concetto.

0: Lottino della sera, il nostro rooftop, ovviamente ieri salotto per un istante perché tempesta, stasera siamo ritornati in alto per visionare le cose che si possono fare in città, e tra le cose belle, perché è una terrazza con vista su Roma, domani e dopodomani concerto dei Jovanotti, da lì tema della sera, e quindi parliamo di primi concerti.
1: Ciao. Buonasera. Lorenzo, il mio primo concerto è stato oltre 40 anni fa, calcolando che ho 60 anni,
0: il mio anche.
1: Ed è stato di Mango, alle prime armi, quindi proprio c'erano chi cominciava a conoscerlo, tanto che ricordo che eravamo una ventina, 25 spettatori, l'ho visto a Castiglione della Pescaia, essendo io della provincia di Grosseto,
0: bello.
1: E è stato comunque bellissimo, lui è stato un grande, tanto che l'ho amato, lo amo tuttora anche se non c'è più. E sto adorando Angelina, che ha preso molti tratti del padre.
0: Molto, sì.
1: Una buona serata a tutti. Cinzia dalla Discoli.
0: Ciao Cinzia, beh, effettivamente Mango grandissimo, Angelina Mango, manco a dirlo, trova che sia un'artista veramente strepitosa. È bello ritornare in quei 40 anni fa, no? Nel senso che si parlava prima di primi concerti, ricordo quello di Ferrella Mannoia, tipo, sì, sono passati tipo una quarantina, probabile, molto probabile. Intanto, domanda: preso il diploma? Ottimo, ma adesso vietato fermarsi. Se cerchi una strada che ti porta dritto al lavoro, la risposta è ITS Agro, l'Accademia Agroalimentare di Roma e Viterbo. Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti, dove non stai solo seduto a sentire la teoria, qui si fa pratica vera con laboratori e stage in azienda, proprio nel settore del verde, ma anche del marketing e del Made in Italy. Settembre è il mese giusto per decidere. I posti sono limitati, quindi non perdere tempo. Le iscrizioni sono aperte. Scegli il tuo futuro su itsagro.it.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su eventgroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
3: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
4: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito autostarflaminia.it.
5: Mageia, Art, Music, Takeover. Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia.

0: Poi c'era anche Million Good Reasons. Ancora buon weekend, buona serata a tutti. Si parlava di primi concerti. Andiamo dalla prof, buonasera.
1: Buonasera Lorenzo, come stai? Sono la
0: bene,
1: prof Rosaria. Oggi si respira un po' di più dopo la valanga di pioggia che ci ha colpito ieri. Il mio primo concerto è stato i Duran Duran e ti dico che ci ho lasciato il cuore in quello stadio Flaminio. Avevo 18 anni, se non erro, forse 18-19. Comunque
0: piccola,
1: era
0: piccola.
1: L'ultimo anno, credo, il penultimo, l'ultimo anno di liceo. Okay. Ed è stato veramente un'esperienza importante. Mi sarebbe piaciuto vedere Giovanotti, solo che poi ho optato per prendere già i biglietti per Vasco Rossi prossimo anno e Achille Lauro.
0: Okay,
1: un abbraccio, grazie per la compagnia e grazie sempre per la tua presenza.

0: della capitale. Stiamo parlando di primi concerti. Tu te lo ricordi il primo concerto? Insomma, ci sono ovviamente diversi nomi, non ci sono cantanti o artisti di serie A e serie B quando si parla del primo concerto, perché è il concerto più emozionante della nostra vita. Però ci sono nomi importanti, ecco.
1: Ciao, sono Amanda da Roma. Il mio primo concerto nel 1988 a 13 sì. anni, Michael Jackson.
0: Vabbè, ciao.
1: Concertone.
0: Sei partita molto bene, grande invidia, perché io non ho mai avuto occasione di vederlo dal vivo. Intanto ritornano The Bowser e questa è la nuova Lose Myself.

0: nostra redazione.
1: Decidi la colonna sonora di Roma.
2: Dimensione suono Roma.
3: Dimensione suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
4: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Spesa gourmet online? Lo fai da Conad. Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
0: Andiamo in redazione, le notizie dalla capitale.
6: Buonasera da Francesco. Certo è morta Emma Bonino, la storica leader dei radicali, le cui condizioni di salute si erano aggravate nei giorni scorsi, si è spenta a 78 anni. Numerose le sue battaglie per la democrazia, per lo Stato di diritto, per la giustizia internazionale, per i diritti e i doveri di ogni persona e ogni famiglia, per l'autodeterminazione delle donne, per la libertà di scegliere fino alla fine. Secondo Mattarella, Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. La premier Giorgia Meloni ha scritto: la Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, portando avanti le sue idee con determinazione. Il Vaticano ha ricordato Emma Bonino con un articolo su Vatican News come leader delle campagne che negli anni 70 legalizzarono l'aborto e il divorzio. Dalla Santa Sede anche il ricordo degli incontri con Giovanni Paolo II e la visita di Papa Francesco. Nelle prossime ore verrà allestita la Camera Ardente, ipotesi protomoteca oppure Senato. I funerali di Stato dovrebbero tenersi martedì. Viaggiava in auto con oltre 3 kg di cocaina occultati in un vano nascosto nel cruscotto e in casa aveva allestito una vera e propria postazione di lavoro attrezzata per il confezionamento delle dosi, quanto scoperto dalla polizia nel corso di un'operazione antidroga che ha portato in manetto un 63enne italiano trovato in casa con 10.000 euro. Attrezzature mediche di ingente valore rubate da un furgone parcheggiato all'Aurelio sono state ritrovate e restituite ai legittimi proprietari nel giro di poche ore dalla polizia locale. Lo staff di un'azienda svizzera ha potuto così tenere regolarmente una dimostrazione scientifica alla Link Campus University. Il ritrovamento durante un servizio di controllo dell'undicesimo gruppo Marconi in un'area verde nei pressi del campo nomadi di via Candoni. Le indagini proseguono per ricostruire la dinamica del furto e identificare gli autori. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: You know what time it is? 21 minuto.
2: Adesso, now, subito.
1: Altro hit senza interruzioni.
0: Insieme a Lorenzo Palma stiamo raccontando, e lo faremo un po' più dettagliatamente, gli eventi in città in questo fine settimana, i concerti, i Jovanotti, quindi doppia data al Circo Massimo, Bjork e Peggy Gou domani a Dissonanze, insomma nomi prestigiosi, ma stiamo parlando anche del tuo primo concerto. Te lo ricordi?

0: e quindi sto parlando di concerti, ma soprattutto il tuo primo concerto, te lo ricordi?
1: Buonasera a tutti. Buonasera. Milena da Cerveteri.
0: Ciao Milena.
1: Il mio primo concerto è stato quello di Alan Parson.
0: Ehi.
1: Ed era The Tubular Bells, mi sembra che fosse al Flaminio, non
0: probabile,
1: me lo ricordo bene. Suoni particolarissimi,
0: certo.
1: Ci sono andata con quello che poi è diventato mio marito, era all'epoca il mio fidanzato fissatissimo per questi
0: per questo personaggio.
1: E' è stata una bella esperienza, però non l'ho mai più ripetuta perché troppa calca, troppa gente, sinceramente non amo quelle situazioni, ecco, però bello,
0: decisamente, come dire, sei partita bene, anche se è stato tu unico un concerto che magari poi non hai rivissuto proprio per la questione di calca, perché c'è anche quell'agorafobia, insomma, non è che tutti amano stare in mezzo alla folla. Concerti tanti in questo weekend, ne parleremo nel dettaglio.

0: Break Me ed eravamo nel 2020.
1: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya.
4: Sto in paranoia come in un quadro di Goya.
3: Miley, Bass Persuades.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
6: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
7: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
8: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
7: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
8: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
9: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
10: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su eventgroup.it. Event, Roma, si allena qui.
11: Back to work, back to school, no. Back to Fiori!
12: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
11: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
12: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
2: Dimensione suono Roma. Meteo.
5: Tempo in miglioramento nel Lazio nelle prossime ore, dopo i nubifragi che si sono verificati nella giornata di ieri, avremo quindi condizioni meteo discrete anche nel fine settimana, con il ritorno di ampie schiarite, di qualche residuo annuvolamento magari si fa vedere, ma senza grandi conseguenze. Un pochino di vento, ma anche lui tende piano piano a calmarsi, e come temperature e valori finalmente nella norma. Di notte si dorme bene e di giorno non si va oltre i 30 gradi. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: partecipato di quell'artista e io più o meno individuo anche la generazione. Qui siamo un po' più 92.000, eh?
1: Buonasera, io sono Giulia da Cerveteri.
0: Sì.
1: E il mio primo concerto è stato Eros Ramazzotti nel 2006, che avevo 16 anni.
0: Ah.
1: Non me lo scorderò mai. Poi ovviamente quello del cuore invece è stato Ligabue, ho iniziato con Ligabue nel 2008 e non mi sono più fermata.
0: Io ricordo invece la felicità di alcune amiche che parteciparono ai primissimi concerti di Eros Ramazzotti tipo negli anni 80, cuori agitati dal vento, ed erano molto agitate, diciamo, un po' le situazioni di quel periodo, era veramente giovanissimo. 393 0119 119 su WhatsApp, il primo concerto in cui hai partecipato, di quale artista? Intanto Martin Garrix ed Ed Sheeran.

0: E piace sempre, è tanto bello fare quel ripassino lì, perché ritorniamo proprio in quel momento della giovinezza, quando conosci il meccanismo della musica live, percepisci tutta una serie di cose incredibili, insomma, ed è bello. E poi c'è chi soffre un po' di demofobia. A proposito di primi concerti, abbiamo il messaggio di un'ascoltatrice demofobica.
1: Ciao, sono Stefania da Colleferro. Io mi ricordo che il mio primo concerto è stato quello di Zucchero,
0: sì,
1: fine anni 80, io mi ricordo se era 89 o 90.
0: Ok, 89 secondo me.
1: Io avevo un sacco di paura di andare a un concerto, perché avevo paura delle persone, della folla.

0: però mia sorella, che ha 7 anni più di me, insomma, comprò questi biglietti e mi disse che lei mi avrebbe dato la mano, mi avrebbe aiutata, ci possiamo andare, ce la puoi fare, ce la puoi fare, insomma, io mi ricordo l'ingresso ai cancelli con la mano a mia sorella e io avrò avuto forse 17 anni così, quindi lei 24-25 e che mi ha portato fino a dentro a questo concerto, mettiamoci davanti così lo vedi bene, e è stato, oggi i ragazzi direbbero hai sbloccato un livello, che avevo sbloccato un livello praticamente, quindi da lì poi è solo partita, sono regolata. Ciao, buona serata.
1: È andata bene, abbiamo anche sbloccato un bel ricordo, perché probabilmente Oro, Incenso e Mirra era il titolo di quell'album che usciva più o meno in quel periodo, dovrebbe essere stato probabilmente quello il periodo. 393 0119 119, su WhatsApp, primo concerto avevo 17 anni, Vasco Rossi a Nettuno, era il 1984. Lorenzo invece a Cisterna di Latina, Ray Charles, un altro grande nome della musica internazionale.

0: ascoltato su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: La musica che puoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Omoda e GQ stanno conquistando sempre più automobilisti e a settembre da Autostar Flaminia il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna, senza vincoli di finanziamento. Scopri Omoda e GQ da Autostar Flaminia.
5: Ultime notizie, apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 chilometri di bancone con i migliori bartender, 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali, con le novità in trend no alcol. È la sesta edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.

0: tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro.
1: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
2: Te ne do

0: dei pezzi che fanno parte ovviamente delle novità di Dimensione Solo Roma. C'era anche Click, si parlava di primi concerti, ma ci ritorniamo velocemente fra poco per concentrare gli ultimi messaggi. Intanto è venerdì.
1: Dimensione Suono Roma
2: Special Party.
3: Special Party Top 3.
0: Buon weekend, è sempre bello finire la settimana sapendo ciò che di bello ci aspetta in quella che sta per cominciare. Sono Lorenzo Palma, tre delle hit che stiamo per ascoltare anticipano una nutrita settimana di programmazione di Special Party, la nostra festa club quotidiana, e sono già incluse nel set di Special Party Weekend di Arturo Gekke e Arturi. La prima è la hit più stilosa del momento, secondo me, che ci riporta quel filone piano house dei primi anni 90. Prospa con Cloni, si chiama Free Your Mind.

Clearmind, un pezzo che piace tantissimo nei club e una bella idea, una bella collaborazione fra il duo inglese di Prospa e il producer britannico Cloney, cioè Dave Bissett. Loro si sono messi insieme dopo essere stati amici a lungo e punto di riferimento della scena club, quella proprio internazionale, traccia che è stata scelta fra l'altro come singolo principale dell'omonimo album d'esordio dei Prospa. Il secondo focus lo facciamo su Human, un pezzo progressive house rilasciato da David Guetta con il third party e il cantante John Martin.

Questa è fra l'altro il primo singolo che ha pubblicato sull'etichetta Tomorrowland Music, e quindi già insomma l'idea è molto da festival. Ci sono anche Third Party, un duo di DJ Progressive House che arriva dall'Inghilterra, e tra le altre cose sono noti per aver collaborato per esempio con Martin Garrix, per restare in tema. Intanto abbiamo un'ultima anticipazione di questa settimana, titolo What a Life, per il DJ australiano Fisher.

La voce di Florence Harmon con What a Life per Fisher, che ha suonato il pezzo per la prima volta dal vivo davanti a una bella folla nutrita durante l'ADC a Las Vegas. Testo che parla della ricerca di cose reali e autentiche nella vita, ed è una canzone che trasmette un atteggiamento positivo e leggero e si concentra sul presente, sul divertimento con gli amici. Con le anticipazioni di Special Party ci risentiamo settimana prossima, ma la festa è garantita tutte le sere alle 23.

0: campo, in palestra o in pista. Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport. Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Bentornato Francesco, certo ci sono le notizie dalla capitale.
4: Buonasera da Francesco Certo. Si terranno funerali di Stato per Emma Bonino, spentasi oggi a 78 anni. Al Senato un minuto di silenzio, poi un lungo applauso. Metsola mancherà l'Unione Europea. Il capo dello Stato Mattarella ha impresso un segno nella vita della Repubblica. E Giorgia Meloni, io e lei distanti ma sempre rispettata, era una persona capace. Alessandro Di Battista è in volo per l'Italia. L'arrivo previsto per domani. L'associazione Schierarsi, grazie a tutti i medici cubani che si sono presi cura di Alessandro in queste giornate infinite. La cronaca l'avrebbe sorpresa alle spalle, una volta bloccata e costretta ad aprirgli la porta di casa nel rione Monti, ne avrebbe abusato sessualmente per poi fuggire con un bottino di gioielli e orologi. Infatti la notte del 5 luglio i carabinieri di Roma Quirinale sono risaliti a un 32enne congolese arrestato per sequestro di persona, violenza sessuale e rapina. In casa dello straniero Altrullo recuperata parte dei gioielli e degli orologi rubati. Domani alle 11 nella parrocchia San Giovanni della Croce in via Pecchio a Colle Salario si terranno i funerali di Valentina Pambianco, del marito Luca Basciano e della figlia Bianca di 5 anni, la famiglia morta a Pietralata lo scorso 31 agosto. Verso Lazio-Milan di domani alle 18 all'Olimpico, ancora una volta stadio senza tifosi laziali, ma i fan biancocelesti faranno sentire il loro supporto alla squadra, scortando da Formello con moto e scooter il pullman dei giocatori fino a Ponte Milvio. Lo sport supera ogni confine e il calcio avvicina popoli e culture nel segno dell'amicizia, al fine di promuovere e rafforzare ulteriormente gli scambi tra Cina e Italia nei settori dello sport e della cultura. Evento internazionale di comunicazione e scambio quando il Suciao incontra il mondo. L'evento lunedì 14 alle 15.30 all'Istituto Cinese di Cultura in Italia in via degli Scipioni 241. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina. You know what time it is.

Venerdì, Tangor It's Friday, finalmente è arrivato il weekend e c'è quell'aria frizzantina, anche perché si sta un po' meglio dal punto di vista meteorologico e delle temperature, ed è sicuramente calda la situazione per quanto riguarda i live in questo weekend qui a Roma. Fra poco faremo il punto. 2000

0: di chi?
1: E lavoravo in un magazzino di cassette di compact disc, la discoteca razziale.
0: Sì, certo.
1: È stato al Palaghiaccio di Marino la presentazione del primo album di Ligabue.
0: Allora.
1: Era il 2001. Eravamo, 100 persone.
0: Grande, quindi altro grande momento.

House su Dimensione Suono Roma. Parliamo anche di Dissonanze, il festival pioniere della musica elettronica che arriva in questo weekend 12 e 13 settembre all'Auditorium. Due giornate dedicate alla musica contemporanea, sicuramente alla musica elettronica in primis, alla sperimentazione sonora, con una line up veramente incredibile. A spiccare sicuramente Björk in versione DJ set, ci sarà anche quello di Peggy Gou, io cito anche Tony Humphries, altra grande figura della scena house a livello mondiale, Donato Dosi. Poi, per restare in zona un po' più di casa, ci saranno momenti di grandissimo fermento, si amate la musica elettronica, e questo è un festival assolutamente avanti per quanto riguarda i suoni, anche quelli da scoprire.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Fino al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.

0: Ageia Art Music Takeover. Dal 17 al 19 settembre, il Palazzo delle Esposizioni di Roma si trasforma in un festival di arte, musica e tecnologia. 3 giorni, 3 notti, un solo takeover. Acquista il tuo biglietto su mageia.it.
1: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha 1000 responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
4: In arrivo 4 hit, ce le gustiamo una, poi arriva l'altra.

Nella sera di Dimensione sono Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22, il salotto estivo, il rooftop per parlare di eventi all'aperto, domani per esempio dalle 18.30 volevo segnalarvi il Tevere che diventa un grande palcoscenico cielo aperto per questo appuntamento gratuito che si chiama Il Tevere in Musica, omaggio a Ennio Morricone, un concerto spettacolo appunto gratuito, ispirato, ospitato su un battello che danzerà proprio nel tratto fluviale del Tevere all'altezza di Ponte Sant'Angelo, lungo Tevere Tor di Nona, e ricondurrà simbolicamente la musica del maestro nei luoghi da cui tutto ebbe inizio, e quindi il pubblico potrà assistere liberamente in maniera gratuita allo spettacolo proprio dalle due sponde del fiume, seguendo il concerto eseguito a bordo proprio del battello che diventa praticamente una sorta di palcoscenico, quindi un momento

0: della capitale insieme a Lorenzo Palma fino alle 22 rooftop. Intanto lavori nel settore terziario, nel commercio e Bitlazio è il tuo ente bilaterale, grazie alle misure di welfare è in grado di offrire a te e ai tuoi figli rimborsi economici fino a 500 euro per tantissime spese, libri scolastici, tasse universitarie, centri estivi, attività sportive e abbonamenti annuali per il trasporto pubblico locale e casa lavoro. La bilateralità è un tuo diritto contrattuale e Bitlazio è presente in tutte le province della regione. Scopri di più su ebitlazio.it oppure chiamalo 06 68 33 707. Ebitlazio è sempre dalla tua parte.
1: Che erdaie sia con te!
2: C'è anche una grande realtà che dobbiamo dire a voce alta.
3: Ruggero, beh, come tutti gli anni, prima fa un sacco caldo
2: e ora?
3: E poi un sacco freddo.
2: Giusto, e stare con Dimensione Sonora per Don Cash è un sacco bello. Drive
4: time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it. Amore.

0: Pronto a rientrare?
1: Certo!
2: Davvero?
1: Sì! Back to Gran Roma!
0: Io intendevo a scuola!
1: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile!
0: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.

19 su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Buon weekend ancora a tutti, è iniziato ufficialmente, tante le proposte, l'intrattenimento, abbiamo visto i concerti e c'è anche Borgo Divino, ne abbiamo parlato proprio con il sindaco di Nemi un paio di giorni fa e comunque trovate l'intervista nella sezione eventi del nostro sito. Una 3 giorni fatta sicuramente di vino, di cibo ma anche di musica, per conoscere vini, ascoltare storie di produttori, assaporare specialità gastronomiche tipiche del territorio in uno dei luoghi più belli e più affascinanti proprio della nostra regione. Più di 100 etichette, oltre 45 cantine provenienti dal Lazio e da altre regioni ad accompagnare il tutto. Vuoi che non ci sia il cibo? Cioè, quando si parla di weekend, cioè il cibo insomma va di pari passo con in questo caso il vino, quindi salumi, formaggi, frittini, pinze di vari gusti. Insomma, appuntamento proprio in questo fine settimana e si chiude domenica.

0: 99, periodo estivo, ci ricordiamo il video bello in barca, molto sole, forse meno caldo all'epoca. Si parlava prima di appuntamenti in città, ma soprattutto una serie di concerti interessantissimi, musica live, ma DJ set di un livello alto, grande prestigio, e poi molti eventi enogastronomici e quindi tanto cibo.
1: Ho appena girato, mi stai a fare venire fame un'altra volta.
0: È sempre così, quando si parla di cibo la colina ritorna a essere presente.

0: Carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Rhythmic History, Extended Version.
2: E un attimo, si vola già negli anni 90 e negli anni 2000, nel senso che torniamo indietro, però lo facciamo con piacere anche perché ci sono quelle hit che ci hanno fatto muovere moltissimo in quel periodo. Negli anni 90 proprio il progetto Corona prendeva spunto da una hit degli anni 80 delle Say When, Save Me, per realizzare The Rhythm of the Night, che sentiremo fra poco.

0: sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
1: Con Trebbi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebbi Meteo, scarica l'app.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
3: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
2: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su

0: www.autoequipe.it.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Crystal Waters di Gypsy Woman, un inno della musica house che conosciamo grazie anche a un testo meraviglioso, molto sociale, perché lei ogni volta che andava a recuperare la sorella che lavorava in banca incontrava questa senza tetto, alla quale dedicò proprio Gypsy Woman, che sentiremo fra poco. Ripartiamo da Do You Think I'm Sexy, il progetto di Entrance.

quando una problematica con resilienza viene utilizzata al meglio. Scatman John ha superato la balbuzie, quindi ci ha lavorato molto per poi diventare super veloce nell'eloquio proprio in generale, realizzando Scatman's World che sentiremo fra poco. In arrivo anche i Chemical Brothers, siamo nel 1999, Hey Boy, Hey Boy.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Torniamo a parlare del principe George che ieri ha affrontato il suo primo giorno di scuola Eton.
2: Io ho uno dei miei migliori amici che è Charbar dentro a Eton, no? No. E ha detto che di creazione lui è andato là, si è preso una bella pizzetta rossa con la maionese. Dice che è entrato, amico mio, ha fatto George, che te vi?
1: Poi ha fatto segnare.
2: Perché... Gli ha detto qua, paga di pane.
0: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Ultima ora, quest'anno il rientro a scuola sarà super. Dal 5 al 13 settembre, Porta di Roma diventa il quartier generale dei supereroi. Heroes Bus, giochi, laboratori e cosplay parade. Preparati alla missione più divertente del rientro. Porta di Roma ti aspetta per un back to school epico. PortaDiRoma.it.
0: Rhythmic History Extended Version.
4: Quanti passaggi questa hit di Burt Bacharach, affidata a Dionne Warwick, la zia di Whitney Houston. Il vero successo però arrivò nella versione di Aretha Franklin. Sto parlando di Say a Little Prayer, che ebbe un altro bel momento di gloria negli anni 90. 1997, risentiamo la versione.

0: nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
1: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
2: Rhythmic History, Extended Version.
3: Giustamente allineati, un bravo artista inglese, un DJ producer molto elegante anche, se vogliamo. Stiamo parlando di Michael Gray, 2005 per The Weeknd, I Don't Know Anybody Else, 1990, la voce era quella di Martha Wash, quindi Black Box. Ripartiamo dalla colonna sonora del film Men in Black, il titolo è lo stesso, Will Smith.

0: Torna domani mattina alle 5. Dimensione
1: Suono Roma. Iniziamo a Lorenzo Palma fino a mezzanotte. Adesso il supporto vocale del lavoro di Arturo Jack e Arturo, perché lui che mixa le hit di Special Party, quindi la session più club di un momento di festa che viviamo già durante la settimana. Clapton in questa sequenza con Wanderlust. Sentiremo anche Alok & Khalid, il progetto degli Another che ci fa rivivere per bene l'estate, e Talk to You, un bel remix. The Bausa Magnetic, quindi un po' di Scandi House, e non può mancare Ugel con Big Sean e Scott Storch di Body Drop, e poi Bad Bunny, quindi parliamo di un grande artista perché ha vinto un Emmy Awards come migliore speciale di varietà live. Ovviamente ci riferiamo allo show del Super Bowl, imponendosi come uno degli eventi televisivi più premiati dell'anno. Lo show ha raccolto complessivamente 7 nomination, aggiudicandosi anche i riconoscimenti per direzione musicale, coreografie, missaggio audio, disegno luci, direzione tecnica e regia. Fra i produttori esecutivi figura anche Jay-Z, che conquista così il suo terzo Emmy. Sequenza pronta con Arturo J.K. Arturi, che ha scelto DJ Snake con Bipolar Sunshine e quindi Paradise.
0: Special Party,
2: le hit più ritmate del momento su Dimensione.

0: Le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
2: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
3: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club.

0: 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.
1: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
2: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
1: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GTL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
2: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
3: Special Party,
4: le hit più ritmate del momento su Dimensione.

0: party,
1: le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
0: Settembre, si torna a lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
0: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: Roman Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Special Party.
2: Le hit più ritmate del momento su Dimensione.

0: culo, culo. Dimensione
1: suono Roma. Siamo arrivati in fondo, mixato di Arturo J.K. Arturi, che ritorna in una versione nuova e fresca con altre hit da risentire. Ovviamente ci si riferisce sempre ai suoni di Special Party. Domani puntuali alle 23, ma noi ci risentiamo domani mattina già alle 5 per farci un altro giro con la storia del ritmo e quindi Rhythmic History Extended Version.

Ultime notizie. Apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 chilometri di bancone con i migliori bartender. 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali con le novità in trend no alcol. È la 6ª edizione del Roma Bar Show. La fiera della

0: Affari Industrie Internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.
1: Musica estate. So hot.

0: Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte! Eccoci tornati nel ritmo della capitale su Dimensione Suono Roma. La mezzanotte è passata da poco, quindi lo possiamo dire. Buon sabato a tutti!
2: Buon sabato e soprattutto iniziamo insieme a voi queste fantastiche tre ore che ci porteranno nel profondo della notte tra la nostra buona musica, i nostri contenuti speciali e soprattutto il mio nuovo romanzo. Oggi un romanzo di cappa e spada!
1: 12 settembre 2026. Direi di iniziare subito, conta la rovescia e partiamo.
2: 3, 2, 1, via!

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Allora, stamattina voglio iniziare con una massima molto molto famosa, Rino.
3: Vai.
2: Chi è senza peccato non cancelli la cronologia.
0: Gladiatori.
4: Notte.
0: La notte.
4: Gladiatori.
0: Notte.
4: La notte dei gladiatori di dimensione suona.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Eccolo.
4: Uè, ragazzuoli.
3: Che succede?
4: Che se che dite, che se che fate, ma soprattutto che si affogate.
2: È in gondola stamattina.
3: Il canale. Chi l'ha asciugato il canale?
4: No, il canale non c'è proprio più il canale. Cioè, me se vi dico ciò perché io vivo qui nella capitale.
2: Ah, sì. Bene, bene.
4: Ma ieri per un cincinì che si è pensato di essere ritornato in quel di Venezia
3: per la pioggia,
4: Ah, la chiave pioggia?
2: Che pioggia quella di ieri?
4: Che era?
3: La bufera,
2: era inondazione ieri.
4: La cosa, la piazza di San Giovanni sembra la piazza San Marco.
2: Bravo, bravo. È vero, è vero.
4: Che vero anche che si aspettavano tutti che, sai, si rinfrescasse, no?
3: Almeno quello.
4: Ma così pensi che si rinfrescasse e non che si allagasse.
2: Esatto.
4: Ho visto gente che sono passati un attimo dal monopattino al monopattino.
3: Sì, guarda, Antonio, e poi è pericoloso.
4: Antonio, quando... tua sorella.
3: Come ti chiami?
4: Educatissimo, come mi chiamo?
3: Sì.
4: Glauco.
2: Glauco. Beh, proprio nome tipico
3: Veneto, certo. Tutti così si chiamano lì.
4: Scusi se l'ho interrotta.
3: No, si figuri.
4: Stavo dicendo?
3: No, dico, è pericoloso anche quando scende così tanta pioggia, capito?
4: Ma tanta, che si è finita,
3: Tu dici, fino al 2027 siamo a posto.
4: Non scende più, si cerca tutti dici, ma anche un po' da noi, dall'altra parte del mondo. Cioè, no, l'ho finita tu, dove? E tutta Roma, lo vado laggiù, tutta Roma con questi romani che ci hanno rotto
3: signor Glauco, ma mi scusi.
2: Ma viene da chiamarlo così, pure che è bello.
3: Lei al nord ha sempre detto Roma ladrona, no? E quindi Roma ha rubato tutta la pioggia.
4: Bravo, questa è bella, questa è bella. Questa è bella sempre se c'è una sorella, ecco. De tacco e dagli de punta. Oh, Glauco! Come ho fatto prima? Ecco, ma tu, ecco, io proprio vivo a Roma, non mi piace sta qui. Gippo. Tu che sei la moto?
2: Sì.
4: E come hai fatto ieri?
2: Ci ho messo i sci sotto.
4: Allora sei scimunito,
3: Può essere.
4: E comunque. Ieri si è salvato, ecco, parlando di moto, solo che chi aveva come moto l'Honda.
3: Questa arriva tardi.
2: Arriva.
4: Che sei ritardata, lo dico io.
3: Arrivederci, signor Glauco. Mi stia bene.
4: Stato un piacere, Rino, grazie.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Estate.
2: Emiliano facce ride.
3: It's Friday. It's Friday.
4: Sei un crooner stamattina.
3: It's
5: a Michael Bublé.
4: I poveri però.
6: Allora, regà. Allora dicono.
7: Sì.
6: Un uomo e il proprio cane sono perfetti per passare del tempo insieme.
7: Sono migliori
4: sì.
7: amici per amici. Natura.
4: Certo.
6: Una donna e il proprio gatto sono fatti l'uno per l'altro.
4: Idem.
6: Il gatto e il topo di solito si odiano a morte, no? Ce lo insegnano soprattutto i gatti animali, diciamo.
7: Certo,
6: no?
7: Sì. Come dicono i bambini, bisticciano sempre.
6: Bisticciano. Sì, ma sì. Ci sono due specie che veramente sono state create in due modi completamente diversi.
4: Chi quali?
6: Sono? L'uomo e la donna.
4: Sì.
6: E ce ne accorgiamo in quasi tutte le occasioni.
4: Che non sono fatti per stare insieme.
6: Assolutamente
7: però
6: no.
7: Si
6: assolutamente
7: obbligano
6: no.
7: a farlo.
4: Esatto.
6: Sì. Per esempio, basti pensare che in uno dei temi più importanti della storia dell'umanità, no? Quindi immediatamente dopo essere stati insieme in senso biblico, no?
4: Certo.
6: Alla donna le si attivano tutte le voglie più recondite del mondo.
4: È vero.
7: Si doveva mangiare la mela lei.
6: Sì.
7: Si doveva mangiare la mela.
4: Era meglio la parmigiana.
7: Ma stai là, ti hanno detto non toccarla.
6: Oh, gli ha detto no, tutto. La pera, il melone, il kiwi, no, ma
4: tutto quel giardino, tutto, pure la pizza, niente. A me l'ha voluto.
6: E all'uomo gli si attiva una voglia di farsi una dormita fino al giorno dopo. Quindi vedi già che c'è stata una diversità gigantesca, no? Quindi questi due manca hanno cominciato a frequentarsi e già c'è stata un'incomprensione grossa come una casa, che poi solo alcuni uomini, i veri atleti, dopo mezza coccola riescono pure a farsi una partita ai videogiochi. Pensa che matti subito dopo, no?
4: Esatto.
6: Cioè, pian piano la donna ricerca il proprio spazio nella vita dell'uomo, aspirando ad una casa insieme, ad un figlio insieme, ad una vita insieme.
4: Tutto insieme.
6: Per Roma invece la massima aspirazione è perdere l'inibizione di riuscire a emettere flatulenze a letto senza che lei si stranisca. Cioè, questa è la cosa proprio massima che l'uomo vorrebbe fare. E capisci lì che l'amore ha vinto. L'ho fatto invece un po' meno.
7: Direi di sì.
0: Gladiatori.
1: Notte.
0: La notte.
1: Gladiatori.
0: Notte.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Il marito ha la moglie in un momento di intimità. Pina, dimmi la verità. Mi hai mai tradito? Lei fa... ti ricordi il tuo amico Franco? Quello che giocava nella squadra di calcio? Lui fa così. Oddio, mi hai tradito con Franco? No, che è la squadra di calcio.

0: Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Eccolo, eccolo qui.
2: Anto, la domanda
3: sì,
2: è questa.
3: Sì.
2: Ok.
3: Aspetta, come... mi preparo, entro in cabina, mi metto le cuffie. Vai. Uh-huh. Vai.
2: Allora, come ti chiami lo sappiamo, Antonio.
3: Sì.
2: Ma come avresti dovuto chiamarti?
3: Allora, io mi sarei dovuto chiamare Glauco. Dai, sì. Dai, si gioca, si gioca. No, io mi dovevo chiamare proprio Antonio. Uh-huh. Perché prima si dava al primogenito maschio il nome del nonno.
4: Sì, si faceva. Sì.
3: Non c'era verso, cioè
4: vero,
3: non c'era.
2: Il nonno paterno, di
3: il
2: solito.
3: Il nonno paterno.
4: È vero, è vero.
3: Però ho altri due nomi registrati alla questura di Prima Valle. E...
4: sono,
3: cioè, no,
4: sono.
3: No, no, allora, sono registrati all'anagrafe. Però io poi ho scoperto in questura. Quando me l'hanno letti, cioè nel senso che non lo sapevo che c'avevo tre nomi, e quando la visitai per la prima volta, cioè la questura poi uno la visita, dagli e dagli, almeno una volta in una vita, e sono Alessandro e Tiziano.
4: Ah, pensate.
3: Perché prima si davano tre nomi. Non so se lo sapevate questa cosa.
4: No, non lo sapevamo.
3: Sì, prima a Roma si davano, a Roma, insomma, in Italia si davano tre nomi.
2: Ma quelli con la virgola, giusto?
3: Che vuol dire la virgola?
2: No, nel senso che non sei costretto a firmare con tre nomi tu, o no?
3: No, no, i genitori si davano tre nomi, si dava quello che avevano scelto, in questo caso Antonio, e poi altri due nomi.
4: Ah, no, non lo sapevo.
3: Per quasi
4: non,
3: tutti così.
4: Cosa,
3: guarda che ce l'avrai anche te, Simone, insomma.
4: Ma io non... ho controllato, io non mi risultano queste cose.

0: e praticamente forse lo facevano per far litigare i genitori, non sto scherzando. Ah, infatti pure. Sono due nomi romani, perché Alessandro,
1: Alessandro
0: e Tiziano. Allora, anzi, io per, ho voluto fare la stessa cosa, cioè, non, siccome mia moglie non voleva dargli il nome di mio padre, Giovanni, giustamente, insomma, sono cambiati i periodi, per non essere da meno, anzi, lei mi ha detto, no, guarda, te meno, abbiamo deciso di dargli un nome romano, infatti,
1: beh, Flavio è bello romano.
0: Si chiama Flavio, certo. Però questa diatriba, se così posso chiamarle, e ho rischiato molto con i famosi provvisori, a Roma conta poco. Visto che i genitori si accapigliano, no? Per dare il nome al proprio figlio e poi a Roma lo massacrano.
2: Sì, che questo è vero, però.
0: Avrà, Amà, Asè, Achi, Aci, Ale, Achi, cioè così.
2: Intero non viene mai pronunciato.
0: No, Azzi, Azzi. Io sono figlio unico, quale zì, quale zì.
3: La notte dei gladiatori.

0: Canzone Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Un tizio prende il telefono e chiama l'anziano papà, no? Risponde e fa: ciao papà, come stai? Oh, ciao, tutto bene Luigi, grazie. Senti, che stai facendo? E me sto mangiando una bella macedonia di frutta. Buona, bravo papà. Veramente non è che ce ne sta tanta di frutta, eh? Vabbè, ma è sempre una macedonia, gli fa il figlio, no? Che frutta ci hai messo?
3: E in realtà ci sta solo l'uva.
2: Ah papà, non devi bever vino!

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La biga dei gladiatori.
2: Presentiamo gli aurighi di quest'oggi che partecipano alla prima edizione della biga del 2027 di settembre. Loro sono Cristian e Francesca.
3: Eccoli, buongiorno ragazzi, ci siete?
4: Buongiorno.
2: Cristian, ci sei?
5: Oh, sì.
2: Mettiti bene Cristian, ti sentiamo distante.
3: Ci sentiamo molto distante. Allora Francesca, da dove chiami e cosa fai di bello nella vita tu?
4: Io chiamo da Bracciano e mi occupo di organizzazione di eventi.
3: Hai capito, roba seria ragazzi.
2: È una del campo nostro, vedi.
3: Cristian, tu invece cosa fai?
5: Io lavoro in metro e mi occupo di manutenzioni. Adesso sto facendo una sessione di un portieriato.
3: Perfetto,
2: ok. Un portieriato, benissimo. Allora ragazzi, vi rispiego velocemente le regole della biga, ma sono semplicissime. Adesso vi chiederemo di fare una lista di 10 definizioni. Avete 45 secondi di tempo. Il difficile di questo gioco è di essere coordinati nel passarvi la palla. Inizia Cristian e a seguire Francesca. Dovete arrivare a 10 in 45 secondi. Oggi da voi vogliamo sapere 10 parole italiane che contengono la lettera Z, come Zoro. Cristian, vai.
5: Zanzara.
2: Francesca.
4: Fia.
2: Cristian.
5: Dio.
2: Francesca.
4: Zolla.
2: Cristian.
5: Zaino.
2: Francesca.
4: Zo,
3: siamo Christian. Oltre la metà, dai, forza, Cristian.
5: Eccolo.
2: Bravo. Zoccolo. Francesca.
4: Razzo.
3: Razzo, contiene la Z. Cristian, ne mancano due, veloci.
5: Zoccoletto.
3: Zoccoletto, no, zoccolo, zoccoletto.
2: Stop.
3: Il tempo è scaduto.
2: No. Vi fermate a 8 purtroppo ragazzi.
3: Mannaggia.
2: Però stava andando bene, però non si possono usare le stesse definizioni.
3: Zoccolo, zoccoletto.
2: È la stessa cosa.
4: È vero, c'ha ragione, zoccoletto e battiscova.
2: Vabbè, comunque era comunque finito il tempo.
3: C'era la pizza, c'era la zucchina, c'era lo zenzero.
4: Lo zucchero.
3: La mozzarella.
2: Dai, ce n'erano tante, ragazzi. Vabbè, comunque non vi preoccupate, sapete benissimo se ci seguite che diamo sempre un'altra possibilità a tutti. Faremo lo stesso anche con voi.
3: Noi salutiamo Cristian e Francesca per aver e li ringraziamo per aver giocato con noi. Ciao!
2: Ciao ragazzi, buona settimana!
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Allora scusa Rino, oggi niente barzelletta,
3: No.
2: Ne approfitto per fare dei ringraziamenti, posso?
3: Vai, vai, certo.
2: Allora, ascolta bene. Senza di te non ce l'avrei mai fatta.
3: A chi ti riferisci?
2: Grazie, condizionatore. La notte.